0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei!
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio Sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia!
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta tanta buona musica. Stare con

0: svegliarti mai più. Colazione e risate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno da Emanuele, ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
2: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti. E con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
2: Ciao a tutti in combricola. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
2: Buongiorno combriccoli. Oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Donne, è arrivato al bar.
7: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
8: Sono qui.

0: non so nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
4: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
2: E alla mattina appena sveglio, non trovi di meglio, la combricola devi ascoltare, se ti vuoi divertare.
3: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada è senza parole.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio proprio per niente.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Baside, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pato Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: A breve sugli scombricolati, consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti. Quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva: guardate, guardate, un sasso che galleggia. Vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati, caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che Parromano ti tiene la mano.
4: La Combriccola,
5: la Combriccola,
4: la Combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
6: No, no, no.

0: la nostra community di scombriccolati, scombriccolatosi e scombriccolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
2: No, Sergio 2x1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One. Sono le 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ah, oui, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno combricola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
4: Allora, cari miei mariachi radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One. Share Max!

0: Ascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
2: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, alla mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri, e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi, radiofrologi, Pat, ho fatto come hai detto, sono andato e ho staccato la spina del carro ponte, è arrivato il capo officina e mi ha detto, ma gli ha staccato la spina del carro ponte? E io gli ho risposto, l'ho staccata io, perché me l'ha detto Pat Romano. E chi è Pat Romano? Pat Romano è il conduttore della Combricola. E chi è sta Combricola? E io gli ho risposto, la Combricola! La Combricola su Radio Number One, la stazione che dovrai mettere adesso, se no la spina non la vedi più. E poi mi è suonata la sveglia, ma io riuscirò a impossessarmi di quella radio. Shalom Max, dai venerdì.
2: È venerdì, porta via lo stress di questa settimana, finalmente è venerdì, dimentica i problemi, stasera non ti tieni, buona giornata, sfrecciati, buon weekend, nemmeno male che fine la settimana. Ma...
3: la Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
5: di Radio Number One,
6: gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
2: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto dentro la stalla, siete fantastici, Gianni Reggio Emilia, buon weekend!
3: Buongiorno Combricola, l'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via, croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima. Ma lei beve durante il giorno? Cioè, io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua? No, non molta. Dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio: no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi, dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno, ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
0: Poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombricolati del mattino.
3: Gli scombricolati del mattino.
4: Ehi là!
5: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi!
0: Le donne al volante! Donne al volante! Da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One!
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Radio Number One Meteo.
4: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Avremo una giornata di venerdì 11 settembre con ancora parecchie nubi sul centro nord Italia, ma in assenza di precipitazioni significative. Ancora qualche disturbo all'estremo nord-est, altrove però non mancheranno spazi assolati, il tutto con temperature diurne comprese tra i 22 e i 25 gradi in diverse aree del nord. Il gran caldo si è attenuato anche sulle regioni centrali con valori diurni un po' più contenuti, saranno compresi tra i 25 e i 28 gradi, decisamente più fresco nella notte e al mattino. Al sud qualche pioggia su Campania, Molise e Medio-Alta Puglia, in attenuazione in serata, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra i 28 e i 33 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.
5: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia il vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
2: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
2: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Sergio Sironi, inclassificabile.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può. Number
1: one! Gli scombricolati del mattino.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ehi là ragazzi, stasera è venerdì ragazzi, fuochi d'artificio! Come? No, scusa un attimo. No, niente, neanche la micetta, niente, l'accendino, no, niente. No, ragazzi, oh, stasera in branda, anche stasera alle 9, a guardarci le telenovela. Cazzarola, ragazzi, non sposatevi. Ciao.
2: Buongiorno scombricolati fulminati, se sei triste tu lo sai batti le mani, se sei triste tu lo sai batti le mani, con la radio riderai, non cambiarla proprio mai, se sei triste tu lo sai batti le mani.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
2: Buongiorno combriccoli. C'è una mela che cade dall'albero e subito si preoccupa. Cosa hai fatto? Ti sei fatta male? Cosa è successo? Ti devo dare una mano? Chiamo i soccorsi. E la mela si gira e lo guarda e fa: dai su, non fare il melodrammatico. Dai che venerdì!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Numbers Ones, volevo fare un saluto, lavoratori, ciao a tutti, Omar D'Averzo.
2: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one, con la Manu Doriani, c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
0: Cari ascoltatori, il nostro tempo per oggi è finito, ma alle 7 arriva la combriccola.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 11 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura l'America verso le elezioni di midterm. Trump, altre bugie alla platea. Giurate di andare a votare perché ho riportato l'America all'età dell'oro. E conferma la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana, anche se non dice dove prenderà il capitale per farlo. Vance, non diamo il paese in mano a quei pazzi democratici. E riceve il coro della convention che lo candida alle presidenziali del 2028. La guerra in Ucraina, giorno 1661, raid russo su un centro commerciale a Pavlorad, 4 morti e decine di feriti. Kiev colpisce in Siberia. Il Canada annuncia nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina. Il Cremlino, le nostre condizioni per la pace non sono cambiate rispetto al 2024. Rutte, Mosca vuole fare la dura, ma noi siamo più forti. Politica, legge elettorale, via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. I voti a favore sono 97, i contrari 67, 2 astenuti. Il 15 ci sarà il voto finale. Il 28 il testo alla Camera. Meloni, preferenze reintrodotte su proposta di Fratelli d'Italia. Per la cronaca, clima, allagamenti nel nord-est, 2 vittime del maltempo, 1 ferito a Roma, forte pioggia a Milano dove si sono staccati dei pannelli a San Vittore, 63.000 fulmini in Toscana, esondato un torrente in Liguria, allerta arancione in 4 regioni, nubifragi a Cremona e Brescia. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata all'interno di un sottopasso allagato, una donna di circa 80 anni è morta a Sinalunga, Siena, all'interno della propria abitazione a causa di un tornado che le ha frantumato le finestre. Estero, 11 settembre, 25 anni dopo, 2977 luci su New York, nel cielo rivivono le torri gemelle, una luce per ogni vittima degli attentati del 2001, una costellazione si alza nella notte e ricostruisce la sagoma delle Twin Towers. Sport, europei 2026 di volley, l'Italia vince 3-0 con la Svezia, una partita perfetta nonostante le interruzioni per la pioggia. Calcio, giornata 1 della fase campionato di Champions, Como, Lipsia 4-1, esordio da campioni, segnano Baturina, Duvikas, Diao e Perrone. I lariani vincono così la loro prima partita di sempre nella più prestigiosa delle coppe. Per i tedeschi a corsa Maximovic. Fenerbahce Roma 1-1 a Cristante, risponde Brown. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: bravo!
1: Guarda,
0: bravo!
1: Hai vinto,
0: hai che visto? Partita, ragazzi! Sì, sì, esordio sì, in Champions, da leccarsi i baffi e quant'altro.
1: Bravissimo.
2: Complimenti. Allora, aspetta, fammi presentare tutta la cumpa qua.
0: Scusa, ma non stavo più

0: lì è anche di più patromano.
1: Buongiorno, buongiorno. E poi c'è la numero uno. Sì. La numero uno delle numero uno alla radio numero uno. Sì. Manuela Doriani.
0: Bravo, Manuela. Bravo, bravo.
2: Allora, brava, grazie, grazie. Allora, ci stavi dicendo?
1: Nove. Como esordio in Champions League nella sua storia e vince 4-1 contro il Lipsia. I tedesconi, che tra l'altro un'esperienza anche internazionale, ragazzi, che partita. Mamma
0: partita
1: mia.
0: Partita bellissima, però... Però c'è un'altra notizia che fa ancora più scalpore, ragazzi.
2: Cioè?
0: Una notizia che mi ha cambiato la vita da qui per le

0: eternità. Ieri alle 21:47 mi è arrivata la mail di Pat Romano con scritto
1: alle
0: 21:47 con il programma di oggi, gli news.
1: Di solito arriva alle 2 di notte, lo
2: esatto. È arrivato anche alle 4 di notte.
0: È provato ad arrivare anche alle 4. Sì. Probabilmente è successo qualcosa.
2: Sì.
1: Sì, anche secondo me. Aveva da fare fino alle 4.
2: Ero nell'intervallo della partita, dico: mo mando la mail. Via, lo spedita subito.
1: Aveva da fare fino alle 4.

0: Abbiamo iniziato così con una delle nostre preferite. Si chiama Bossa Nostra di Gaia. Per augurarvi ancora buongiorno alla cumbricula di Radio Number One.
1: Vamo, I primi vamo, della vamo. Classe qui con noi. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: Eccoli qua, i primi della classe, quelli che si svegliano la mattina e non hanno neanche ancora aperto gli occhi, non hanno neanche ancora preso il caffè, già pensano a noi. Pensate
2: che bello. Bello, c'hanno proprio niente da fare, eh?
0: Non vi sentite?
3: Molto fortunati.
0: Siamo molto fortunati. Io volevo solo fare una piccola precisazione, raga. Un minuto e mezzo di messaggio vocale è un audiolibro.
2: Esatto.
0: Pubblicatelo
2: e lo ascolteremo.
0: Ecco. Esatto, no, non peraltro, non parliamo nemmeno noi un minuto e mezzo, ve lo dico. Cioè, senso, ecco così.
4: Buongiorno con Bricolesi. Buongiorno Radio Number Ones. Mi ricordate che giorno è oggi?
2: No.
4: Che giorno è oggi?
2: Non lo so.
4: Che giorno è oggi?
2: Boh.
4: È venerdì!
2: Venerdì!
4: È bel weekend! Un bacione a tutti, Omar D'Averzo!
0: No, io gli voglio bene!
5: Con la gritta!
0: Io voglio bene!
6: Buongiorno, miei cari! Sono già stanco perché stamattina niente, ho messo le chiavi dell'auto in un'altra tasca del marsupio, no? Sapete che il marsupio hanno tantissime tasche, ecco, sì, una taschina proprio quella di fronte, quella piccolina, quella quasi invisibile. E niente, praticamente stamattina sono già partiti i cristi per tutta casa che non trovavo le chiavi.
0: Interessante, no?
6: Maledetta molto. Mia abitudine, maledetta mia.
0: Come sarà andata a finire poi?
6: Ossessione maniacale.
0: Chi lo sa?
6: Di mettere le cose in un determinato posto se non le trovo più. Vabbè, dai. Ciao dal
3: Se n'è andato a piedi.
0: No, no, le ha trovate, se no non ci avrebbe detto che erano nella tasca. Però dicevo, è una storia di quelle avvincenti,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: ti
2: sì,
0: lascia
2: sì,
0: così col fiato sospeso tutto il tempo, più o meno come questa.
7: Toc toc. Toc toc.
3: Avanti.
7: Sai chi sono? Ti indovina un po'.
3: Monello, del Monello.
7: Io come stai, tutto bene? Ma da vicino, di vicino di microfono, vicino di. Ti ho mandato un bel bacione, sei contento?
3: Sono contento.
7: Monello, ti ho dato Monello sbaciucchione.
3: Che sbaciucchione, ma su, dai, un po' di contegno.
0: Monello sbaciucchione. Ma sei veramente sbaciucchioni, Patrizio?
3: Ma certo che sono sbaciucchioni, sono dolcissimo.
0: La tua intimità sei uno sbaciucchione.

0: Già preso, guys, questa mattina?
1: Uno.
2: Io una bevanda alla betulla.
1: Ah, sì, è vero, sì, perché fa poi crescere i funghi, mazza di tamburo. Sì. Sì, dove c'è il tronco lì intorno.
0: La bevanda alla betulla che fa crescere i funghi, mazza di tamburo, ragazzi.
2: C'è tutto un dialogo fra me e il bosco, e quindi devo passare attraverso gli infusi.
1: Lui è diventato bucolico.
2: Sì.
0: Il ragazzo del bosco, eccolo qua. Oh, gente allegra, il cielo aiuta. Oggi è venerdì e ce n'è un sacco di gente.

0: gloria, yeah. Sì.
1: Canti in chiesa.
0: Vai, ci da Dani da Levate.
2: La Whitney Dani. Houston di Levate. Brava.
3: La Dani
2: brava,
3: ha scoperto
2: brava.
3: Questa vena artistica, cioè è fatta per il canto, nata per il canto. Guarda che bella la curva del Como.
1: Sì, una bellissima coreografia. Sera. Complimenti. Complimenti bello, a tutti davvero, i tifosi.
2: Coppiumo.
4: Ragazzacci, raggiante per la vittoria di ieri. Che bella partita, ragazzi. Ma non come sempre, talismano antisfiga. No, scherzo, Manu. Bellissima partita, veramente, ragazzi.
3: Bello.
4: Tanta roba.
3: Ti sento carico proprio, eh? Sì, a pallettone. Sì, sì.
2: Oramai sei diventata il talismano.
3: Il talisman.
5: Sentite sto rumore, senti.
3: Che fame che ciò.
5: Il richiamo della merenda. Indovinate che cos'è?
3: Io lo so.
5: Focaccia ligure nel sacchetto che sto aprendo.
3: Madonna, come la
5: colazione delle 7:10 del mattino.
1: No, vale,
5: ciao,
1: però.
5: Scombricolati,
1: no.
5: Ciao Sergio, ciao Patte, ciao Mano.
1: Ciao un par di ciuffoli.
2: Non mi interessa. Non mi interessa. Io quando ho la mia tisana alla betulla sono a posto.
3: Ti riempie, è saziante la tisana alla betulla.
2: Sì, soprattutto la corteccia.
3: Beh, immagino, esatto, ma la sgranocchio la tiri giù tutta.
2: Sì, la ciuccio.
3: La

0: con il suo cantante di fiducia Stevie Edwards, era World of Dawn su Radio Number One. Io sono un po' gelosa comunque, perché vi corteggiano tutti, cioè nel senso voi mi andate via come il pane, raga,
1: voi,
0: mentre
1: lui.
0: Me non mi è...
2: Ma come lui? Tu?
1: Lui, tu,
2: fatta.
0: Vieni così di fans, pullula.
2: Siamo
0: di
2: impaccati
0: fans.
2: Di fans, tu dici.
0: Senti.
3: Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno.
3: Ma Padre Romano è davvero uno sbaciucchione?
2: Certo.
3: Ma se è così,
2: sì.
3: Telefonami.
0: Telefono.
3: Sono anch'io un'orsetta sbaciucchiona. Cucino bene, sì. Non sporco.
0: Non sporco.
3: E soprattutto sono molto monnella. Buona giornata. E buon venerdì da chi il weekend lo passa a lavorare.
2: Lavorare. Sono i requisiti perfetti comunque. Anche Orsetta sbaciucchiona.
0: Orsetta sbaciucchiona.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, buon venerdì.
0: Buongiorno.
4: Oh Manu, ho sentito che hai cambiato nome, adesso ti chiami Talis Manu.
1: Talis Manu, Talis Fili. Così.
0: E la chiuderei così, ecco. La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Ciao Mano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
7: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
6: Oh, taci e rispondi.
7: Va bene, ci provo.
6: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
7: Ma è facile, Federici.
6: No, la risposta è PN1, ti maledico!
8: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Musica che cerchi è qui.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
0: Radio Number One.
9: Viabilità. Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4 nel tratto Brescia-Padova in direzione Padova. Si segnalano 4 chilometri di coda a causa di un incidente tra lo svincolo Insomma Campagna e Verona Sud. Abbiamo poi traffico intenso anche sulle tangenziali milanesi, su quella ovest in entrambe le direzioni, tra allacciamento 1 e allacciamento 7, sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est, rallentamenti anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia in uscita da Milano tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est, ancora in direzione Torino tra Monza e Viale Monteceneri. Abbiamo poi sulla 7 la Milano-Genova in direzione Genova, code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. E ancora sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce in direzione Gravellona ci sono rallentamenti tra allacciamento con la 4 e Romagnano-Sesia. Chiudiamo con Roma e dintorni sul grande raccordo anulare di Roma, traffico rallentato in direzione Salaria a causa di un incidente nell'area di servizio Sette Bagni. E poi in città si segnala un incidente con traffico rallentato su Via del Mare all'altezza di Via del Cappellaccio. Al momento è tutto, ragazzacci.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: c'ha sempre sti finaloni, sia una Spyro che proprio mamma mia, pellona docona. Sono le 7:31, era Siena Spyro su Radio Number One e adesso arriva Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla redazione a provocare il principio di incendio nel tardo pomeriggio di ieri sul volo EasyJet in partenza da Milano Malpensa diretto a Praga sarebbe stato un power bank contenuto nel bagaglio a mano di un passeggero. L'aereo con 146 persone a bordo era in fase di rullaggio su un raccordo dello scalo quando è scattato appunto l'allarme. I passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli di emergenza, due sono rimasti lievemente contusi, tutti gli altri comunque illesi. L'aeroporto di Malpensa è stato chiuso a scopo precauzionale ed è tornato pienamente operativo soltanto a inizio serata. È stato invece prorogato ancora di una settimana il taglio delle accise per quanto riguarda il gasolio, che sarebbe andato a scadenza alla mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato questo nuovo decreto legge contro il caro carburanti. La misura è stata però decisamente bocciata dall'Unione Nazionale Consumatori, che dice: ci attendevamo come minimo una proroga sino a fine mese e comunque si tratta di un intervento inadeguato che non considera l'escalation dei prezzi in corso. Per l'Unione Consumatori serviva almeno un raddoppio dello sconto, ovvero 30 centesimi per il gasolio invece di 14 e almeno 15 per la benzina invece di nulla. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: degli script con Will.i.am su Radio Number One. Patrizio!
1: Sì, che c'è?
0: Siamo veramente due persone fortunate, perché quest'estate abbiamo avuto l'amico con la piscina, adesso, che serve, abbiamo l'amico con l'elicottero. C'è un nostro ascoltatore che si chiama Carlos che continua a dire che compra un elicottero.
2: Beato lui.
3: Modellino o quello...
4: No, quello vero. No.
3: Quello vero. C'ha il grano giusto il Carlos, eh? C'ha
0: certo,
3: il grano giusto.
0: Serve per il traffico.
3: Serve per bypassare il traffico. Perché in questi giorni di ripresa del lavoro, delle scuole, poi da lunedì riapriranno proprio tutte le scuole, dopo la pausa estiva, tornano anche traffico e code. Code con annessi cantieri, attenzione.
4: Bello.
3: Perché c'è sempre la variabile, c'è sempre il bastone tra le ruote dei veicoli.
4: Anche il bastone, oltre al traffico, le buche,
3: sì,
4: il bastone.
3: Sì, c'è di tutto.
0: Che meraviglia.
3: E allora la domanda sorge spontanea.
0: Il domandones.
3: Qual è il vostro kit di sopravvivenza quando siete in coda? Come
0: cioè,
3: sopravvive?
0: In che senso? Cosa si.
3: Vabbè, so, ascolti la radio uno può anche imprecare. Il mio kit è fatto a base di imprecazioni.
0: Piuttosto si canta a squarciagola,
3: oppure
0: no?
3: In si macchina. Canta.
4: Io mi siedo nell'ultima fila della macchina e faccio quel mazzolino di fiori.
0: Ma è moderno il repertorio di Sironi,
4: sì,
0: eh?
4: Sì.
3: C'è chi si trucca, c'è chi si pettina.
0: Ah, giusto, bravo, esatto.
3: Chi fa manicure, pedicure.
0: Chi manda messaggi.
4: Chi si saccola.
3: C'è di tutto e di più.
0: Oh, allora vogliamo sapere il vostro 393 444 0444. Arrivano.

0: Mi piace tanto lei, tanto. Emma con Apnea su Radio Number One alle 7:40. Mi piace anche la grande canzone di Radio Number One che sta per arrivare e ci riporterà al 1984.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9. Ah!
11: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
12: Oi, oi.
11: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Però io voglio bene ai Fiction Factory, ho provato una tenerezza leggendo la loro storia, che veramente, oh, sì, che tenerezza.
1: Ma poi.
0: Sì, no, poveri, perché in realtà loro sono nati nel 1984, prima canzone uscita questa Feels Like Heaven che abbiamo appena ascoltato, dopodiché ci hanno riprovato senza riuscire a fare mai nient'altro, praticamente a riottenere lo stesso successo, ma anche un po' meno gli sarebbe bastato, e si sono sciolti nel 1987, quindi meteorissima.
2: Oh,
0: sì, oh, poveri. Amore.
2: Mamma,
0: tanti bacini. Allora, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Torniamo sul domandone.
2: Giorni di ripresa del lavoro, delle scuole, qual è il vostro kit di sopravvivenza quando siete in coda nel traffico?
0: Sì,
2: iniziano le code.
0: Cerchiamo.
3: In coda? Con Number One io canto. Pronto lo canto, prima o poi finirà. Bacioni ancora da qui, da Mantova.
2: Un inno all'ottimismo.
0: Brava. Oh sì, l'ottimismo vola.
4: Buongiorno a tutti, Roberto da Mantova. Il mio kit è l'unico che funziona in certe circostanze, ovvero il kit è morto.
1: Ecco. Bravo, il kit è vivo.
2: Mi aspettavo qualcosa di concreto.
5: Ciao, sono Barbara dalla Val Cavallina. Il mio kit di sopravvivenza è ascoltare la combriccola.
1: Brava.
5: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Queste
2: sono le risposte più belle.
1: Bravissima.
2: Dalla Val Cavallina.
0: Dov'è la Val Cavallina?
1: Vicino al maneggio.
2: Per andare al lago Dendine.
0: Io che sono ignorante come una ciabatta. Senti.
6: Comunque, sono qui,
2: ancora la focaccia.
6: E quando la mangio non ve lo dico.
0: No.
6: Perché non vorrei turbarvi.
2: Vergognati.
6: Non vi avviso quando mangio la focaccia.
0: Grazie.
6: Aspetto che hai fatto.
0: Sei cattivo.

0: Bausa. Il pezzo si chiama Magnetic su Radio Number One nella cubricola. Yepa.
1: Siamo nel traffico.
2: Bonjour. Ah? Bonjour a tous les mots.
1: Ma lei chi è?
2: Sono Leclerc.
1: Charles Leclerc. Il pilota di Formula 1,
2: sì,
1: il ferrarista.
2: Oui. Io sono monegasco, che come dice il mio amico Prebelin, dove casco casco che sei mone. Monegasco.
1: Certo, monegasco, va bene.
2: Certo, io sono adeguato, dice così, no? Per intervenire. Perché di code me ne interesso tanto e ne sono anche pratico, no?
1: Certo.
2: Perché durante i Gran Premi sono sempre dietro.
1: Sì.
0: Ah, certo.
2: Ce li ho tutti davanti.
1: Oppure fuori pista.
2: Sì, quello dipende da Hamilton, no? Perché lui, allora, io quando non ho niente da fare conto le Ferrari davanti, penso, e non ce n'è neanche una, perché una è fuori. E l'altra sono io e sono l'ultimo.
1: Sì, non sta andando benissimo in questo periodo.
2: No. È vero. Poi io guardo sempre il semaforo lontano, no? Perché di solito lo vedo da dietro.
1: Sì.
2: Aspetto che diventa verde, ma è sempre rosso, quindi non è per me possibile andare avanti.
1: Una stagione storta, mi sembra di capire.
2: Un po' così. Poi io cerco le traiettorie migliori. Vai, provi, sposta a sinistra, sposta a destra. Se c'è Hamilton, sempre a destra.
1: Sì.
2: Così almeno sistemiamo le cose. Ma la coda ti fa compagnia, no? Perché è una cosa bella. Aspetto sempre la safety car.
1: Sì,
2: perché con la safety car magari arrivo un po' davanti, poi scopro che non è la safety car, è la signorina anziana che sta prendendo la cassa 3 del supermercato le monetine per pagare, perché io l'unica coda che riesco a superare è quella del supermercato.
1: Le piace fermarsi anche ai pit stop, ad esempio.
2: Sì, l'ultima volta sono stato 90 minuti.
1: Ah, fantastico!
2: Perché mi piace stare lì in compagnia degli amici, chiacchierare. Sai, quando ti cambia le gomme, dico, mi dà una lavatina al vetro. Cambia l'olio, queste cose qua, perché in fondo che cos'è correre nella vita? Perché correre? Non serve, non serve pas, no? Stai tranquillo, vivi sereno e se arrivi, quando arrivi, arrivi. È un po' come l'amore, no? Se l'amore, vive la France.
0: Anche il Natale quando arriva.
2: No, comincio a parlare di Natale, dopo arrivi le ciocciolette.
1: Quattro giorni.
2: No, che dupal.

0: Si chiude così con questa bella canzone di Bruno Mars, la prima ora della Cumbricula di Radio Number One.
1: La Cumbricula, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: e affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
5: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
6: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
4: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic a corsa per il Lipsia chiude la pratica perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: siento dei pinguini tattici nucleari. Ancora buongiorno, buona mattinata dalla cumbricola di Radio Number One.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, hai, caro Pato Romano, qualche fava di focus da regalarci?
2: Ho una fava di focus fresca, fresca, arrivata in questo momento qui in redazione. Perché si tratta di uno studio condotto dal classico team di psicologi, loro sono americani, che hanno calcolato la frequenza delle cosiddette bugie bianche. Le bugie bianche, quelle che insomma, vabbè, sì, se le dici lo fai insomma per il quieto vivere,
0: per non, magari per non far male all'altro,
2: sì, esatto, per non dire tutti noi diciamo ogni giorno, chi più chi meno. Allora c'è una statistica divertente che ci dice che mentiamo, nel senso dal verbo mentire, mentiamo in media ogni 25 minuti con gli amici.
1: Ti voglio bene, Pat.
2: Esatto, ecco, vedi, subito. Ogni 13 minuti con i partner, ma addirittura ogni 3 minuti quando parliamo con uno sconosciuto. Buttiamoli una bugietta bianca o azzurra, verde, non lo so di che colore.
0: Devo farci caso, detta così non riesco a...
1: No, sì, ma ogni 3 minuti, capisci?
2: Sì, ogni 3 minuti.
0: Ogni 3 minuti?
2: Sì, sì, sì.
1: È un lavoro.
0: Come stai? Ciao, come stai? Bene.
2: Ecco, brava, vedi, stai già arrivando alla polpa di quello che volevo dire. Perché sul podio assoluto ci sono 3 frasi che solitamente veicoliamo al telefono. Sto arrivando.
1: Sì.
2: Sto bene. Sì. Ci sentiamo dopo.
1: Sì.
2: E poi
1: sì.
2: Vado a prendere le sigarette.
0: È verissimo.
1: Ci vediamo fra 20 anni.
2: Queste sono le 3 frasi classiche, bugie bianche che ogni tanto buttiamo fuori.
1: La tua?
2: Ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo.
2: Sì, sì, ci vediamo dopo.
0: Io ti chiamo dopo.
2: Esatto. Sì, dai un appuntamento che poi procrastini. Allora, quale bugia non credete più assolutamente tra quelle che vi dicono, vi scrivono, anche vi messaggiano al telefono? La classica frase, la classica parola, dice, vabbè, è la solita, vabbè, sì.
0: O quale dite anche?
2: Assolutamente.
0: Io
2: assolutamente.
0: Tutte e 3, quelle lì, sì, sto bene.
2: Brava.
0: Ma sto bene, lo dici, ma più che altro lo dici per noi, perché non è che puoi attaccare un pippone a tutti. È chiaro che nella tua giornata stai lasciando perdere sempre le cose gravi, è chiaro che c'è sempre qualche rottura di maroni, però non glielo puoi dire a chiunque.
2: Oppure una persona che non senti da mo', solitamente dici, ciao, come stai? Tutto bene? Che poi non te ne fregano una beata cippa.
0: Oppure ti posso chiamare, sì, mentre dentro di te pensi, mannaggia la miseria, ma no, ma che non mi puoi chiamare, no.
1: Io cerco di mediare sempre la frase che dico, scusa, sto mangiando, se fosse vero sarei 248 chili.
2: È vero, anche questo.
0: Bravo, però è ottima questa qua. Allora sentiamo i nostri ascoltatori al 393 4444044, le bugie.

0: Down di Rubber Post su Radio Number One nella combriccola. Ridì un po' quello che stavi dicendo prima delle donne quando si fanno i complimenti.
1: No, beh, tra donne, tra colleghe, tra amiche, molte volte cioè, arriva l'amica che ha cambiato colore i capelli, ha un'acconciatura nuova e solitamente viene accolta: ma che bella che sei, sei bellissima. Poi appena gira l'angolo, magari parlando con un'altra amica:
2: ma hai visto che colore che ha fatto? Ecco, sembra uno spaventapasse.
0: Io questa cosa qua l'ho sentita fare anche a te, Patrizio.
1: No,
0: eh?
1: No, lato non mettermi in cattiva luce.
0: E come? Allora, diciamo un sacco di bugie, abbiamo scoperto questa mattina, pensandoci bene, Patrizio ha proprio ragione, proprio così, ne diciamo una cifra, sentiamo.
3: Io oramai non credo più alla frase detta dal mio collega: non ho avuto tempo. Ma guarda che ti strozzerei, perché di tempo ne ha a gogo. Ma è la voglia che manca di fare le cose. Ciao, Terry da Brescia.
1: Un altro classico.
2: E c'è qualcuno che ha trovato la soluzione definitiva alla domanda come va, la risposta è: non la vuole smettere di andar bene.
1: Chi
2: e
1: è?
2: Nel frattempo tocca i gioielli di famiglia, perché di solito quando uno fa come va, ti trovo bene.
4: Allora, dunque, una bugia ogni due minuti moltiplicato per tre diviso tre ore. Praticamente la combriccola è un programma di minchiate. Mi tenete a balle per tre ore.
2: Vero,
4: fa piacere. Buon fine settimana.
1: Anche a te.
2: Vedrai che non piove nel weekend.
1: Sì. Comunque ti trovo benissimo.
2: In forma
1: smagliante.
2: Alex dice una verità assoluta. Ciao Manu, ciao Sergio, ciao Pat. E questa qua è già la verità assoluta.
1: Sì, vabbè.
2: Io ho imparato a credere poco a chi dice a presto, perché quasi sempre lo risenti dopo mesi.
1: Se va bene.
2: Se va bene.
0: Infatti va proprio bene se non lo senti più.

0: Ma Benson Boone con Slow It Down su Radio Number One. Scusate, ero distratta perché c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Emanuela, che ci ricorda che questo fine settimana a Bergamo ci sarà la dunata degli alpini.
1: Sì,
0: ma di
1: sì,
0: nuovo, ma
1: sì.
0: Non l'hanno appena fatta.
1: No, non è la dunata nazionale questa, è la dunata degli alpini bergamaschi, sì. Si prevedono circa 13.000 penne nere, ho letto alcuni numeri, insomma, però una bella partecipazione.
0: Che divertente, si beve allora, si beve, si mangia.
2: Infatti tu arrivi, no? Arrivi quando arrivi?
0: Io arrivo sabato.
1: Mettiamo subito il cappello da alpina in testa, via.
0: Io penso solo a quello, bere e mangiare, mangiare, bere e mangiare, tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata dalla redazione. Uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, coda per 9 chilometri. Tra Somma Campagna e Verona Sud, direzione Padova, a causa di un incidente. Abbiamo code anche sulla 7, la Milano-Genova, all'uscita di Genova-Bolzaneto, direzione per chi proviene da Genova. Tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra allacciamento con l'autostrada 1 e lo svincolo di Settimo Milanese, direzione A8. Code anche sulla tangenziale est di Milano, l'uscita di Agrate in direzione A1. Sulla 4, ma nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano, direzione Torino. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, personale al lavoro con rallentamenti tra Romagnano-Sesia, allacciamento con l'A14, anzi l'A4, in direzione Genova. E ancora sulla A26, diramazione Predosa-Bettole, ci sono lavori con rallentamenti tra Novi Ligure e allacciamento con la A7. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombri.
9: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Bella canzone, quella nuova di Elisa che si chiama Kintsugi, che è una tecnica giapponese di restauro. Sai che i giapponesi non buttano via le cose, cercano sempre di ripararle, e il Kintsugi lo restaurano appunto delle cose con l'oro, lo fanno nella maggior parte dei casi, ed è veramente molto molto bello. Bella anche la canzone, sono le 8:30, cosa avrà da raccontarci Pat Romano? Scopriamolo!
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla redazione, velocemente vi do un resoconto di quello che è stato il secondo giorno della convention dei repubblicani a Dallas. Siamo negli Stati Uniti e parliamo di Donald Trump. Allora, ha detto tra le altre cose Donald, ricordate che ieri aveva promesso $5,000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, ricordo che a novembre ci sono le elezioni di metà mandato. Tra le cose che ha detto ieri sera per chiudere questa due giorni a Dallas: andate a votare o andrete all'inferno, questa l'abbiamo subito annotata. Poi ha detto: ho preso l'America nel momento più buio e l'ho trasformata in un'età dell'oro. Anche questo. Poi Donald Trump ha detto, è stata la chiusura, è arrivato persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso, quindi molto autoreferenziali. Insomma, sa benissimo che sono ore decisive queste, perché poi ci saranno le votazioni per le elezioni di metà mandato, e quindi bisogna assolutamente scalare il gradimento degli americani. Parliamo adesso di 500.000 firme che sono state raccolte invece in Italia, necessarie per chiedere il referendum contro la legge Valditara, che ricordiamo vieta l'educazione alla sessualità alla materna e nelle scuole elementari, mentre per gli altri cicli scolastici ha reso obbligatorio il consenso delle famiglie se lo studente è minorenne. Un risultato che rivendicano gli organizzatori di questa raccolta firme è stato raggiunto in poco più di un mese. Attualmente, ricordiamo, sono 19 i paesi dell'Unione Europea dove l'educazione alla sessualità è obbligatoria, mentre in altri 8 è facoltativa. Dopo aver raccolto questo 500.000 di firme, ora per convocare il referendum contro la legge Valditara manca però l'ok da parte della Cassazione e della Corte Costituzionale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Bella, Amy Winehouse, you know I'm no good. È il titolo di questa canzone. Scusatemi, stavamo parlando di bugie, mi si è gelato il sangue perché ho letto il messaggio di un nostro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so. Lo leggete, lo vedete?
1: Sì, la bugia che dico spesso è ti amo. Oh! Firmato anonimo, mettici la faccia però.
2: Adesso
1: invece
2: diamo il numero dell'amico.
0: Ma non lo so, il nome inizia per E, potrebbe essere qualsiasi cosa. Ma perché lo devi dire? Scusa, puoi anche non dirlo, no? Non è mica obbligatorio.
1: Voglio essere bugiardo.
0: Mi è uscito il piemontese, non so come mai. Allora, sentiamo.
3: Scusate.
1: Sì.
3: Ma vi è delle bugie necessarie? Io le bugie le dico un mucchio, però dico sempre abbellisco un po' i fatti, abbellisco un po' la verità, cioè cerco sempre di non offendere, ci aggiungo sempre qualcosa o per far ridere a seconda dei casi. Comunque per me non è una bugia abbellire un po' la realtà, anzi dovrebbero farle in tanti, che almeno avrebbero meno musi. Ciao.
0: Hai capito,
1: va un po' a romanzare quello che racconta, sì, ok? Sì.
0: Esatto, e invece lui è sincero.
4: Ciao ragazzacci, alla domanda come va, tutto bene, è una falsità, bisognerebbe rispondere. Ma come vuoi che va di merda, mi sono svegliato che c'è un sonno della miseria, il lavoro mi fa cagare, non riesco a pagare la rata del mutuo, il cane e il gatto cagano come se non ci fosse un domani, cagano 10 volte al giorno, come neanche se fossero divisi un cinghiale a pranzo, non possono cagare una volta al giorno,
2: no.
4: La benzina è 2,20 euro e ho la macchina che ha preso la quarta grandinata in una settimana, sembra la macchina di Dick Dastardly, va di merda come vuoi che va.
0: Aspetta.
4: No, ma va tutto bene.
2: Direi che peggio di così.
1: La tempesta perfetta, bravo.
0: Oh, mamma mia, vi devo consigliare una pagina, ve la consiglio dopo. Prima c'è Sanif.

0: mi piace tanto di Saif su Radio Number One, mi piace tanto anche la grande canzone che stiamo per ascoltare tra poco, 1976, non vi dico altro.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ma che bello, ma che bello. Questo è un tuffo carpiato nel passato. È bellissima questa canzone.
1: Sì.
0: Raga, mi avete fatto tornare indietro negli anni. Bellissimo, grazie.
1: Grazie, grazie ai nostri programmatori musicali che per le grandi canzoni di Radio Number One ci regalano sempre dei pezzi straordinari. Era Candace Staton. C'è una storia molto molto triste legata a questa canzone che non ho voglia di raccontarvi perché è veramente veramente brutta. E vi racconterò invece una cosa che fa molto ridere: il nome di Candace Staton, il vero nome di Candace Staton.
2: Cioè?
1: Lei si chiama Maria Staton Canzetta.
2: Canzetta.
1: First Lady del Southern Soul, uno dei personaggi più straordinari della musica. L'abbiamo ritrovata questa mattina su Radio Number One, cari miei.
3: Direttamente dall'Alabama, tra l'altro.
1: Certo, l'Alabama è l'Alabama. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che vuole riascoltare la perla di prima sulle bugie. Sì. Sentiamola.
4: No, vi prego, fatelo riascoltare. Il messaggio di prima, ho riso come una matta. Troppo forte.
1: È vero, è vero. Io lo farei risentire.
3: Vai, bis. Sì.
5: In realtà, alla domanda come va, tutto bene, è una falsità. Bisognerebbe rispondere. Ma come vuoi che va di merda, mi sono svegliato che c'ho un sonno della miseria, il lavoro mi fa cagare, non riesco a pagare la rata del mutuo, il cane e il gatto cagano come se non ci fosse un domani, cagano 10 volte al giorno, come neanche se fossero divisi un cinghiale a pranzo, non possono cagare una volta al giorno, no. La benzina è 2,20 euro e ho la macchina che ha preso la quarta grandinata in una settimana, sembra la macchina di Dick Dastardly. Va di merda, come vuoi che vada.
1: Come vuoi che vada, c'ha ragione. Allora, c'è una pagina su Instagram, se avete Instagram, che vi consiglio di seguire perché fa molto ridere. Il mood è praticamente questo qua. Si chiama Persone Furibonde e ci sono persone furibonde come lui che si esprimono un po' su tutti i temi. Andatela a vedere, è un po' cruda. Un po' di parolacce, ecco, però è molto divertente. Molto bene, molto bene. Vi vedo silenziosi, ragazzi. Cosa succede?
3: Stavamo aspettando di agitare la Coca-Cola.
1: Ok, agitiamo la Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Number One.
1: Avete colpito nel segno anche questa volta, ragazzi. Perché gli uomini, gli esseri umani, parola di Paolo.

0: mondo di verità, non rispondi al telefono e dici ero sotto la doccia. Curioso, dovresti essere senza pelle se fosse vero che ti sei fatto ieri 427 docce. Ti richiamo tra 5 minuti, dimostra la teoria della relatività del tempo di Einstein.
1: Certo.
0: Perché quei 5 minuti lì diventano anni luce per qualcuno, ma soprattutto quelli che insistono e rispondono teneramente ho visto adesso la chiamata. Oramai c'hanno il cane guida che prende il telefono e gli passa le chiamate. Non puoi essere completamente cieco. Dobbiamo parlarne, ragazzi. Antropologicamente siamo bugiardi, o come direbbe la mano, mentirossi.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One, mancano pochi secondi alle 9.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.

0: shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'andrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo, davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli, l'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: nuova di Miley per mettere di buon umore Sergio Sironi. Sei felice?
1: Ma sono felice anche per un altro motivo.
0: Per quale?
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
3: Ma che bello che torniamo a giocare. Come ogni venerdì a quest'ora, l'edicola di Pat con due notizie farlocche. Una notizia vera, verissima, che dovrete azzeccare al 393-444-0444. Mi raccomando, dovete aspettare però la lettura di tutte e tre le notizie. Tra l'altro, oggi sono tre notizie che potrebbero essere vere e false allo stesso tempo. E quindi
0: Io non la azzecco mai.
3: Mi sa che sarà difficilina azzeccare quella vera. Ma soprattutto, il primo che azzeccherà la notizia vera, che cosa avrà in regalo?
1: Due libri del sottoscritto, scritti bene, molto bene, tutti molto belli. Già dal titolo si capiscono tante cose. Uno è Vai a fare il guru, che è una raccolta dei guru più spiritosi, e l'altro è L'invisibilità delle cose importanti. Un piccolo racconto, leggetelo e vi divertirete.
3: Fantastico.
0: Bello.
3: Dai, pronti? Allora inizio io con la prima notizia, che ovviamente è quella vera. Allora, il passaporto smarrito nello spazio. L'astronauta della NASA Thomas Mashburn ha inavvertitamente smarrito il proprio passaporto durante una passeggiata spaziale all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Il documento gli è sfuggito dalla tasca della tuta mentre l'astronauta maneggiava un braccio robotico. Si trova attualmente questo documento in orbita terrestre bassa. Secondo i calcoli degli esperti, il passaporto continuerà a girare intorno alla Terra per circa 2 anni prima di rientrare nell'atmosfera, e a quel punto brucerà completamente. Questa è la notizia vera.
0: Le mucche vanno in bagno a comando. Questa è la notizia vera. Un team di scienziati in Germania ha addestrato con successo dei vitelli a usare una specifica area recintata come servizio igienico, premiandoli ogni volta che la usavano correttamente. Questo insolito addestramento non serve per pulizia domestica, ma per raccogliere il liquame degli animali prima che inquini il suolo e si trasformi in protossido di azoto, un potente gas serra. Questa è quella vera.
1: Io a casa ce l'ho già. Il furto delle buche stradali. A Nottingham, in Inghilterra, il Consiglio Comunale ha denunciato una serie di insoliti furti notturni. Ignoti stanno letteralmente rubando l'asfalto delle buche stradali più profonde. La polizia naturalmente indaga sul movente, ma l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un gruppo di attivisti stanchi della scarsa manutenzione stradale.
3: Oggi è difficile, stamattina è difficile. Allora, qual è la notizia vera? La notizia del passaporto smarrito nello spazio di Pat, la notizia della Manu, le mucche vanno in bagno a comando, o quella di Sergione, il furto delle buche stradali? 393-444-0444.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Diceva Patromano, è difficile indovinare la notizia di oggi, sembrano tutte vere.
1: Ma perché mi devi imitare così?
2: Ma perché fuori onda parli così?
1: Difficile, secondo me era difficile.
2: Togli i coppelli.
0: Due secondi.
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
1: Ma perché abbiamo i migliori ascoltatori e le migliori ascoltatrici, per quello ci impiegano tac, una frazione di secondo. Ricordiamo le notizie. Allora, il passaporto smarrito nello spazio, quella del sottoscritto, i Pat, le mucche che vanno in bagno a comando, la notizia della Manu, e poi c'è la notizia di Sergio, il furto delle buche stradali. Allora, la più veloce, quella che ha avuto il ditino più veloce, ha azzeccato la notizia vera, è lei. È Giovanna, non so se è brava, ma è Giovanna. Ciao Giovanna!
4: Ciao a tutti, buona giornata. Ciao Manuela, ciao Sergio, ciao Pat. Grazie
0: infinite. Ciao Giovanna!
2: Brava Giovanna, brava. Allora, prima di tutto, qual è la risposta giusta?
4: La numero due, quella delle mucche.
2: Bravo.
1: È vero, incredibile. È le mucche vanno in bagno a comando per non
0: è
1: inquinare.
0: Come i cani, no?
2: Sì, c'hanno il guinzaglio.
1: Sì, però lì non hanno né museruola né guinzaglio, insomma, forse è un po' più difficile. Perché praticamente i liquami di questi animali contengono questo protossido di azoto che è un potente gas serra e quindi va a inquinare. Bravissima Giovanna.
2: Brava. Adesso ti do un consiglio. Per quanto riguarda i libri, sono di una carta buona anche per accendere il camino, però prima leggili. Prima leggere.
4: Allora, innanzitutto sono una grandissima lettrice, quindi bravo, grazie per questo regalo bellissimo. Secondo, grazie a voi perché siete la mia radio preferita e voi il mio programma preferito. E terzo, anche grazie a tutti gli ascoltatori perché anche loro rendono bello questo programma. Grazie infinite a tutti.
1: Tu sei brava e bella, dentro proprio, e fuori. Proprio... Brava Giovanna!
2: Brava Giovanna!
4: Ciao, grazie.
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: su Radio Number One, sono le 9:17, ma il secondo libro che abbiamo regalato alla nostra ascoltatrice, ma è nuovo?
1: Fa parte di un secondo giro di libri.
2: È una collana ormai.
1: Sto scrivendo il quarto. Sì, oramai ho perso la brocca. Si chiama L'invisibilità delle cose importanti. È un racconto di 20 pagine, poca roba. Però è molto, molto carino, molto carino. Va per sottrazione, se ve lo volete trovare. Perché chi non ce la fa a conquistarlo qua, lo può trovare su Amazon, hai capito?
2: Amazon.
1: Aiutiamo chi scrive. Perché
0: mi sembrava non l'avevo mai sentito. È la prima volta che lo regalo.
1: Sì. Devo dire la verità, questi soldi, tutti i soldi che verranno raccolti dalla vendita di questo libro, verranno dati alla casa del fanciullo povero, che è l'indirizzo di casa.
2: Appunto, sì, ma non sapevo che vanno nelle sue tasche. Ma è una bugia, neanche tanto bianca.
0: Che fosse di beneficenza.
1: Sì, è beneficenza, no. Ma per me.
2: Certo, il bambino povero, il bambino cresciuto povero.
1: Esatto.
0: Scrivene un paio.

0: di Radio Number One.
1: Tolle è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: C'è un mondo sospeso tra gli alberi.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One, Matthew.
2: Torna Meteo Pat con le belle notizie, perché allora innanzitutto abbiamo avuto questa bella rinfrescata stanotte in pianura, in Valpadana sono stati toccati anche i 13-14 gradi, faceva freddino addirittura, altro che lenzuolino per dormire, addirittura la copertina ci voleva, sì, insomma abbiamo avuto qualche brividino. Purtroppo però ci sono stati anche disagi, danni, insomma questo maltempo che è tornato nelle ultime 48 ore ha avuto, è vero, il merito di calmierare il caldo, ma con il famoso allegato, il famoso prezzo da pagare. L'avevamo detto anche in partenza, prima che accadessero un po' di situazioni ovviamente collegate ai temporali, ai nubifragi e insomma è andata così. Per fortuna adesso però si calma la situazione. La bella notizia è che nel weekend il maltempo lascerà spazio ad ampie schiarite. Sì, al sole, il tutto tra l'altro in un quadro termico direi gradevolissimo. Oggi no, la canicola via. Oggi ancora qualche rovescio, qualche temporale sul nord-est, versante Adriatico, sì. Dai, sono gli ultimi colpi però. E poi da domani, da sabato e soprattutto domenica, dalla Barbagia alle Alpi, all'Appennino fino alla Sicilia, il tempo migliorerà in modo davvero abbondante con il sole che tornerà a splendere. Temperature direi gradevoli. Oggi ad esempio in Valpadana tra 25 e 27 gradi, parliamo dei valori massimi. Domani ancora saremo su quei valori. Domenica qualcosina in più, tra 27 e 29 gradi. L'importante è stare sotto i 32-33, poter respirare. Basta caldo, però potrebbe tornare a settembre ancora, eh? Attenzione, che non ha mollato del tutto la presa. Al momento è tutto invece per Meteo Pat, ragazzacci.
3: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: cazzai su Radio Ruanda. Tutte le volte che lo dico ho paura di quello che può succedere attorno a me, perché vi conosco molto bene. Allora, siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi con la combricola di Radio Number One, ma non possiamo perderci l'ultimo focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione, comparto del lusso, scoppia la bolla dei prezzi. Abbigliamento, borse, oggetti sempre più cari che mettono in fuga una buona parte della clientela potenziale, mentre i grandi gruppi perdono terreno in borsa. I più esposti a questa austerità sono i cosiddetti consumatori aspirazionali, cioè quelli che non vivono di shopping nelle boutique delle grandi maison, ma che ogni tanto, tipo la Manu Doriani, la diciamolo, Galettondo, che ogni tanto si concedono un oggetto importante, una borsa, un portafoglio, un paio di scarpe, un foulard, un maglione importante. È proprio questa fascia ad aver iniziato ad arretrare negli acquisti. Secondo Bain & Company, società di consulenza strategica, negli ultimi 4 anni il mercato del lusso ha perso tra i 50 e i 60 milioni di consumatori sparsi nel mondo. Adesso parliamo invece di questa udienza che è stata fissata per il 29 settembre davanti alla Corte di Cassazione, che è chiamata a pronunciarsi su una controversia particolare tra Giacomo Canale, che è un ex cuoco e marittimo di Viareggio, oggi ha 49 anni, e dall'altra parte con Pier Silvio Berlusconi. Attenzione, al centro di questa disputa ci sono oltre 500.000 euro di straordinari, 500.000 che il lavoratore, il cuoco, sostiene di non aver ricevuto durante gli 11 anni trascorsi alle dipendenze proprio della famiglia Berlusconi. La vicenda giudiziaria si trascina ormai da diversi anni. Canale ha lavorato fino al 2018 come cuoco a bordo dello yacht Suegno e nelle cucine del castello di Paraggi in Liguria, dove Pier Silvio Berlusconi vive con la compagna Silvia Toffanin e i suoi figli. La decisione della Suprema Corte su questo 500.000 potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: fa, si chiama Sweet Disposition, riascoltata questa mattina su Radio Number One. C'è una richiesta, ragazzi,
1: sì. Cosa c'è?
0: C'è una richiesta da un nostro ascoltatore che si chiama Carlos. Ole!
2: Ole! Carlos, vamos a matar! Quando chiede quando torna Igino. Igino, non Iginio.
0: Iginio.
2: Iginio.
0: Iginio.
2: Iginio.
0: Perché gli serve una ricetta. Non so per fare che cosa, un dolce per il weekend.
1: Bene, bene, bene.
2: Vuoi mettere la monetina?
1: A domanda rispondo, eccomi qua per voi, cari amici. Con break.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, un dolce da assaggiare durante il weekend. È una cosa molto semplice, si fa solo in 9 ore e mezza.
2: Ah, fantastico.
1: Dovete alzarvi verso le 3, 3 e mezza del mattino per iniziare a mangiarla a mezzogiorno. Praticamente un brunch è una brioche in umido, lardellata con crema pasticcera al rafano e beurre blanc.
2: Ho capito un tubo, comunque.
1: Ma niente, tanto sei un cretino.
2: Ma smetta, alici, smetta,
1: alici e cioccolato, che si pronuncia così sul vocabolario. Se sento qualcuno che dice cioccolato,
2: io lo voglio dire io, cioccolato.
1: No, e soprattutto perché in cucina non si spreca niente sopra la granella di falegnameria. Che è la segatura, perché è segatura, perché la stiamo facendo la legna per il forno, quindi non si butta via niente. Mangiatevi la segatura.
0: Che buona, caspita.
1: Vi aspetto per un assaggio domenica verso mezzogiorno.
2: Certo, ci saremo di sicuro.
1: Grazie.
0: Sì, assolutamente. Io ci metterei anche un po' di katsubushi. Se
1: allora, il katsubushi, che è un'espressione giapponese per dire quando non sai cosa vuoi, no, e vai dal cameriere e dici, oh, katsubushi. E l'altro ti dice, va bene, te lo porto. Grazie.
0: No, era per la croccantezza, poi magari mi sbaglio, no, il maestro lei, però.
1: Non crocca.
0: Va bene, grazie. Sei contento, Carlos? Hai il tuo dolce per il weekend, farai un figurone, eh? Insomma, c'è un po' di preparazione, un po' di tempo, insomma, però sarà pasticceria, ecco, così è fatta di dettagli, no? Di cura, di amore.

0: se.
1: Anche voi due siete belli come una specie estinta, guarda. Quando parlo, cioè, questo passaggio nella canzone di Annalisa, penso sempre a voi due, una specie estinta.
2: Perché dovremmo esserci estinti?
3: Non troppi complimenti.
1: No, lo dice nel testo della canzone, non lo so, devi chiederlo a Annalisa, però siete proprio estinti. Belli.
3: Certo,
1: siete
3: certo.
1: Belli come una specie estinta. Esibizionista di Annalisa su Radio Number One. Oh, a proposito di belli, lui veramente the bellon,
2: The Master Bellon
1: in the world.
2: È vero.
1: Il protagonista della nostra grande canzone che ascolteremo tra poco su Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Donghia Stefano.
11: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: che yeppa, buono
1: yeppa, yeppa, yeppa. No, non c'è domanda.
0: Ma yeppa che appa cosa, yeppa.
2: È uguale, la stessa cosa.
0: Ma, ah, che buono, ragazzi. Ricky Martin con Maria. È la grande canzone di Radio Number One che abbiamo ascoltato questa mattina, ma non parliamo del passato, parliamo del presente, perché c'è un presente nella vita di Ricky Martin, che è arrivato a Venezia, dove c'è il Festival del Cinema di Venezia, per appunto l'83esima edizione, e è arrivato come parte del cast di Ombre all'Agua, che è un film diretto da Gael García Bernal. E è arrivato tutto vestito di bianco, bono, sorridente.
1: Giacca bianca, camicia bianca e pantalone nero, comunque, attenzione.
0: Ah, che meraviglia.
1: Sì, vabbè, ha soltanto 55 anni a dicembre, vabbè, insomma, guarda, giovane.
2: Manu, io te lo dico, ogni volta che tu fai un complimento a un altro uomo, muore un patto romano.
0: Si sveglia il chihuahua che dorme dentro di lui.
2: Tra l'altro, io in anteprima per voi ho una news che è formidabile. È lì a Venezia e subito il famosissimo regista cinese, che è appena arrivato, infatti si chiama Sun Ki, l'ha chiamato per fare un altro film
0: che si chiama
2: Ombre Cinesi.
0: Ma, oh, vabbè beh,
1: ma perché?
2: Cosa faccio? Vabbè, vado?
1: Perché? Andiamo? Disco.
0: Che bello, mamma mia. Non riesco a smettere di guardare il video dell'arrivo di Ricky Martin al Festival di Venezia.

0: Merck e Cremont ci hanno conquistato quest'estate con questa collaborazione insieme ai The Colors. Serena Brancale, si chiama Partenope su Radio Number One. Cosa succede adesso?
1: Scusate se mi permetto, sono il vostro Erminio Giraudo. Ho sentito che la buona Manuela Doriani è un po', come dire, sbarellata perché ha visto quello lì, no? Il Ricky Martin. E c'ha proprio questo desiderio di convolare a giuste nozze. Noi che abbiamo Casa Cupido, un'agenzia che dà immobiliare, perché qui non compra nessuno più compra le case, l'abbiamo trasformata in un'agenzia matrimoniale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi abbiamo delle proposte da proporre a lei, in particolare al patro umano, se ha voglia, ma anche agli ascoltatori. Abbiamo quattro proposte.
0: Ma trattate anche l'estero, perché io vivo all'estero.
1: Sì, volentieri, facciamo anche traslochi. Comunque, abbiamo questo bilocale con ottima esposizione. 48 anni lei, luminosa, indipendente, recentemente ristrutturata, cucina abitabile, buon isolamento termico, richiede uomo senza precedenti edilizi sentimentali. Prezzo interessante, però devi pagare tutte le settimane.
2: Eccolo lì.
0: Per te, ma mi sa che è troppo vecchia.
1: Poi abbiamo un trilocale termoautonomo, 55 anni, termoautonomo appunto, non fuma, non beve, ampio soggiorno, balcone, buone finiture, unico difetto, ancora la madre con le chiavi. Quindi può arrivare da un momento all'altro.
0: Se non beve, per me non va bene.
1: Esatto. Poi abbiamo un immobile da ristrutturare, 46 anni lui, buone fondamenta, impianto sentimentale da rifare completamente, presenta qualche infiltrazione proveniente dalle relazioni precedenti, possibilità di mutuo emotivo. Anche questo, però l'ho trovato Boia Faust, l'ho trovato per
0: Boia
1: te, cara.
0: Sentiamo.
1: Allora, è un affare da non perdere. Lui ha 62 anni e un ottimo rapporto qualità-prezzo, una precedente proprietaria, rogito sentimentale già effettuato, ma soprattutto è la classe energetica importante.
0: Cioè?
1: È un A più soldi in banca che cervello in zucca. Quindi secondo me ti conviene.
0: Va benissimo. Va.
1: E poi il suo slogan è al bar a bere,
0: Boio. Al bere, al bar, allora è mio, lo voglio conoscere. Non vedo l'ora. Allora, siamo quasi arrivati alla fine. Mi sa che questa è l'ultima canzone che ascoltiamo insieme stamattina. Beh, chiudiamo col botto.

0: Maroon 5 di Cristina Aguilera. Siamo alla fine della combriccola di oggi. C'è una notizia dell'ultima ora che non avremmo voluto dare.
1: Sì, purtroppo dobbiamo darla. Tante le battaglie combattute, diritti civili, europeismo, impegno internazionale. È venuta a mancare pochi minuti fa Emma Bonino. 78 anni, una vita spesa per la politica, una vita spesa per i diritti civili. La vogliamo ricordare veramente col sorriso per tutto quello che ci ha dato al di là dell'aspetto politico.
0: Sì. È vero. Allora, noi siamo arrivati alla fine, vi ricordo due appuntamenti per il weekend, quello con il best della combriccola di tutta la settimana domani mattina sempre tra le 7 e le 10, e invece domenica siamo in solitaria con il weekend number one. Ci sono gli Spacca Notizie, buon fine settimana a tutti.

0: Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 10, ci sono le notizie.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato.

0: regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia, dopo le due vittime registrate ieri, nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano, dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma, con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
2: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, buona venerdì 11 settembre a tutti voi, ben ritrovati come al solito su Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno,
3: buongiorno, che uscito il sole, buongiorno, va, che bello, buongiorno, uscito il sole, buongiorno, buon venerdì, pronti allora ad affrontare un bellissimo weekend, speriamo, di settembre. Ritornerà un po' di sole, ritornerà un po' di sole, però
2: ma sì, anche per tutta lì, la prossima settimana, allora, quindi sì, sì, allora, sì, intanto se resistiamo, se risistema. Allora, intanto abbiamo preparato anche oggi, come sempre, tantissime notizie, sì, anche un po' per farvi rosicare, perché vuoi non mettere la notizia che fa rosicare. Vi diremo tra poco quanto guadagnano i capi di Stato, diciamo, di governo, non di tutto il mondo, perché sennò facciamo notte, però diciamo alcuni, compresi i nostri.
3: Secondo me troppo poco. Volevo dire la cazzata d'inizio programma, ecco, l'ho detta ecco, così subito.
2: Basta che poi,
3: basta, siamo a posto.
2: Basta che poi siamo a posto. Partiamo subito con la nostra musica number one.
1: Gli spacca notizie.

0: Jungle Sunshine ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questa mattina siamo andati a curiosare nelle tasche, nel portafoglio, diciamo, dei politici, ma soprattutto dei capi di Stato e, sì, e di governo. Allora, io sono andata subito, diciamo, mi è caduto proprio l'occhio, mm-hmm, anche alla pupilla, alla cornea, mm-hmm, diciamo, e tutto il resto, pure le occhiaie, sì, all'indennità di un deputato che oggi è pari a 10.435 euro lordi al mese per 12, sì, mensilità, cioè, mm-hmm, circa 125.000 euro lordi l'anno.
1: Mm-hmm.
0: A questa somma si affiancano diaria e rimborsi per l'esercizio del mandato.
1: È troppo secondo te, 10.000 euro per un deputato?
0: Beh, insomma, no, se fa il suo lavoro e si presenta, naturalmente sì, se invece è un assenteista direi che è assolutamente fuori luogo.
1: Vabbè, di sicuro. Allora, questo discorso parte, questa classifica, dopo che il premier di Singapore, si chiama Lawrence Wong, che già guadagnava, come dice mio figlio, un botto, ok, si è alzato lo stipendio e, udite udite, guadagnerà circa 2.800.000 di dollari statunitensi. Esagerato, cioè lui è davvero fuori classifica anche rispetto a tutti gli altri. Considerate che Trump guadagna 400.000 dollari, per dire, quindi vuol dire 2.800.000 veramente non ma come fa uno a farsi alzare lo stipendio 2.800.000, capite?
0: Non lo so,
1: come si fa? Ditemi come si fa, che ci provo anch'io.
0: Glielo chiediamo. Allora, mia, in Italia, per esempio, il sistema invece distingue nettamente tra lo stipendio che è legato alla carica di governo e l'indennità parlamentare. Per esempio, l'ultima dichiarazione di redditi della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che, sì, è stata presentata nel 2025, relativa quindi al 2024, indica entrate complessive per circa 180.000 euro, mentre nell'anno precedente ammontava circa 460.000 euro, ma c'erano i proventi dei suoi libri.
1: Vabbè, ma questo è uno stipendio, secondo me, che ci sta, no? Cioè, voglio dire, per una premier, secondo me, 180.000 euro può essere. Sì, sì, sì. Cioè, io non sono tanto contro questo tipo di guadagni, sono più sul fatto, insomma, che uno se lo merita. Un premier, secondo me, in Italia può guadagnare 180.000 euro. I grandi manager quanto guadagnano? 200-300.000 euro. Quindi,
0: i grandi manager
1: anche di più,
0: avanti, anche
1: più,
0: loro, diciamo, delle attività. Sì. No, io credo che il fastidio arriva quando appunto si parla di deputati, insomma,
1: che non fanno il loro lavoro.
0: Secondo, proprio, ragazzi, ci sono questi bei servizi al telegiornale nei quali tu vedi che, insomma,
1: che mangiano le ostriche e poi dici, poi guadagni 10.000 euro.
0: No, mangiano le ostriche no, però insomma, quando si parla di argomenti importanti non ci sono, poi vai a vedere quello che guadagnano e dici, beh, vabbè, ma così non si può.

0: Jump, la voce quella di Madonna qui negli Spacca Notizie a Radio Number One. Allora, stavamo parlando dei guadagni dei capi di Stato e anche di governo. Allora, per esempio, il guadagno di Donald Trump è di circa, diciamo, lo stipendio, $400,000 all'anno, che per lui sono veramente niente. Il suo patrimonio credo ammonti netto a $6.5 miliardi.
1: Vabbè, certo, poi con tutte le azioni che vende e rivende a seconda delle situazioni che lui stesso crea,
0: le speculazioni
1: infatti,
0: a poi, seconda dei canali che chiude,
1: infatti,
0: che cambia, capito?
1: Ecco. Poi Germania, Merz guadagna €12,000 al mese, Macron guadagna €16,000 al mese, Sanchez guadagna €95,000 all'anno, quindi meno, un pochettino meno rispetto agli altri. Poi hai visto Mattarella, bravo Mattarella. Mattarella addirittura ha rinunciato all'adeguamento all'inflazione e non percepisce il vitalizio da ex parlamentare, un signore.
0: Certo, se tu ti chiedessero l'adeguamento all'inflazione, ma cioè, questo non accade praticamente in alcuni casi, diciamo. Allora, quindi insomma, dai, Pedro Sanchez, che in questo momento è un po' nell'occhio del ciclone per tante cose, però bisogna dire che su questo fronte si è assolutamente comportato bene. Poi, al di là di quello, noi chi siamo per dire se questi soldi sono meritati o meno? Possiamo esprimere dei pareri, devo dire, poi se sono tanti o pochi, onestamente non lo so, però ti dico, io sono abbastanza arrabbiata quando poi vedo ritorno lì su quei posti vuoti di persone che sono state elette, che dovrebbero rappresentarci, discutere, per esempio, quando ci sono degli argomenti assolutamente importanti, nessuno si presenta, ci sono delle persone che addirittura deputati che non si presentano mai.
1: No,
0: e tu dici, ma cosa faranno durante la giornata?
1: Non lo so.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Sai, ci dovrebbe essere qualcosa che va esattamente al contrario rispetto alla diaria. Cioè, tu non ti presenti, ti tolgo. Ti tolgo.
0: Sì, ma sai, uno può dire, vabbè, io faccio lavoro di relazione, vado a pranzo con quello,
1: a
0: pranzo con quell'altro.
1: A pranzo ci vai.
0: Dai, ragazzi, ma in Italia quanta gente ci ha speculato sulla diaria. Cioè, la famosa diaria, io porto a pranzo i clienti, vado con quello lì. Sì, vabbè, basta che poi... Secondo me no, dovrebbe essere al contrario. Se mi porto il contratto firmato, ti rimborso. Se invece non me lo porti firmato, non ti rimborso.
1: Non lo so. Va bene. Comunque,
0: è così, cioè, scusami, se no tutti magnano, voglio dire, come si fa?
1: Diciamo che l'unico fuori scala comunque è proprio il premier di Singapore. 2,8 milioni, veramente.
0: Però, ragazzi,
1: cosa diranno?
0: Complimenti, chapeau.
1: Cosa diranno i cittadini di Singapore?
0: Non lo so, non ho idea.
1: No.
0: Vabbè, non so neanche se lo sapessero prima di adesso, probabilmente adesso lo sapranno, qualcuno avrà letto queste cifre veramente astronomiche. Vabbè, non chiediamo ai nostri ascoltatori quanto guadagnano, meglio di no, dai, io direi di no. C'è Bresh.

0: Che fai? Alle 10:18 minuti in diretta qui a Radio Number One, negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Rimanete con noi perché invece tra poco torniamo sulle accise. Allora, la Meloni ha già anticipato che ci saranno sicuramente delle novità in manovra, ma per il momento si parla solo di proroga.
1: Andiamo avanti così, a proroghine, proroghine, proroghine.
0: Già, ne parliamo tra poco, dai, qua su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie. Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Cremona Musica. 3 giorni, un mondo di musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, questa mattina tutti quanti sicuramente sono andati a leggere questa notizia che ci interessa a tutti. È arrivata questa nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio fino al 17 settembre, che però ha scontentato diverse persone, direi quasi tutti. La premier Giorgia Meloni ha annunciato nuovi provvedimenti sui carburanti e ha anche detto che insomma bisognerebbe aumentare la produzione nazionale di petrolio e di gas allo scopo di ridurre la dipendenza dall'estero, e questo è assolutamente un tema.
1: Questo è l'intento, questi 17 centesimi fino al 17 settembre, sembra il titolo di una poesia. Si scontento anche il Codacons, che dice ci vorrebbe almeno il doppio, almeno 30 centesimi. Ci sono anche c'è anche il credito d'imposta per tutti gli autotrasportatori, ma anche questa categoria, soprattutto quella degli autotrasportatori, fa molta fatica, soprattutto per il gasolio, no? E poi comunque alla fine si è puntato tutto sul gasolio, la benzina è rimasta lì, lo sconto sulla benzina è rimasto sempre inferiore, ma c'è tantissima gente che sta facendo molta fatica anche con la benzina, non solo con il gasolio. Vedremo dopo il 17 settembre.
0: Il presidente anche dell'Unione Nazionale Consumatori Dona ha detto che si sarebbe aspettato come minimo un raddoppio dello sconto, quindi 30 centesimi per il gasolio e 15 per la benzina, anche perché insomma sicuramente diciamo questo scontenta sicuramente i cittadini, ma anche perché c'è questa ansia, vedremo se sarà ingiustificata, che poi arrivi il salasso, no? Quindi dopo diciamo la proroga di queste misure tutti sono lì che dicono vabbè, ma poi proroga, arriveranno le misure, ma quando punto di interrogazione, queste misure non arriveranno mai. Uno ha paura che poi ci si ritrovi insieme a tutti gli altri rincari che arriveranno e di cui abbiamo già parlato, queste tariffe alle quali non ci potremo sottrarre.
1: Ecco, dobbiamo dire che questo sostegno ai carburanti ovviamente per il governo, per il nostro Stato, ha un costo finora più o meno quantificato in 2 miliardi di euro, e quindi diciamo che il governo ogni volta, anche Giorgetti, non il ministro, dice sì, ma dove troviamo i soldi per andare incontro ai cittadini? Quindi la domanda è sempre lì. Non è facilissimo, è una situazione molto molto molto complessa, insomma.
0: Ecco, si chiede naturalmente anche, come ha detto invece il vice premier Salvini, un aiuto anche per gli autonomi, per i quali sarebbe più difficile, diciamo, tecnicamente
1: per le carte
0: parlato,
1: carburanti,
0: no?
1: Sì,
0: esatto, delle carte carburanti per i dipendenti, ma quelli che non sono dipendenti, punto di domanda, come faranno? Insomma, guardate, qui gli interrogativi sono tanti, le risposte ancora non ce l'abbiamo e quindi dovremo sicuramente aspettare. Nel frattempo noi rotoliamo verso sud, perché

0: Smith con Night Warren, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Quindi proroga del taglio sulle accise per quel che riguarda il gasolio, data 17 di settembre, però attenzione perché insomma siamo obbligati ad avere fiducia, visto che il governo ci fa sapere che probabilmente ci saranno diciamo dei provvedimenti che verranno presi nei prossimi giorni. Ci attendiamo qualcosa naturalmente di importante.
1: Sì, anche perché decidere di produrre di più non è una cosa che fai in un giorno.
0: No,
1: un po' complesso quello, un po' complesso.
0: Assolutamente no, sentiamo.
2: Beh, ragazzi, io credo che con i vitalizi che ci sono in giro per l'Italia, alle generazioni di chi è passato dal governo italiano, si ritoccofererebbero sicuramente tanti soldi.
1: Tu dici ritocca lì.
0: Capito, guarda, adesso da lì. C'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio bellissimo, devo dire però un po' lungo, un nostro fedele ascoltatore che parlava proprio di questo, nel senso che sai, noi rimaniamo anche un po' allibiti quando ci sono queste dichiarazioni, dove li prendiamo i soldi. Vabbè. Dai. Intanto voi rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
3: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalpha. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Questa è la voce di Avril Lavigne 2002, protagonista del nostro spazio come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo di un abito che è passato alla storia e insomma tutti quanti si ricordano l'immagine di Lady Di con questo abito che le stava un incanto, devo dire, era bellissima. C'è tutta una storia dietro e vi diciamo che cosa sta per accadere.
1: L'abito si chiama Revenge Dress, è stato soprannominato insomma l'abito della rivincita, perché Lady Di lo indossò la stessa sera nella quale Carlo, ora re, confessò il suo tradimento. Quindi lei rispose alla grande, insomma si fece subito vedere con questo abito molto molto elegante, e da lì insomma è partito come abito della rivincita di una donna che non voleva nascondersi, ma anzi voleva mostrarsi al pubblico. Insomma va all'asta. E quanto può costare un abito che ha fatto la storia di questo tipo?
0: Dipende da quale sarà la base di partenza, naturalmente, quanto chi lo vorrà comprare, acquistare, sarà disposto a pagare. Diciamo che certo lei era stata molto coraggiosa in quel periodo, sì, perché ricorderete le interviste veramente non prive di dolore che fece, raccontando insomma la fine praticamente del suo matrimonio, e presentarsi alla Serpentine Gallery, dove c'era un evento. Lei è scesa dalla macchina, io lo ricordo ancora, con questo tubino nero di questa stilista che si chiama Christina Stambolian, e aveva queste perle, era veramente, cioè devo dire che insomma tutti i flash, tutto il pubblico rimase assolutamente incantato, e secondo me lei lo fece anche apposta, anche per dire un po' a Carlo, hai visto, si è messo con Camillona, guarda cosa
1: è la
0: però
1: vita,
0: lei secondo me però secondo me lei era anche molto felice, insomma, perché metteva fine, si era messa fine anche a una storia veramente brutta, no? Matrimonio finito proprio male.
1: Fu anche un passo storico, diciamo, per quanto riguarda insomma donne famose che rispondevano in modo pubblico, no, alla dichiarazione del marito. Lei tra l'altro ha anche detto che quel vestito ce l'aveva già da tempo, ma non aveva ancora trovato il momento giusto per indossarlo. Quella sera fu il momento giusto per rispondere alle parole di Carlo sul tradimento reso pubblico.
0: Imparate donne, imparate insomma come rispondere al tradimento, esatto, tra l'altro raccontato a tutti, giornalisti compresi. Lei è scesa dalla macchina ed era una favola. Insomma, questo abito verrà messo all'asta e poi vedremo insomma chi lo comprerà, perché sai, potrebbe anche essere, che ne so, qualcuno che poi lo regala o a un museo, no? Potrebbe starci, perché è comunque un abito passato alla storia. Comunque vi aggiorneremo. C'è Noemi. Stare con

0: Alex Warren, Ordinary. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sarà la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi non perdetevi l'intervista che sta per arrivare, perché parleremo proprio di questo allarme lanciato dal ricercatore di Anthropic, che è la società che ha sviluppato Cloud.
1: Sì, anche perché se uno esce a livello mondiale e dice che l'intelligenza artificiale ci farà estinguere, voglio dire, due cose dobbiamo chiederla ad un esperto. Avremo, insomma, ci ha colpito molto ieri questa notizia qua, perché voglio dire, se uno che è addetto al lavoro dice una cosa del genere così grave ed esce a livello mondiale su tutti i giornali, preoccupa tanta gente. Saremo con Andrea Boscaro, che è un divulgatore digitale, esperto di intelligenza artificiale. Chiederemo a lui se è vero, e se ci dice che è vero, Fabi, cosa facciamo?
0: Ma no, ma guarda che è vero, perché non è l'unica persona, diciamo, questo ex dipendente che dopo le dimissioni ha fatto queste dichiarazioni, ma altre persone che hanno già lavorato ad Anthropic hanno fatto quelle dichiarazioni, quindi c'è solo da capire quando.
1: No, gli chiediamo quando, scusa, quando, che abbiamo due cose da fare.
0: Quando, dai.
1: Va bene, dai.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. Clericiauto.it.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: A tutti voi, a Radio Number One, 2:00 alle 11:00, ci sono le notizie.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Patrizio Romano. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. È scomparsa all'età di 78 anni, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale e del femminismo italiano. Una carriera politica che ha attraversato mezzo secolo di storia, durante il quale Bonino ha combattuto tante battaglie per i diritti civili e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. L'attentato alle Torri Gemelle. Da quell'11 settembre sono trascorsi 25 anni. Trump è atteso al Pentagono per ricordare l'anniversario. Vance sarà a New York con il sindaco Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Il presidente Mattarella parla di pagina abietta e di punto di svolta della storia. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario a Dallas sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato di una settimana fino a giovedì 17 settembre. Via libera infatti del Consiglio dei Ministri, la misura arriva poche ore dalla scadenza della precedente riduzione. Si è liberato del braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato dalla polizia e portato in carcere. Viareggio, furgone pirata travolge una donna in bici dopo aver tentato un sorpasso e poi fugge. Muore una 46enne. Il conducente è scappato a tutta velocità, inquirenti al lavoro per rintracciarlo anche grazie alle telecamere. Champions League, esordio assoluto in Europa da incorniciare per il Como di Fabregas, che allo stadio Sinigaglia travolge 4-1 il Lipsia, mentre la Roma di Gasperini pareggia 1-1 Istanbul contro il Fenerbahce. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della quarta giornata. Si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia dei primi punti stagionali. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il nuovo singolo di Olivia Dean si intitola Baby Steps. 4 minuti dopo le 11 siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Siamo con Andrea Boscaro, divulgatore digitale, esperto di intelligenza artificiale, fondatore di The Vortex. Buongiorno Andrea, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Ben arrivato.
1: Ascolta Andrea, chiedo a te, ma tu come hai reagito alla notizia di ieri quando questo Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, lasciando l'azienda, ha detto che l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità?
2: Beh, un buongiorno effettivamente, l'ho letta questa mattina e mi è sembrato un buon modo di accogliere la nuova giornata, però è anche vero che non è la prima volta che viene lanciato un allarme di questo tipo. Bill Gates, Elon Musk nel passato lo hanno fatto, però come sempre si tratta di allarmi che in qualche circostanza ovviamente non sono del tutto argomentati e giustificati, e forse in qualche occasione sono degli allarmi lanciati da persone che avevano degli interessi a lanciare questa tipologia di allarmi. Detto questo, al di là della boato, come si dice, dell'estinzione entro questo decennio, sicuramente però queste preoccupazioni debbono essere utilizzate per avere un approccio nei confronti di questa tecnologia più attento, sia da parte di ciascuno di noi a livello individuale, sia ovviamente nel contesto della regolamentazione su una tecnologia che in effetti si sta dimostrando così potente e talvolta tale da poter non essere tenuta del tutto sotto controllo.
0: Però Andrea, questa mattina ha fatto il giro del mondo questa notizia che è su tutti i giornali, che OpenAI ha chiesto al Congresso americano limiti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, proprio facendo questo appello dopo l'allarme di questo ricercatore che ieri, insomma, se ne è uscito con questa notizia che ha veramente scosso un po' tutti, no? Perché chi ha letto, insomma, l'articolo ha detto: ma che cosa potrebbe accadere se l'intelligenza artificiale diventasse in grado di migliorarsi da sé?
2: Ma io credo che gli allarmi talvolta siano lanciati da parte di alcuni operatori, in questo caso OpenAI, che è il leader di settore, nel momento in cui vedono che i loro concorrenti, penso ad Anthropic per esempio, stanno competendo e stanno marciando ancora più velocemente. Per cui, ripeto, l'allarme e l'invocazione ad avere una maggiore attenzione è necessario ed opportuno. L'allarmismo invece talvolta penso che sia interessato. Però ciò che ha detto il ricercatore di Anthropic nasce dal nulla, nasce dal fatto che per esempio poco prima dell'estate aveva avuto luogo, ma in un contesto protetto, un esperimento proprio da parte di AI, proprio da parte di OpenAI, di un agente che aveva come compito quello di riuscire a superare dei limiti di sicurezza. Questo agente ha operato e ha operato, come dire, seguendo un percorso che i progettisti non avevano immaginato, per cui ha individuato delle vulnerabilità del sistema che non erano note e si è comportato con degli atteggiamenti al di fuori delle linee guida che erano state date a questo agente, andando a raggiungere l'obiettivo. Credo che questa sia la principale preoccupazione, che l'intelligenza artificiale, quando riceve

0: un obiettivo si muove anche al di fuori del percorso che gli esseri umani hanno immaginato, ma proprio per questo, anziché temere l'autonomia nel suo complesso, occorre essere ancora più attenti al percorso che si insegna attorno.
1: Allora, noi ci ascoltiamo un po' di musica, Andrea, e poi cerchiamo un po' di capire come ci si può difendere da tutto questo, anche se l'argomento è ovviamente vastissimo e noi cercheremo di farlo in sintesi. Rimani lì, c'è intanto la musica di Lazza.

0: buio davanti con Lazza qui Radio Number One, gli spacca notizie. Speriamo che non sia il buio che ci aspetta nel futuro. Siamo con Andrea Boscaro, divulgatore digitale, esperto di AI o AI, vedete voi, fondatore di The Vortex. Stiamo parlando, insomma, cercando di capire di intelligenza artificiale. Andrea, sono tantissimi gli articoli, tantissime le informazioni che ci vengono date sul conto dell'intelligenza artificiale, le quali, diciamo, ci buttano un po' di più sul fronte della preoccupazione. Ma i paesi, i singoli paesi, diciamo, come si possono difendere da questi, non lo so come chiamarli, attacchi dell'intelligenza artificiale? Come possiamo fare? Perché fermare la ricerca non è possibile, perché qualcuno dice, beh, se la fermiamo noi arriverebbe qualche paese che continuerebbe a farlo speculandoci sopra, perché ovviamente qui dietro ci sono tanti interessi economici.
1: Mi avrebbe da dire che in primo luogo possiamo anche difenderci grazie all'intelligenza artificiale. Faccio un esempio: io provengo da una città che è stata la prima in Italia ad avere purtroppo una persona che è venuta a mancare, perché in quel momento l'ospedale della città era oggetto di un attacco informatico. Per cui, se non ci fosse l'intelligenza artificiale, i sistemi di sicurezza informatica abilitati attraverso l'intelligenza artificiale a difendere gli ospedali, i contesti pubblici ma anche privati dagli attacchi informatici, probabilmente saremo molto più indifesi, molto più sguarniti. Quindi, in primo luogo, usarla a nostra volta, ovviamente usarla nel modo più efficace e corretto possibile. Dopodiché hai messo l'accento su un aspetto molto importante, cioè cosa possono fare i paesi, perché evidentemente ciascuno di noi in quanto singolo individuo è chiamato, se vuole, ad utilizzare bene questa tecnologia, però la politica è chiamata a far sì che si creino le condizioni perché questo possa accadere. Io credo che l'Europa da una parte, ma anche l'Italia dall'altra, perché è stato il primo paese a promuovere una legge sull'intelligenza artificiale, debba proteggere tutti noi cittadini da un suo utilizzo inadeguato, per esempio appunto per poter andare a creare delle notizie false, che sono proprio false, ed esporre quindi ciascuno di noi ad una cattiva informazione, che è sicuramente uno degli aspetti più pericolosi. In generale, quindi, come dire, cercare di avere un atteggiamento non solo consapevole nei confronti di questa tecnologia, ma anche riuscire a capire un uso corretto, un uso sbagliato, e quindi agire di conseguenza.
2: Quindi, secondo te, queste notizie, questa preoccupazione, questa cosa che negli anni scorsi vedevamo solo nei film, no? Cioè l'intelligenza artificiale, i robot li chiamavamo una volta, che si rivoltano verso l'uomo e hanno la meglio, in questo momento sono o speculazioni o cose non dimostrate?
1: No, sono cose che però non ci debbono portare alla conclusione che l'intelligenza artificiale sia cattiva, perché in questo caso è come se arrivassimo a concludere che ha una sua autonomia, una sua coscienza. No, io credo che la cosa che deve preoccuparci di più non è tanto l'indagine intorno all'essenza dell'intelligenza artificiale, ma capire come sta cambiando noi in quanto singole persone e in quanto singole società. Però in questo caso si capisce che il problema non è un problema di carattere tecnologico, è un problema di carattere umano ed è un problema di carattere sociale. Per cui a quel punto questo è un terreno in cui dovremmo avere tutte le competenze per poter esercitare delle attività nostre e anche creare degli anticorpi in ciascuno di noi.
0: A meno che non si venga obbligati, insomma, a sottostare però a degli interessi economici, no? Per cui insomma, ovviamente poi il problema diventerebbe ancora più irrisolvibile.
1: Questo punto secondo me è veramente molto importante. Se vi capita di leggere l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, lui dice: ma come si fa a parlare di etica dell'intelligenza artificiale se poi sono 4, 5, ma potrebbero essere anche 10, 20 persone nel mondo a decidere che cosa è giusto o sbagliato?
0: Esatto.
1: È evidente che il tema non è tecnologico, ma proprio in questo caso umano e in questo senso anche politico.
0: Grazie del consiglio, Andrea.
2: Grazie ad Andrea Boscaro, divulgatore digitale, esperto di intelligenza artificiale e fondatore di The Vortex. A presto, ciao.
1: Buona giornata a tutti, grazie.
0: A te.

0: That's what I like, la voce è quella di Bruno Mars. Allora, diciamo che grazie insomma a quello che ci ha detto, raccontato Andrea Boscaro, possiamo andare almeno per i prossimi giorni, per le prossime settimane, a letto tranquilli, ecco, diciamo così, non tranquillissimi, tranquilli.
1: Non tranquillissimi,
0: bene?
1: Perché la sintesi è che dipende tutto ancora da noi umani, quindi la cosa non mi lascia tranquillissimo.
0: No, appunto, considerate le teste che hanno la gestione, diciamo, dell'intelligenza artificiale, è quello che ci preoccupa. Allora, invece rimanete con noi, perché tra poco Claudio vi darà tutte le info sul tempo che farà, visto che insomma siamo alle porte di questo fine settimana, ma dovrebbe essere bello il tempo, giusto?
1: Sì, dai, mi preparo.
0: Va bene, tra poco qua su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta

0: 14 alle 17 solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, meteo.
3: Diamo un'occhiata alla situazione meteo dei prossimi giorni. Le correnti temperate associate al transito perturbato che si sta spostando verso sud hanno già prodotto un sensibile calo termico in molte aree del centro-nord. Entro la fine di domani raggiungeranno anche le regioni meridionali, decretando la fine definitiva dell'ondata di caldo in tutta Italia. Tra domenica e martedì si conferma l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Europa centro-meridionale ed il Mediterraneo, favorevole ad un ripristino della stabilità atmosferica e ad un generale rialzo delle temperature, senza eccessi e inizialmente nella norma, ma con la tendenza a portarsi tra lunedì e martedì di nuovo oltre verso valori intorno o poco oltre i 30 gradi, quindi da domenica ritorna il caldo ma più accettabile. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo dell'Italia e il consumo alcolico. Attenzione, perché diciamo questo dato in realtà sta accompagnando tantissimi paesi europei, dove cresce la consapevolezza, diciamo, del fatto che abusare dell'alcol chiaramente non fa bene alla salute, e non solo, diciamo, dalle persone di una certa età, ma soprattutto anche dai giovani. Allora, in Italia il consumo alcolico è moderato e 7 volte su 10 è abbinato ai pasti, nel senso che noi ci facciamo una boccia di vino alle 4 del pomeriggio o alle 11 del mattino, dico per fortuna, che se qualche volta parlando con delle persone ti viene il dubbio che possano aver bevuto del vino fuori pasto, ma però non è così.
1: Ma questo è un altro discorso. No, beh, è un bellissimo dato questo, è stato presentato da questo studio che si chiama The Italian Way in occasione di questo evento a Bruxelles che si chiama Spirit of Life Week, e evidentemente possiamo essere anche un modello per tanti altri paesi. Sono calati anche i comportamenti a rischio tra il 2007 e il 2023, la loro prevalenza appunto di questi comportamenti a rischio nella popolazione italiana si è ridotta di 6 punti percentuali, quindi evidentemente anche tutte le varie campagne, insomma i vari messaggi del bere responsabilmente a qualche cosa sono serviti.
0: Meno male, anche perché poi vabbè, adesso attenzione, non è che allora bere associate ai pasti, questo non vuol dire che non si deve far fuori un litro di vino, dice ah no, ma sai, io lo bevo comunque quando mangio a pranzo, a cena, quindi non c'è nessun problema, no, cioè nel senso la moderazione va legata evidentemente anche ai pasti, però è un dato sicuramente che va verso quella direzione, no, e quindi che riguarda, come dicevo prima, altri paesi europei. Guarda, l'unica cosa che mi pare non sia un po' più difficile da scardinare è quella del fumo, perché io devo dire la verità, poi quest'anno non so come mai, ma io vedo molte più persone del normale fumare, quindi probabilmente sai, quella del fumo magari non viene ancora recepita, oppure diceva chi se ne frega tanto, no?
1: Ho capito. Poi tra l'altro poi il fumo non è che dici ok, fumare durante il pasto fa meglio o va meglio, no, come puoi dire col bicchiere di vino, fumare va sempre male.
0: No, con la differenza che naturalmente situazione. C'è anche il fumo passivo, ieri sentivo insomma dei dati che sono assolutamente allarmanti, per esempio, perché le persone che subiscono il fumo passivo hanno gli stessi danni di quelli che fumano le sigarette, quindi ti girano anche un attimo.
1: Per fortuna che non c'è l'alcol passivo, insomma, quindi voglio dire, se uno beve accanto a noi, a meno che non si metta a romperci le palle poi.
0: Però se si mette al volante in un certo senso è come se fosse l'alcol passivo.
1: Una situazione pericolosa.
0: Uno si mette a guidare ubriaco fradicio ed ecco che succede questo. Dai, speriamo che insomma sia vera questa tendenza.
1: È un dato, dai, 7 su 10 insomma va bene, buoni comportamenti, dai.
0: Esatto, poi tu alzi la media diciamo ultimamente. Beh, ultimamente tu non stai molto rientrando in questa media, stai un po' sgarrando.
1: In quest'ultima settimana ci ho dato un filo dentro.
0: Ci hai dato un filo dentro, sei un po' un embriagone.
1: No,
0: cioè,
1: ma sempre durati i pasti.
0: Sì, sì, sì. Dai, c'è Dan Auerbach.

0: much, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa, Mick. Allora, sono le 11:37 minuti, siete con Radio Number One. Voi rimanete lì perché tra poco negli spacca notizie arriva una grande canzone.
2: Gli spacca notizie. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: In the Name of Love 1984. C'è una bella notizia che li riguarda, devo dire, ci sono sempre belle notizie che riguardano gli U2, perché sono stati nominati Music Cares Persons of the Year per il 2027. Music Cares è l'ente per di beneficenza della Recording Academy, che praticamente premia in questo caso la band per il costante impegno a sostegno di numerose cause, fra cui la salute globale, il recupero dalle dipendenze, la salute mentale e anche l'accesso all'educazione musicale, perché ricordiamoci che loro sono sì degli artisti, dei musicisti, ma sono molto molto impegnati sul fronte anche sociale, quindi un premio direi meritatissimo.
1: Bravi, dai, lo sono sempre stati, premio che ci trova assolutamente d'accordo. Allora, restiamo in zona, anche se sì, ci spostiamo dall'Irlanda a Londra, è tornato come il trifle. Cos'è?
0: Trifle
1: è il dolce retro che i ristoranti hanno rimesso in menù. Cos'è questa cosa? Dovremmo chiamare Gino Massari e dire: ma ascolta, ma anche lei, maestro, guarda al passato per quanto riguarda i dolci o guarda al futuro?
0: Io guarda, sono molto contenta, perché giustamente chi ha fatto questa recensione, no? A parte che questo dolce è qualcosa di veramente incredibile, crema con sopra la frutta, mi sembra che c'è anche del pan di Spagna a strati, sai, come i dolci che facevano le nonne, no? Dopo hanno detto anni e anni di dolci geometrici, poi non mi parlate dei dolci scomposti, perché sapete che io porto avanti una mia battaglia personale contro i dolci scomposti.
1: Addirittura?
0: Sì, io li voglio interi, non mi date le robe scomposte perché divento matta. E quindi praticamente anche nei ristoranti, quelli più gourmet di Londra, hanno tutti, diciamo, i proprietari, gli chef, lo hanno reinserito nel menù, secondo me anche perché un po' le persone erano stanche di vedere tutti sti dolci geometrici che non capisci che cacchio sono, no? E invece questo lo capisci, cioè, no, è come il vecchio tiramisù, qui c'è la frutta, la crema, il pan di Spagna, e devo dire che è andato a ruba, perché tutti hanno gradito tantissimo.
1: Beh, è un dolce che diciamo è il dolce delle nonne inglesi, il dolce che c'era nelle case inglesi. Questa potrebbe essere una tendenza, sai, alcune mode partono dagli Stati Uniti, da Londra, poi arrivano magari anche in Italia, anche se noi in Italia abbiamo, nei nostri ristoranti ci sono ancora le torte della nonna, il tiramisù, no?
0: Sì, cioè, sì, dopo meno male.
1: Dopo c'è anche qualcosa di geometrico, abbiamo capito che tu odi la geometria, però voglio dire...
0: No, lo scomposto,
1: sì,
0: non la geometria.
1: Comunque, ad esempio, leggo la ricetta di uno di questi sherry trifle, ad esempio, confettura di fragole sonata, gelatina, sambuco e mandorle. Buono, mandorle.
0: No, ma ragazzi, ma le foto sono qualcosa di... Caspita.
1: Recuperiamo, quindi, non perdiamo il passato e smettiamola con questi dolci fighetti.
0: Ma no, vabbè, anche perché a forza di andare troppo a fare le geometrie, poi la gente si stufa e vuole ritornare ai dolci del passato. Ma questo è inevitabile, secondo me. Io proverò a cercarlo anche in Italia, perché è troppo bello.

0: quello di Lenny Kravitz. Lui sicuramente non mangia il trifle, figurati. Con quei muscoli lì, attentissimo alla dieta, fa un sacco di sport e quindi non si concede, secondo me, si concederà un sacco di altre cose, ma e non sicuramente questi dolci super calorici.
1: Vabbè, dai, un dolcetto ogni tanto, però Lenny.
0: Ma secondo me se lo fa. Anche lui consuma, brucia.
1: So.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo, come sempre, c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi parliamo di treni.
1: Oh, e perché dopo aver parlato di vino e di dolci, dobbiamo un attimino bilanciare.
0: Chiaro,
1: andiamo sui ritardi dei treni.
0: Far rimanere qua sullo stomaco.
1: Infatti.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
13: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, 12:02, ci sono le notizie.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
17: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
16: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
17: Meno male che ho la Bennett Club.
18: Radio Number One Notizie.
19: Ben ritrovati da Danny Nardi. L'America verso le elezioni di midterm. Trump alla platea, giurati di andare a votare perché ho riportato l'America all'età dell'oro, e conferma la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana, anche se non dice dove prenderà il capitale per farlo. Vance, non diamo il paese a quei pazzi democratici. Emma Bonino è morta a 78 anni, la fondatrice di Più Europa, storica esponente dei radicali, era stata ricoverata il 7 settembre a Roma a seguito di un'insufficienza respiratoria. Aveva avuto un tumore ai polmoni tra il 2015 e il 2023. In 50 anni di carriera politica, Bonino ha portato avanti moltissime battaglie: parlamentare, ministra e commissaria europea. In 3 occasioni fu candidata al Quirinale. Grave incidente stradale che ha visto coinvolta una moto nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale che costeggia il lago Ceresio in via Brusimpiano alla vena Ponte Tresa. Secondo le prime informazioni, l'impatto sarebbe avvenuto nei pressi di una curva. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente un motociclista di 27 anni, ferite più lievi per altre 3 persone, un uomo di 68 anni e 2 donne di 73 e 76 anni. Calcio, esordio da sogno per il Como in Champions League. La squadra di Cesc Fabregas ne fa infatti 4 a Lipsia nella prima giornata della fase campionato, mettendo in campo personalità ma soprattutto mostrando uno stile di gioco invidiabile. Il Como si porta così a 3 punti nella classifica generale in attesa della prossima sfida europea contro il Feyenoord in programma il 14 ottobre.
20: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Kintsugi, che tra l'altro è questa famosissima tecnica, no, di restauro dei vasi giapponese, e che ha una sua metafora molto importante, perché insomma significa, rappresenta la capacità di trasformare le ferite, le spaccature, in questo caso del vaso, ma dell'anima, insomma.
1: Di fare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E dove vivi? Tu.
4: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Con i giovanotti Alfa, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché adesso parliamo dei furti nei musei. L'ultimo è stato martedì, quando tutti quanti, insomma, avrete letto, sono stati rubati 4 quadri dal museo Renoir Cagnes-sur-Mer a pochi chilometri da Nizza, nel sud della Francia. Allora, in pratica, i ladri, dopo il Louvre, che aveva come password di sicurezza Louvre,
1: certo,
0: questo va ribadito perché insomma nessuno ci crede ancora, i ladri hanno capito che è molto facile entrare nei musei e rubare senza che possano essere poi acciuffati.
1: Quindi tutte le nostre domande, ma chissà poi che cosa servirà a rubare un Renoir oppure un gioiello della corona. Evidentemente i committenti ci sono, perché i ladri, che sono sempre molto più veloci, no? Cioè delle guardie.
0: Tu non lo vorresti un Renoir?
1: Io in casa, ragazza mia, ce l'ho già. No,
0: certo.
1: ma no. Allora, no, onestamente ti dico, non lo vorrei, perché secondo me voglio essere serio per 30 secondi, secondo me queste grandi opere qui, cioè, devono poter essere alla portata di tutti,
0: certo,
1: no? Tutti,
0: certo,
1: le possono vedere, però evidentemente i committenti ci sono, perché questi ladri non è che li rubano per metterseli nel salotto, giusto?
0: Immaginiamo
1: loro,
0: di no.
1: Per mettersi nel salotto,
0: sì,
1: loro, ce li mettono
0: però,
1: per qualcun altro.
0: Però sicuramente ti lascia un po' così, no? Perché tu dici,
1: certo,
0: dei musei con questi capolavori dal valore inestimabile, come è possibile che non si attrezzino con, che se poi voi andate a vedere, no, il meccanismo, cioè d'azione, diciamo, dei ladri, uno dice ma scusa, ma non è possibile che insomma, secondo me poi c'è sempre la complicità, non sempre, ma di qualcuno all'interno, perché io non capisco come possa un ladro entrare senza che nessuno se ne accorga,
1: però,
0: cioè prendere un Renoir e lo porta via,
1: ma tra l'altro anche quello che è successo a Messina, no, con le opere, no, di Antonello da Messina, rubate la sera di Ferragosto. Lì sta venendo fuori che evidentemente anche qualche guardiano era coinvolto, però è un tema questo, perché io non mi ricordo un anno, no, con così tanti furti di opere d'arte. Anche a Parma avevano rubato dei quadri, ti ricordi che avevamo chiamato l'esperto,
0: esatto,
1: cioè, da qualche parte vanno a finire questi quadri, per forza.
0: Ma
1: per forza.
0: Guarda, hanno intervistato questo Arthur Brand, che è un investigatore nel campo dell'arte, molto noto nel settore, perché lui ha collaborato ed è riuscito a far ritrovare circa 200 opere d'arte, e lui dice che ormai i ladri sono diventati molto aggressivi, utilizzano esplosivi per far saltare le porte d'accesso dei musei, in alcuni casi agiscono armati, fanno tutti e tutto in maniera estremamente veloce, riescono a fare tutto in pochi secondi e quindi difficilmente poi riescono ad essere acciuffati dalla polizia, che viene chiamata, ma arriva, come è successo per esempio a Nizza, 10 minuti dopo.
1: Quindi in questa eterna battaglia tra guardie e ladri, per ora nell'ambito dei musei sta vincendo il ladro, per forza.
0: Sta vincendo il ladro, ragazzi, però dai, cioè, si può fare di più. Chi è che la canta?

0: All Time High, Nico Santos, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spaccanotizi. Fabiana,
1: non ho parole, guarda, no, non mandi in onda il tuo messaggio
0: perché, non ci provare
1: perché so che non vuoi, però lo posso raccontare se vuoi perché,
0: ma scusa, allora
1: piatti di bigoli con il ragù,
0: pici
1: o bigoli?
0: Pici,
1: la stessa cosa,
0: non lo so se è la stessa cosa. Vabbè, sì, comunque pici al ragù bianco di cinghiale, no ragazzi, io adesso me li mangerei, cosa ti devo dire?
1: Sì, ma me li mangerei accompagnati di questo vino, poi di secondo il coniglio disassato. E allora, ma sono anche le 12:30.
0: Con le patate al forno, Madonna, e il dolce di qui sopra, ragazzi. Che ma io faccio così, mi faccio del male, perché poi io vado a scaricarmi tutte le foto dei piatti, capito?
1: Mamma mia, poi guarda, le due cose che hai nominato, coniglio disassato e i pici o bigoli con il ragù bianco di cinghiale, sono tra l'altro due delle cose buonissime in assoluto nel mondo dell'universo.
0: Mamma mia, ragazzi, che fame. Allora rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone e poi vi parliamo di questo film da brivido che ha come protagonista il gelato.
1: Dai, restiamo in tema, va bene? Ok.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Donghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
8: Presente.
6: Bellucci Federico.
10: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: legato alle grandi canzoni, Please Don't Go. Allora, in questo periodo, diciamo, ci stiamo ormai avvicinando all'autunno, escono tantissimi film al cinema e questo è uno di quelli già lanciati, un film horror, attenzione, si chiama, si intitola Ice Cream Man, è il nuovo film di Eli Roth, che è questo regista e attore americano che è comparso nel cult di Tarantino, Bastardi senza gloria. Adesso vi raccontiamo un po' la storia, perché questo film horror ha come protagonista il gelato.
1: Io ho già paura. A te piacciono i film dell'orrore, in generale?
0: Allora,
1: a me no.
0: Dell'orrore, i gialli, quelli suspense, no, gialli, okay. Orrore, okay. Ti dico la verità, no.
1: Però
0: no.
1: Gli appassionati sono tantissimi. Sono lo tantissimi, so. Secondo me questa trama qui è una trama che conquisterà tantissimi, perché sì. C'è il gelato, ci sono i bambini,
0: sì.
1: E poi c'è il terrore, insomma siamo in questa cittadina americana dove arriva questo gelataio che tra l'altro c'ha una faccia che è tutto un programma.
0: Sì, sì, sembra questi la bambola assassina, insomma vestito da gelataio. Allora c'è un paese che si chiama Baleen Bay, questa cittadina, sì. Dove arriva appunto lui col suo furgoncino, però succede qualcosa, cioè questo sì. Gelataio fa dei gelati che i bambini, dopo averli praticamente mangiati, si trasformano in killer spietati e cominciano a compiere mattanza, una mattanza che travolge l'intera comunità, cioè fantastico, una cosa veramente orribile, fantastico. Cioè proprio
1: tra l'altro nella colonna sonora c'è anche Snoop Dogg
0: e non credo che sia casuale
1: mancava no. Solo lui, però sai quando c'è il contrasto tra l'innocenza di un bambino, di un gelato e l'orrore di un omicidio commesso da questi bambini che dopo aver mangiato pistacchio e stracciatella ammazzano qualcuno, è il top.
0: No, ti dico, poi esatto, quando diventa troppo crudo, c'è troppo sangue,
1: non mi piace.
0: No, perché a volte trovo che le immagini siano veramente un po' troppo forzatamente gratuite, no? Di violenza, quindi
1: ma
0: no.
1: Tu hai visto la locandina? Nella locandina c'è il gelataio che porge un bellissimo gelato, no?
0: Sì, molto, con molto uno sguardo che dice tutto.
1: Certo, lo porge ad un bambino, il bambino non si vede solamente una mano insanguinata che sta per prendere il gelato.
0: Allora, vi diciamo la data, perché non è stata scelta a caso. Allora, questo film horror che si intitola Ice Cream Man con i bambini killer uscirà praticamente a ridosso di Halloween, quindi dal 29 di ottobre al cinema, quindi io temo che tu Claudio, tuo figlio, lo dovrai portare.
1: Allora, per ora non è così appassionato di film horror, speriamo, vediamo, stiamo a vedere.
0: Vabbè. Dai, ci sono Karol G

0: esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì. Lo zio Nasti insieme a Virginia.
3: Eccomi, sono tornata, zio. Hai visto? In un baleno dall'inizio della settimana siamo arrivati già alla fine.
2: Che bello, un viaggio nel tempo, il time warp, così, pam, istantaneamente per un altro match, e tra l'altro un match che hai proposto tu, diciamolo.
3: Sì, sì, allora devo dire che ci ho pensato molto, notti in cui non ho dormito, per arrivare a questa conclusione. Siete là fuori tra quelle persone che riguardano sempre gli stessi film, le stesse serie TV, oppure...
2: oppure guardate qualcosa di nuovo tutte le volte? Stavolta non abbiamo spoilerato, l'abbiamo detto, abbiamo fatto proprio una preview bella e buona. Dai, vi spieghiamo tutti i dettagli tra pochissimo. Direi che si può partire con la musica. C'è One Match.
1: One Match.
4: E tu, da che parte stai?

0: spoilerato, no? Quindi...
1: Abbiamo spoilerato, l'abbiamo detto. È chiaro e tondo, ma ripetiamolo per benino.
0: Sì, sì, sì.
1: Prego.
0: Allora, comincio io? Grazie.
1: Comincio tu.
0: Un vero gentleman. Allora, stiamo parlando di una delle sfide veramente più complicate a cui rispondere, secondo me. Sì, sì.

0: serie TV del cuore, oppure
1: cambiano sempre per guardare qualcosa di nuovo, che sia un film appena uscito, che sia una serie TV che non si è mai vista, di cui magari ti hanno parlato o di cui magari hai letto. Insomma, siete, come dire, abitudinari, possiamo definire così.
0: Mi piace.
1: Abitudinari nel guardare la televisione, film o serie, oppure se siete persone che tutte le volte si rinnovano.
0: Ma okay? Mi sento anche di dire non solo abitudinari, pigri, perché io mi rendo conto che la mia a volte è anche pigrizia, proprio non aver voglia di impegnarsi nel vedere una cosa nuova. Cioè voglio stare lì tranquilla sul divano a letto e sapere come andrà a finire quel film. Forse più pigrizia, sai?
1: Allora sai cosa facciamo? Schieriamoci ufficialmente.
2: All'angolo di sinistra!
0: Eccomi all'angolo di sinistra, pigri, abitudinari, definitevi come meglio credete, qua non giudichiamo nessuno, ma tutte quelle persone che riguardano i film, le serie TV del cuore preferite. Ah sì, la prima volta l'ho visto a 12 anni e le emozioni sono sempre le stesse, oppure è casa, riguardare quel film è come sentirsi a casa, no? Così, siamo anche un po' sentimentali. Vi ho convinto? Secondo me sì.
1: Non lo so, io adesso mi schiero da quell'altra parte, poi vediamo.
0: Sentiamo.
2: All'angolo di destra!
1: Io invece cerco sempre nuove emozioni, perché poi guardare le stesse serie, intanto so già come vanno a finire. Quindi sta cosa non mi piace proprio tantissimo. Poi ce ne sono talmente tante da vedere che se dovessi rivedere gli stessi film o le stesse serie, mi dico: cavolo, ma ce ne sono di nuove, ma quella lì mi manca, e quindi sono spinto verso, come dire, la scoperta di qualcosa che non so, piuttosto che rimanere nella mia, ecco, beccati questa, Virgi, nella zona.
0: Vai, vai.
1: Comfort. Tu stai nella tua zona di comfort in realtà.
0: Ma proprio volentieri, cioè mi fai quasi un dispetto se mi dici guardiamo una serie nuova. Io cosa? No.
1: Ecco, questo è il match di oggi. Devo dire molto semplice, perché effettivamente è molto semplice, ma voglio vedere voi da che parte state, quindi schieratevi.
0: Anche quelle dinamiche di coppia, no? Magari uno fa parte
1: di
0: una fazione mentre l'altro dell'altra, e quindi bisogna trovare anche il compromesso, magari la sera quando sei sul divano alle 9. Adesso ricomincia poi quel periodo copertina, cioccolata, tisana.
1: Come sei

0: in Si Lily Wood su Radio Number One, cioè Preghiera in Do. Questo è un pochettino il, diciamo, il titolone, se vogliamo, in italiano, perché fa più figo Preghiera in Si, però è Preghiera in Do.
1: È tutto come dici tu, zio Nassi. Ma è non, tutto come dici
0: non
1: tu.
0: Non iniziare a sfottere, perché tu hai altra. Allora, quando facciamo un match, uh-huh, si crea quella contrapposizione in qualsiasi cosa. Quindi devi dire esattamente il contrario di quello che ho detto io anche su questa cosa. Va bene,
1: io
0: va
1: ho
0: bene,
1: ragione
0: Vici,
1: e
0: va
1: tu
0: bene.
1: Hai torto, ecco, questo volevi dire. Questo. Io ho ragione e tu hai torto.
0: Allora, oggi stiamo dibattendo sul siete quel tipo di persona che riguardano, mm-hmm, sempre gli stessi film, serie TV, o cambiate sempre, guardate cose nuove tutte le volte. Virginia sta dalla parte del si guarda tutte le volte delle cose che ha già visto. Fammi degli esempi, film che hai visto di più.
1: Ma allora, film sicuramente abbiamo Matrix, Harry Ma Potter, dai. Il Signore degli Anelli, L'amore sì. non va in vacanza.
0: Virgi, ci vuole una settimana per vederti Matrix, sono tre, ci vogliono almeno tre notti.
1: Ti garantisco che se io un giorno ho la febbre sono in grado di guardarli tutti e tre di fila.
0: Certo, poi esci e ammazzi qualcuno, perché oppure pensi di essere in mezzo ad un complotto.
1: Ma sicuramente non è tanto il film che mi spaventa, anche se effettivamente questi sono trilogie, comunque film lunghi, quanto le serie TV, tipo un Grey's Anatomy, non sto scherzando, sono 23 stagioni, mi pare.
0: Scusa?
1: Io penso di sì, sì, 23. Sì, sì, sì.
0: Ecco, mai le inizierò, mai.
1: Di aver rivisto le prime almeno un 15-20 volte, ma non sto scherzando.
0: Cioè, io pensavo fosse lungo Fringe come serie TV, ma Grey's Anatomy non vi ci avvicinate nemmeno se volete rimanere sani di mente.
1: Se devi cominciare a vederlo oggi dal primo comunque episodio, considera un paio di mesi, un 6 mesi per metterti in pari, dai, almeno un 6 mesi.
0: Ma nel senso che sta continuando, no? È finita poi.
1: No, c'è ancora.
0: Ancora?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: vabbè, ragazzi, io sto male. Allora, i vostri messaggi che stanno arrivando sono un sacco, devo dire la verità, non pensavo, perché pensavo di vincere a mani basse, ma c'è un buon equilibrio per ora. C'è un buon equilibrio.
1: Vedi, dei pigri. I pigri si stanno facendo sentire, uno non ha voglia dopo aver preso decisioni, aver ragionato tutta la settimana, tutto il giorno, di mettersi lì e dover scegliere, ragionare pure sul prossimo film. Vuole andare sicuro.
0: Vabbè, se lo dite voi, io vi invito a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444 e a schierarvi, o da una parte o dall'altra. Tra poco ascoltiamo anche le vostre voci e vi leggiamo. Intanto, Dua Lipa!

0: Buongiorno, io sono a favore delle serie nuove, non guardo mai quelle vecchie e vi saluto da Marino.
1: È così.
2: Sento il rumore della vittoria che si avvicina.
1: A mani basse in questo momento.
2: va bene, continuate a messaggiare 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
6: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
8: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
7: Feval, sempre qualcosa in più.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Another M54 Ultra su Radio Number One. Senti che arriva questa base brasileira.
1: Oh, Brasil, do Brasilau.
0: Esattamente.
1: Perché? Perché?
0: Perché c'è la nostra opinion leader che è brasiliana. Vai, vai. E allora ascoltiamo la sua voce, cosa ne pensa oggi.
2: Buon dia bambini, buon weekend a tutti. Ciao Giunasti, ciao. Ciao bella donna. Allora, io questa volta sono dalla parte di Giunasti.
1: No,
2: a me piace guardare film e serie nuove. Cioè, già è successo di riguardare qualcosa già visto, però è sempre bello l'emozione di guardare. Cioè, la seconda volta non mi emoziona più come la prima, perciò io preferisco le cose nuove. Ok, ciao bambini, buon weekend.
0: Buon weekend anche a Brasile, Rio de Janeiro, Copacabana, Fortaleza e tutte le zone dintorni.
1: Interessante.

0: esatto, mi refrescio completamente.
1: Bello però. Dai, un sacco di altri messaggi te ne faccio ascoltare, che poi sembra che abbiamo votato tutti per me. No, senti questo.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buondì.
2: Allora, è un film che veramente non posso, cioè, proprio smettere di guardare, è Dark. Cioè, una cosa fantastica, cioè, è breve, è una cosa wow, pazzesca proprio. Saluto, ciao.
0: Ridatemi il mio film preferito. Dark, così me
1: l'immagino. Ma è una serie, tu che sei esperta. È Dark, è una serie? O un film?
0: No, dovrebbe essere un film. Se non sto dicendo cavolate, vediamo se ci arriva la conferma o meno.
1: Sì, aspettiamo conferma. Intanto leggo questa, Marco da Biella. Io serie vecchie. Quest'estate ho rivisto Baywatch al mattino.
0: Bellissimo, bellissimo. Turun, turun, turun, turun, turun. Quanto ti gasa poi la sigla?
1: Com'è che fa? Turun, turun, turun, na, na, na, na, na, na, na. Uguale, uguale, uguale a Baywatch. Mitch Buchanan.
0: Eccomi.
1: Vabbè, senti, noi abbiamo, vedi, tu sei la nostra Pamela Anderson.
0: Oh, mamma mia, ragazzi, quanti complimenti stamattina, ma
1: va bene,
0: meno perché poi mi esalto.
1: Sì, ti emozioni. Continuate a votare, un bel match. Riguardate i film e le serie TV, oppure scegliete di guardarne sempre di nuovi. Punto di domanda.

0: parlando. Cos'è Xena?
1: Xena la principessa guerriera. Tu non conosci Xena la principessa guerriera?
0: No, avrei detto che era un farmaco per dormire, però...
1: Ai tempi degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano sul regno in tumulto. Devo continuare la sua memoria anche questa, eh?
0: Pure. No, dicevo
1: comunque,
0: bello,
1: quando...
0: bello.
1: Quando ero giovane devo dire che avevo molto da fare, eh. Un sacco di serie TV, di film.
0: Si evince dalla cultura cinematografica che del tempo libero ne avevi
1: parecchio,
0: assai.
1: Parecchio, sì.
0: Senti, ti posso fare invece un parallelo con la musica, perché se ascoltassi sempre le stesse 10 canzoni, gli stessi album, non avrei mai scoperto anche degli artisti che amo oggi. Cioè, perché dovrebbe essere diverso con il cinema e con le serie TV? Cioè, se non ti sporgi anche per qualcosa che magari non ti piace, poi come fai a scoprire dei nuovi mondi? Ti fidi delle recensioni, ti fidi degli amici, oppure ci metti il naso?
1: No, allora, in realtà secondo me il bello della radio è proprio anche questo, che tu non sai la canzone che andrai ad ascoltare tra poco, quindi capita a me personalmente molte volte di sentire una canzone e dico, ah, bella questa, come si chiama? Poi è anche vero che magari dall'altra parte, se poi sono in un momento in cui sto facendo determinate cose, tipo i mestieri.
0: Ma pensavo mangiare, perché tutte le volte che mi mandi degli audio messaggi in privato sto
1: mangiando.
0: Scusami, zio, scusami, sto mangiando, ma quella cosa lì.
1: No, tipo i mestieri, magari invece mi voglio riascoltare quella determinata canzone 10 volte, fino a quando poi non mi piace più.
0: Aspetta, Virgi, tu sei una di quelle

0: si ascolta quello che dico io.
1: Io per fortuna non ho mai ricevuto un passaggio, ma adesso che lo so, ragazzi, vabbè, beh, tocca a voi votare, sono punti di vista. Perché sì, questa cosa secondo me ce l'hanno in tantissimi. Secondo me non è così strano, anzi.
0: E invece tu sei team, voglio ascoltare sempre qualcosa di diverso.
1: Sì, sì, la scoperta, la curiosità. Sì, va bene la nostalgia, ma vuoi mettere con qualcosa di nuovo sempre? Potrebbe essere una nuova emozione, una nuova scoperta. No, eh?
0: Vabbè. Questa è nuova, questa è nuova.
1: Nuovissima!
0: Vedi?
1: Ti ho sentito.

0: Luciano Ligabue con qualcosa per te su Radio Number One. A proposito di film, visto che avete parlato di film, sarebbe giusto citare anche i miei di film, eh?
1: Prego, prego, ci dica.
0: Allora, Radio Freccia, da 0 a 10. Grazie, quante ne ha fatti? Non mi ricordavo tutti questi film. E anche Made in Italy del 2018, te lo ricordavi, Virgi?
1: Io mi sono fermata a Radio Freccia, ma vedo di recuperare. Ero visto un paio di volte, sempre per quella teoria di cui parlavo prima, eh.
0: Ah, te lo sei visto più di una volta?
1: Hai visto?
0: Vedi che anche su Ligabue. Va bene, voi vi riguardate i film sempre gli stessi più di una volta oppure... andate verso nuove scoperte. 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: pensavo allora, di vincere facile, invece
1: no, perché
0: ribaltone.
1: Sì, perché se un film mi piace posso anche vederlo ogni volta che lo fanno, questo ce lo scrive Federico. Poi chi cita Friends e Will e Grace, Carlos, sì assolutamente, però vedi, perché le serie TV del passato erano molto più belle, cioè
0: non lo so, sono molto più belle dal punto di vista video, vedi che sono sgranate, che sembra un videogioco degli anni 80, di questa risoluzione che potrebbe essere chiunque, e dici cavolo, ma si vedeva così male e a noi sembrava una figata. Questo è il dato, diciamo, tecnico. Poi dal punto di vista della costruzione delle storie erano semplici, no? C'era lui, lei, l'amore,
1: ho
0: il tradimento,
1: visto lei che bacia lui. Ma scusami, anche Friends quindi non l'hai visto?
0: Io guardavo, ecco, su Friends per esempio guardavo delle puntate a caso, tanto erano tutte uguali più o meno, non è che c'era un filo logico. C'era loro, cazzeggiavano, sti inquilini, gli amici, la poltrona, il bar, era un bel cazzeggio e quindi non mi rendevo conto di perdere una puntata. Serie che mi hanno preso e che sono stato lì a guardare fino alla fine, Narcos per esempio.
1: Sì, ok.
0: Anche se sai come finisce, purtroppo sai come finisce. Poi sicuramente, come ti dicevo, Fringe, e lì è un trippone pazzesco. E poi L'esercito delle 12 scimmie, altra serie un po'. Perché se poi le trame sono complicate, più vai avanti, più arrivi alle serie
1: nostre. Più difficile, certo.
0: Sono complicate. Invece devo fare un mea culpa.
1: Ah, quindi la gente ama le cose semplici, vedi?
0: Ho visto almeno 30 volte Grease. Perché mia
1: Bello.
0: Cugina, quando andavo a casa dei cugini, mia cugina o guardavi Grease o poteva metterti veramente in croce. Poi
1: guardavi Grease o guardavi Titanic? Mi sentivi dire così.
0: Meno male Grease, almeno Grease. Poi Ghostbuster e Ritorno al futuro sono stati i primi videocassette, i primi DVD, e quindi quelli potevi vederti, cioè non è che c'era tutta sta scelta, quindi...
1: Poi Ritorno al futuro comunque ci tengono a farlo anche durante il periodo natalizio, insieme a Harry Potter c'è anche la saga di Ritorno al futuro, quindi tendenzialmente una volta all'anno secondo me è uno di quei film che comunque si riguardano anche alla televisione per sbaglio, perché sei lì che schippi i canali.
0: Vabbè, comunque morale della favola, sei in vantaggio, porco cane, sei in vantaggio.
1: Te l'avevo detto, tutti
0: quindi,
1: come virgi.
0: Non ci voglio credere. Allora, chi guarda sempre film nuovi e serie nuove, questo è il momento degli ultimi voti, quindi continuate. Scrivete, mandate audio 393 444 0444.

0: Love Me Not, titolo della canzone che abbiamo sentito su Radio Number One. Oh, come ci si sente? È proprio una bella giornata, sai, zio Nassi? È proprio un bel verdi, c'è profumo di spensieratezza, di allegria.
1: È proprio quello che non sto respirando in questo momento. Mi aspettavo delle reazioni un po' diverse sui film, sulle serie TV, su quella voglia che non è abitudine. Invece devo dire che qui la comfort zone della Virgila fa da padrona di brutto.
0: Virginia Costioli addicted, diciamolo.
1: Diciamolo e diciamo anche ufficialmente chi vince. È arrivato il momento.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Chi è?
1: Sei te. Virginia
0: per una volta
1: vince One Match di venerdì 11 settembre, quindi gli ascoltatori di Radio Number One sono persone che guardano e riguardano con piacere film e serie TV, sempre le stesse.
0: Diciamo che sono dei pigroni, li abbiamo definiti così fin dall'inizio, delle persone abitudinarie, e va benissimo così, perché non dobbiamo andare sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, non dobbiamo riempirci la mente con informazioni che
1: in realtà non ci stanno
0: all'interno del nostro cervello. È proprio saturo, la massa grassa, la massa grigia è satura di informazioni.
1: Senti, a proposito di massa, di quelli che hanno una bella massa grigia, qui c'è Stefano Federici che è pronto con Sfinge, con Quiz, con Enigmi, con Abdul, con il mare, Sharm el Sheikh e tutto quanto la carovana. Così, giusto per... caro Felici, ma tu sei uno di quelli che guarda sempre stesse cose oppure sei uno di quelli che guarda cose nuove e diverse?
3: In questo momento sto guardando te. Ieri guardavo te proprio purtroppo è così.
1: Io me ne vado mestamente, ho perso di brutto. Vi do appuntamento a domenica sera dalle 18 per la fine del Weekend Number One, quindi vi porto a nanna. Ringrazio per questo paio di sostituzioni Virginia, che è stata non all'altezza, di più.
0: Grazie zio, grazie, è stato un piacere e finalmente ho vinto, ragazzi. Oh, from Egitto anche ho vinto.
3: Alta come la piramide, prima scelta piramide e scelgo lei, l'egiziana Virginia.
1: Virginia, allora ti bacio, grazie e buon weekend anche a te.
0: Grazie, ciao, buon weekend.
1: Vi lasciamo con Stefano Federici e il PN1, è proprio tutto, bye bye.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buon venerdì, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma visto che mancano pochi secondi alle due di questo venerdì, ci ascoltiamo insieme le ultime notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
0: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. È morta Emma Bonino. Addio alla storica leader radicale, aveva 78 anni. Giorgia Meloni dice: stiamo predisponendo le esequie di Stato. Le nostre sensibilità erano lontane, ma la sua voce era forte e riconoscibile. Più Europa la ricorda così, ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai. Per il vice premier Tajani ci univa un grande sentimento europeista. Anche Mezzola ricorda Emma Bonino, l'Unione Europea sentirà la sua mancanza. L'attentato alle Torri Gemelle, da quell'11 settembre sono trascorsi 25 anni. Trump è atteso al Pentagono per ricordare l'anniversario. Vance sarà a New York con il sindaco Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Il presidente Mattarella parla di pagina abietta e di punto di svolta della storia. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario a Dallas sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato di una settimana fino a giovedì 17 settembre. Via libera infatti del Consiglio dei Ministri, la misura arriva poche ore dalla scadenza della precedente riduzione. Si è liberato del braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato dalla polizia e portato in carcere. Viareggio, furgone pirata travolge una donna in bici dopo aver tentato un sorpasso e poi fugge. Muore una 46enne. Il conducente è scappato a tutta velocità, inquirenti al lavoro per rintracciarlo anche grazie alle telecamere. Champions League, esordio assoluto in Europa da incorniciare per il Como di Fabregas, che allo stadio Sinigaglia travolge 4-1 il Lipsia, mentre la Roma di Gasperini pareggia 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della quarta giornata. Si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia dei primi punti stagionali. Europei di pallavolo maschile, esordio vincente per l'Italia. A Napoli, in piazza Plebiscito, azzurri che superano la Svezia 3-7-0. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Signore e signori, partiamo

0: Paradiso, siete su Radio Number One, buon pomeriggio, benvenuti, mettetevi comodi perché sarà un super PN1, grazie anche ai nostri ascoltatori che sono fuori come delle...
1: Ciao Stefano,
0: eccolo.
1: Massimo Piccione c'è?
0: Ciao Massimo.
1: È col piede giusto da piccione.
0: Meno male.
1: E dicevo, e volevo dire che la quarta edizione del collegio,
0: sì,
1: quel reality della Rai, c'è una ragazza che si chiama Sara Piccione. Oh, salta l'ana.
0: Grazie Massimo.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutto PN1. E buona giornata.
0: Buona giornata, buona giornata a Marie dalla provincia di Lecco con una voce spaziale. Ciao Marie. Un abbraccio anche a Lari. Lei deve fatturare, ma ascolta Radio Number One durante la fatturazione. Ciao Ari, buon pomeriggio. Wendy.
3: Ciao Stefano, dico anch'io. Oh,
0: per fortuna, sono contento.
3: Besito. Ed è venerdì.
0: È venerdì.
3: Cosa si ascolta sempre? PN1.
0: Grazie,
3: bacio.
0: Grazie. Iniziamo a spedire un pandoro, quelli prelibati alla Wendy che ascolta ogni pomeriggio il PN1 qui su Radio Number One. E adesso, signore e signori, arriva lui.
4: Ciao Stefano! Dai che è venerdì!
0: Dai che è venerdì, siamo carichi a palettoni.
5: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, buon venerdì.
0: Buon venerdì.
5: Sono di riposo e vado a fare commissioni.
0: Ciao, beh, ciao, il
5: giornata.
0: Venerdì di riposo, niente male, eh. Buone commissioni, cara.
6: Ciao Stefano, sì, tutto a posto che oggi, te invece come stai? Stai bene?
0: Bene, bene, grazie.
6: Comunque, niente, oggi sono un po' indaffarata, però sono qua lo stesso a guardare il PM1 perché mi devo preparare la desmagada, sì, che poi mi trasferisco giù al Badetto e sto giù per questo inverno. Poi torno in storale, ciao!
0: Ciao, 393 444 0444 in arrivo con Stefano.

0: ogni pomeriggio, soprattutto di venerdì, perché il venerdì apre ufficialmente le porte al weekend, ma tanta carica e tanta energia hanno avuto i giocatori del Como ieri in questo debutto fantastico in Champions League contro i tedeschi dell'Lipsia, vittoria per 4-1 della squadra di Fabregas. E allora Gigetto, chissà come avrà vissuto lui, che è un tifosissimo del Como, la sfida di ieri.
1: Oh, sì. Io sono ancora ubriaco della contentezza di ieri, che ero allo stadio, un esordio così non me lo aspettavo e non me lo sognavo. Oggi game over. Niente alcol soprattutto. Beh, ciao ciao.
0: Ti credo. Un applauso va agli amici di Como e alla loro fantastica squadra. 3 punti preziosissimi al debutto Champions. Solo applausi. Complimenti.
2: Ciao Stefano, sono la Chiaretta di Rozzano. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
2: Buona giornata a tutti quanti i telespettatori, ecco, di Radio Number.
0: Grazie Chiaretta, buon lavoro, buon vento anche a te e soprattutto grazie per aver inviato questo contenuto audio. Andiamo a Barzizza.
3: Ciao Stefano, anche Lori presente dal freschissimo borgo medievale di Barzizza. Oggi ci sono 21 gradi. Ciao a tutti.
0: 21 gradi. Dicono che entro la fine del 2026 saranno in vendita dei colliri in grado di correggere la vista senza bisogno degli occhiali. Quanti di voi portano gli occhiali? Raccontatevelo. Tra pochissimo approfondimento, ma prima Madonna. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Dance Theory. Madonna, 14:18, stavamo parlando degli ascoltatori che portano gli occhiali. Quanti di voi utilizzano gli occhiali alla guida quando leggono oppure tutto il giorno?
1: Stefano, io ho 56 anni.
0: Sì.
1: Io a 3-4 mesi fa non ho mai avuto bisogno degli occhiali.
0: Ma
1: adesso mi sa che continuo a allontanare le cose per vederci. Penso che sarò la prossima occhialata.
0: Grazie Lori. Io porto quelli progressivi, scrive Carlos. Non vedo un tubo né da vicino né da lontano, pace. Però dicono che entro la fine di quest'anno saranno in vendita dei colliri in grado di correggere la vista senza bisogno degli occhiali. Cerchiamo di capire come funzioneranno questi colliri, o meglio, come dovrebbero funzionare. A quanto pare ridurrebbero il diametro della pupilla per creare quell'effetto forostenopeico che aumenterebbe la profondità di campo. Per quanto riguarda la visione da vicino, migliorano la messa a fuoco per la lettura e gli schermi senza bisogno degli occhiali. Però, la durata a quanto pare è limitata, perché l'effetto è provvisorio e dura solo poche ore, in genere 6-7 ore. Quindi arrivano sì questi colliri che a quanto pare dovrebbero escludere poi per alcune ore l'utilizzo degli occhiali. Magari qualcuno di voi li proverà. Tempo al tempo. Un paio di mesi ci separano, 2,5 mesi dalla fine dell'anno, e poi arriveranno questi colliri che sicuramente qualcuno di voi magari proverà. Quindi colliri, ripeto, in grado di correggere la vista senza bisogno degli occhiali. Staremo a vedere in tutti i sensi se funziona.

0: 2023, abbiamo detto che entro la fine di quest'anno tecnicamente saranno in vendita dei colliri in grado di correggere la vista senza bisogno degli occhiali.
1: Stefano, da Cristiano da Mantova, non è tanto le 7 ore, perché io dici dura 7 ore, lo metto 2 volte, poi dormo, quando dormo l'occhiale non mi serve. È che se mi costa un rene poi il collirio e devo vendermi casa per utilizzare il collirio, diventa un problema.
0: È vero. Diventa un problema se costa un rene il collirio. Non abbiamo parlato di prezzi, solamente della durata limitata, ovvero questo effetto provvisorio dovrebbe durare solo poche ore, in genere 6-7 ore, poi devi rimetterti altro collirio. Ci vede bene la Sfinge che sta per arrivare dall'Egitto, tra pochissimo giocheremo contro lei, la malefica da Sharm el Sheikh, la Sfinge con l'enigma del venerdì. Preparatevi.
2: Su Radio Number One,
3: pomeriggio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: La musica che cerchi è

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Number one è dove vivi tu.
6: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: diventare tutti noi. In bocca alla Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, finalmente è venerdì anche in Egitto.
0: Meno male.
2: Ed io sono pronta per l'enigma. Aprite bene le vostre orecchie, ascoltate e rispondete. Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi. Cosa sono?
0: Ma non lo sappiamo, non lo sappiamo. Aspettiamo l'aiuto da casa. Non lo sappiamo qui in radio, dai. Dottoressa Sfinge, lei è sempre più malefica.
2: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi. Cosa sono?
0: Non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo è il testo. Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi. Che cos'è? 393

0: Mark Ronson e con la splendida voce di Amy Winehouse, sentiti qui su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon venerdì, c'è l'enigma della Sfinge e allora iniziamo a combattere, naturalmente, simpaticamente parlando contro la Sfinge.
1: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi.
2: Cosa sono?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì, eccoli.
3: Ciao, per me è la luna.
0: È la luna, è la luna, non è la luna, tesoro, mi dispiace, la lucciola, nemmeno quella.
3: Stefano, è l'ombra, l'ombra.
0: No, no, non è l'ombra.
4: Ciao, Emilio Prince di Biella, potrebbe essere la lucciola.
0: No, no, no, Massimo, stai buono. No, no, no, no, no.
5: La luna.
0: No, no, no, no.
5: Tavarese.
0: Non è quella.
3: La luna, Daniela
0: D'Alembro. No, no, no, no, non è, non è, non è.
6: Ciao. Per me all'indovinello della Sfinge è l'ombra.
0: No.
6: Ciao, arrivo da Mantova.
0: L'hanno detta, no?
7: Potrebbero essere le stelle.
0: Le stelle, quello.
7: Ciao,
0: è
7: sono
0: quello.
7: Chiara, no. Da Marone.
8: Bevete no, di meno. Bevete di meno la sera.
9: No. Ciao Stefano, sono Rossano da Solferino. È la luna.
0: No, no, no, no, no, no.
3: La stella.
0: Non è la stella. Non è la luna, non è l'ombra.
7: Alessandra da Imperia, ovviamente.
0: Dimmi Ale, cosa hai detto per prima cosa?
10: Potrebbe essere la luna.
0: No, no, no, no, no.
11: La luna, ragazzi?
0: No, no, no, no, no, no, no, no.
12: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ecco.
12: Guarda, così al brucio direi il vaso da notte.
0: Il vaso da notte.
12: Marco da Biella.
0: Come il vaso da notte.
2: Ma col cervello come stai messo?
0: Sta messo meglio di me.
7: Ciao Stefano, può essere l'ombra?
0: Non è l'ombra, no, no, no.
13: Ciao Stefano, sono Debora. È per caso la luna?
0: Non è
3: Ciao,
0: quella.
3: Ciao, secondo me è l'ombra.
0: No.
3: Selene da Brescia.
0: Non è l'ombra.
14: Ciao Stefano, sono Carlo da Valbondione. Potrebbe essere la luna?
0: Abbiamo detto che non è la luna.
15: Ehi, per me... Dopo un ragionamento fatto di intelligenza non artificiale, perché la mia quella è cuccatore della montagna,
0: sì.
15: Dico la stalla.
0: La stalla.
8: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ma come la stalla? 393-444-0444, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi.
2: Cosa sono?
0: Bella domanda. Non è l'ombra, non sono le stelle, non è la luna, non è la stalla. Rodolfo ha detto la stalla. Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e

0: canzone, signore e signori, stupenda Can Call Post Malone. Siete su Radio Number One, c'è la Malefica in diretta dall'Egitto, Stefano Federici dall'Italia, l'enigma della Sfinge è il primo tutti contro tutte del PN1. Risentiamo l'enigma.
1: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi.
2: Cosa sono?
0: E questa storia della luce ha mandato in tilt tutti quelli che hanno detto l'ombra, la luce, la lucciola, l'ombra, la luna, le stelle.
3: La risposta è il buio, Giuseppa da Brescia.
0: No, la Sfinge dice no.
4: Ciao Stefano, è la luna, è Elvira da Bergamo.
0: È la luna, è la luna, sentiamo altre risposte.
5: Secondo me sono le stelle.
0: Non sono non sono quelle, tesoro, mi spiace.
6: Come Marco della provincia di Brescia, secondo me la soluzione è la stella.
0: No.
4: Ciao Stefano, per me è la luna. Francesca la provincia di Torino.
0: Non è la luna.
7: Ciao, siamo Alessia Merigo.
0: Ciao Ale, ciao a me.
7: Per la Sfinge, secondo noi la risposta giusta potrebbe essere la torcia.
0: La torcia, è forse la risposta corretta? No, non è quella.
2: L'hai sparata grossa. Umano.
0: È una lei. Devi imparare a distinguere i sessi.
4: La stella.
0: No.
4: Franca da Monza.
0: No.
8: Ciao. Allora, secondo me la risposta all'enigma di oggi è il buio.
0: Non è il buio. Non è il buio, tesoro. Riprova.
9: Stefano, secondo me è i piccioni che si tratta della luna, che di giorno si nasconde perché la luce del giorno non la fa vedere.
0: No, no, no.
10: La
0: no,
10: cosa
0: no.
10: Che sembra più logica sembrerebbe la luna.
0: No, e... no, no, no.
11: La lucciola. Matteo da Foresto.
0: Non è.
12: Cos'è che si deve dire?
13: La pupilla.
0: La pupilla.
13: Gaia da Rubiano.
0: Beh, la pupilla ci stava, è almeno qualcosa di diverso.
6: Ciao ragazzo, la stella.
0: No, no,
6: secondo
0: no, no.
6: Me la stella.
0: No.
11: La luna. Massimiliano da Tavernola.
0: No, Massi.
14: Enigma della Sfinge è l'ombra.
0: No.
6: Ciao Nino da Novara. La lucciola.
0: No, no, sempre lì che gira.
15: Ciao Radio Number One, sono Samuele da Volta Mantovana ed è la stella, secondo me.
0: Non è
15: ciao.
0: Quella, Samu.
1: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi.
2: Cosa sono?
16: Pomeriggio Number One. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
17: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
18: Ma sarà come da tradizione?
19: Meglio andare ad assaggiare.
16: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
20: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
21: Subaru.

0: successo nell'inverno del 1997. Io ricordo ancora l'Antares, Piero Zeppo con le persone che ballavano questa canzone intitolata Top Thumping. Ce l'hanno cantata i Chumba Wamba. Mancano 11 minuti alle 3 di questo venerdì pomeriggio. Benvenuti e benvenute alle persone che hanno acceso la radio da poco. Siete su Radio Number One. Stefano Federici dalla Lombardia, Italia, la Sfinge dall'Egitto, vicino al Sinai, dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, con l'enigma.
1: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi.
2: Cosa sono?
0: Abbiamo escluso la stalla, la stella, la luna, il buio, l'ombra.
3: Buongiorno Stefano e buon venerdì. Per l'enigma della Sfinge, qua in regia mi dicono le disoneste. Ciao Max da Piacenza.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
5: Ciao Stefano, ciao Sfinge. Potrebbe essere il buio?
0: No.
5: Rosy?
6: E Nicole da Brescia.
5: Ciao ciao!
0: Ciao Rosy, ciao Nicole. La Sfinge purtroppo dice no ed è veramente malefica.
7: Il tartufo, Luciano da Breno.
8: Il tartufo!
2: Oh, oh, oh, oh. Ma col cervello come stai messo?
0: Non lo so, meglio di me però.
9: Ciao Simone da Mantova, per me è il sonno.
0: Il sonno no, no, no.
10: Buongiorno a tutti, sono Paolo di Castelgofredo, la soluzione di oggi è la lucciola.
0: No, abbiamo detto no.
11: Ciao, secondo me è il buio. Lara no. Da Bergamo.
0: Non,
11: ciao,
0: è,
11: ciao.
0: Non è quella, non è quella.
12: E la lucciola era l'insetto, né? Non quella che sta lì sul dialone.
0: Capito, ci mancherebbe.
13: Ciao Stefano, ciao a tutti, buon venerdì.
0: Buon venerdì.
13: Secondo me è il sonno.
0: No, no.
14: Ciao,
0: no, no.
14: Ancora Manuela da Corte, non sento che la luna no. Il sonno?
0: No, no.
15: Lo
0: no.
15: So, lo so.
0: Vai.
15: Questa volta la so, indovino. Rodolfo, oppure dottor Piccione, forse Tavernola.
0: No, vabbè.
16: Ciao Stefano, secondo me è il cellulare. Besitos, la Wendy.
0: Non è il cellulare.
17: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere la luna?
0: Pitto, no.
18: Ciao,
0: no.
18: Sono Greta da Mantova e per me è il buio.
0: Non è il buio, non è il buio.
7: Potrebbe essere la lucciola?
0: No, no, no.
9: Enigma della Sfinge, l'ombra.
0: No, no, no, no.
19: Ciao, potrebbe essere la stella polare?
0: La stella
19: di Legnano.
0: La stella polare.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi. Questo è l'enigma della

0: di Saif. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge in diretta. Buon pomeriggio, buon venerdì, grazie per averci scelto. La nostra esperta Piera all'ascolto, le chiedo come sta andando secondo te questo primo tutti contro tutte.
1: Ma poi tutti concentrati a dare la risposta.
0: Sta andando bene.
1: Incredibile. Tutti che vogliono primeggiare e vogliono indovinare l'enigma.
0: Lo so, c'è l'enigma della Sfinge. C'è
1: non mi ti fanno a cazzotti.
0: Quello mai.
2: Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi.
3: Cosa sono?
0: Ascoltate bene questi ragionamenti.
4: Ciao, sono Ida. Secondo me è l'eclisse solare.
0: È l'eclisse? No, la Sfinge dice no.
5: Ma secondo me è il gufo.
0: È il gufo?
5: È Sergio da Val Bordione.
0: Direi di no.
3: L'hai sparata grossa, umano.
6: Ciao Stefano. Potrebbe essere il pipistrello.
7: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Ma come il pipistrello?
8: È la gregna papula. Marco da Cremona.
0: No, penso di no.
9: Ciao Ste. Può essere la lampadina?
0: No.
10: Oppure il pipistrello?
0: No.
10: I fantasmi, Diego e Stefania da Sover.
0: No, ragazzi.
10: Oppure il pipistrello?
0: No, non sono i fantasmi, non è nemmeno il pipistrello.
11: Ciao Ste, sono Alessandro di Torino, secondo me è la zanzara.
0: Ciao. No, non è la zanzara. Signore e signori, l'ultimo messaggio è suo, anzi gli ultimi. Aprite bene le vostre orecchie perché da Tavernola torna protagonista per i prossimi secondi lei, la Sciura.
12: Ciao caro.
0: Ciao.
12: Forse è il buio?
0: Non è il buio, però puoi riprovare.
12: L'oscurità?
0: Ma signore e signori, incredibile! È lei l'unica per il momento ad aver detto l'oscurità. Andremo ad ascoltare gli altri messaggi, ma è pazzesca sta cosa. Per la prima volta, incredibile ma vero, da Tavernola la risposta corretta è arrivata dalla Sciura.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
14: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Grazie per aver scelto il PL1 in diretta fino alle 5 qui su Radio Number One. Do un'occhiata all'ora, si sono fatte le 15 un minuto, ci sono le news.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennett Club.
15: Life, eventi da vivere.
16: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari. Questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
15: Feste.
16: Il cuore del centro storico di Genova si prepara a vivere una serata di musica e spettacolo. Sabato 12 settembre dalle 18 alle 22 torna per la seconda edizione la Quasi Notte Bianca. A Torino sabato sera rinasce invece Via Roma, storica via del centro rigenerata e resa completamente pedonale. Previsti oltre 50 eventi per l'inaugurazione.
15: Sagre.
16: A Chiavenna in questo weekend continua la 66esima edizione della Sagra dei Crotti con itinerari enogastronomici per scoprire i sapori della tradizione. Da venerdì a domenica a Corte Nuova di Sopra, Martinengo in provincia di Bergamo, torna invece la decima festa Polenta e Sopei.
15: Cultura.
16: A Milano fino a dicembre continua la mostra Giorgio Armani Privé 2005-2025. Presso Armani Silos sono esposti gli abiti della collezione di alta moda lanciata a Parigi nel 2005.
15: Cultura.
16: Sarnico sul lago d'Iseo si trasforma nel regno del fumetto e della cultura nerd. Sabato 12 e domenica 13 settembre c'è Sarni Comics. L'evento è gratuito.
15: Sport.
16: Questa domenica ad Adro, in provincia di Brescia, torna la Walk and Run by Carrara. Tra vignette e sentieri della Franciacorta previsti 3 percorsi da 6, 12 e 18 chilometri. Iscrizioni ancora aperte su walkandrun.it.
15: Enogastronomia.
16: Dal 20 al 26 settembre in Val di Fassa arriva Fassa Fall in Love with Food, una settimana di menù tematici, laboratori ed esperienze con chef e produttori locali. Informazioni su fassa.com. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
15: Life, eventi da vivere.

0: Woman, il titolo di questa canzone che ci riporta in diretta live fino alle 5 di questo 11 settembre 2026 su Radio Number One in FM DAB App con il PN1. E abbiamo capito che la sciura di Taverno, la grazia, un ragionamento particolarissimo con la R maiuscola, ha dato la risposta corretta, ovvero l'oscurità. L'enigma era questo: di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai, meno mi vedi. E lei così, con un paio di opzioni, ha detto l'oscurità. Non tutti hanno detto l'oscurità, abbiamo raggruppato le notizie più simpatiche. Potrebbe essere il giubbotto catari frangente? Alessia da Torino, non era quello. Poi abbiamo chi ha detto la cipolla.
1: Per me è la cipolla.
0: No, non è la cipolla, mi dispiace.
2: Ciao Stefano, secondo me sono le lumache.
0: No, no, no.
3: Marita da Bergamo. Allora, quest'oggi facciamo in serie lo spettro.
0: No.
3: Il fantasma.
0: No.
3: Il vampiro.
0: No. Era ciao, l'oscurità.
4: Ciao. Oh Ste, ci sono arrivato. Potrebbero essere i soldi?
0: No, non sono i soldi.
5: Ciao, sono Elisa. Secondo me è la lampadina.
0: No, no.
6: È la solitudine, la solitudine.
0: No, no.
7: Buongiorno Stefano, sono Adri da Ibiza. Secondo me è il sonno.
0: Non è nemmeno quello, Adri da Ibiza. È l'oscurità. Questa è la risposta.

0: E in questo caso un paio di persone hanno dato la risposta corretta e, se non sbaglio, altri.
1: Ciao, sono Marco da Ponte Tresa. Secondo me la soluzione è l'oscurità.
0: L'oscurità. In due o tre persone su un migliaio di sms giunti in pochissimi istanti hanno detto l'oscurità. Di giorno mi nascondo, di notte mi cerchi, ma più luce mi dai e meno mi vedi. E la risposta corretta era quella. Grazie naturalmente a voi. Servirebbe capire dall'asciura che tipo di ragionamento ha fatto per darci la risposta corretta.

0: Jungle su Radio Number One continua quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Salutiamo quelli che hanno acceso la radio da poco. Benvenuti, benvenute. Qualcuno si è perso l'enigma della Sfinge, la risposta era l'oscurità. Per prima la sciura di Tavernola. E in molti si sono chiesti: ma che tipo di ragionamento avrà fatto la sciura di Tavernola per arrivare prima di tutti gli altri alla risposta corretta, ovvero l'oscurità?
1: Ogni tanto mi si accende la lampadina adesso, già che siamo nel tema dell'oscurità.
0: Sì.
1: Devi mandarmi il premio.
0: Cosa vuoi?
1: Che ti aspetto.
0: Sono io il premio? Dai, dici come hai fatto.
1: Le altre volte quando indovinavo arrivavo per ultima, ma questa volta mi è partito subito la scintilla, allora ti ho beccato al volo.
0: Grande, grande Sciura.
1: Pensavo già di non arrivare in tempo, invece questa volta ce l'ho fatta a tutti, in barba di gatto.
0: Grande, grande, grande. Grazie alla Sciura, signore e signori, buon pomeriggio. Tra poco andremo in Corea del Sud, perché proprio lì stanno conducendo un programma pilota che prevede l'uso di corsie pedonali separate per distinguere chi cammina a passo veloce da chi si muove più lentamente, cioè riducendo in questo modo lo stress. Noi non abbiamo neanche le corsie stradali, invece in Corea del Sud hanno questo progetto pilota che prevede, a quanto pare, l'uso di corsie pedonali separate per distinguere chi cammina piano da chi cammina veloce. Tra poco ne parliamo. Cosa so?

0: Mauri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya il titolo della loro nuova canzone che sicuramente troveremo anche domani nella Play One. V'aspetto dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana.
1: Guarda Stefano, anche oggi super puntatona del piede.

A chi come te ascolta ogni pomeriggio il PN1, saluto anche Antonia che si è collegata da poco. Sono le 15:17, siamo rigorosamente in diretta e adesso ci trasferiamo in Corea del Sud, dove stanno conducendo un programma pilota che prevede, dicevo, l'uso di corsie pedonali separate per distinguere chi cammina a passo veloce da chi si muove più lentamente. E dicono i coreani che questa manovra ridurrebbe lo stress. Come sono fatte? Diamo un'occhiata. I marciapiedi delle zone più affollate, come ad esempio le stazioni e i distretti commerciali, sono divisi da strisce colorate: la corsia blu, quella veloce, la corsia di chi ha fretta, riservata ai pendolari e soprattutto a quelli che hanno, diciamo, una certa fretta di svolgere determinate attività, quindi un ritmo urbano, diciamo, sostenuto. La corsia verde, invece, è la corsia lenta, dedicata a chi procede con calma, incluse naturalmente le persone di una certa età, ma anche turisti con valigie e famiglie con passeggini. E in questo modo, dicono gli esperti coreani, si ridurrebbe lo stress. Probabilmente hanno ragione, perché quando uno ha fretta, no? Quando hai bisogno di una certa velocità, di una certa rapidità, trovi sempre quella persona che secondo te è incapace di guidare in quel momento perché va troppo piano. Quindi in Corea del Sud sono passati al livello successivo, addirittura questo progetto pilota che prevede l'uso di queste corsie pedonali, ripeto, pedonali separate, per distinguere chi cammina a passo veloce da chi si muove più lentamente.

0: Granada in Spagna, ma sono finiti a Grenada nei Caraibi. Ne parliamo tra poco. Su Radio Number One c'è
1: BNU. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Gay, più vicino a te.
0: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

anche tra le più ballate in disco, Magnetic di Bausa. Sono le 15:30, ho preso un colpo, ragazzi. Avete tenuto alto il volume della trombetta. Beh, diciamo che un signore di una certa età ha promesso alla sua dolce metà una vacanza in Spagna. Loro sono inglesi, diciamo che non sono più quelli di una volta, no? Probabilmente nella prenotazione c'è stato quel quadra che non cosava e allora hanno prenotato le vacanze a Granada in Spagna, ma sono atterrati a Granada nei Caraibi. Quindi vi parlo di questa disavventura per questi due anziani che dopo l'atterraggio hanno notato quel qualcosa di diverso rispetto a quel che si aspettavano. E allora hanno fatto le dovute verifiche perché hanno detto: ma noi volevamo andare in Spagna e ci ritroviamo ai Caraibi. Probabilmente non hanno capito che c'era una vocale di differenza e non hanno neanche verificato il timing dell'aereo, perché tecnicamente dall'Inghilterra alla Spagna quante ore saranno di volo? Molte meno rispetto a un Inghilterra-Caraibi. Che tecnicamente sono 2-3 ore dall'Inghilterra alla Spagna, ai Caraibi una decina almeno, più o meno, 9, 10, 11 ore. Quindi dopo le dovute indagini si è scoperto che uno dei due, lui, aveva sbagliato sin dall'inizio nella prenotazione. Era convinto di andare in Spagna e invece aveva prenotato la struttura e il volo aereo per Granada. Ragazzi, può succedere, può capitare anche alle migliori famiglie. Si sono goduti comunque una bella settimana ai Caraibi.

0: che naturalmente è stata scelta dai nostri programmatori, che tra pochissimo ci regaleranno 10 minuti circa una grande canzone. Un abbraccio va a Irina, che come ogni pomeriggio fa notare la sua presenza. Ti sto ascoltando, ma grazie Irina, buon lavoro, un abbraccione gigante. Torniamo a parlare di prenotazioni che tecnicamente poi non risultano fatte alla perfezione. Questi due signori anziani di una certa età inglesi hanno prenotato le vacanze a Granada in Spagna, ma sono atterrati a Granada nei Caraibi e subito hanno notato qualcosa che non andava.
1: Beh Stefano, allora io se ordinerei un viaggio in Spagna e mi ritrovo agli Hawaii sicuramente non vado a lamentarmi.
0: Esatto.
1: Scusami, non Hawaii, Caraibi.
0: può capitare, c'è un po' di confusione anche tra noi, c'è stata confusione nella testa di questo signore che ha invertito una lettera importante, la è stata tolta dopo la R, è stata messa la E e questi sono volati direttamente ai Caraibi pensando di essere in Spagna. Con meraviglioso errore c'è la nuova di Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Signore e signori, un capolavoro firmato Gianna Nannini, la sua nuova canzone Meraviglioso Errore, altra canzone inserita nella Play One che sta per arrivare domani pomeriggio dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One. Troverete in mia compagnia le 40 canzoni più programmate della settimana e probabilmente all'interno della prossima classifica arriverà anche la nuova di Miley Cyrus.
2: Let's go.

0: e tra pochissimo, signore e signori, si giocherà con il secondo giochino legato al tutti contro tutte, questa volta con una serie TV da indovinare. Ci sarà una top 10, ma anche il titolo di super campione da beccare. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: 35, scelta come sempre dai nostri programmatori, ci ha riportato all'indietro di 25 anni dal Galles Stereophonics. Have a nice day è il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, ed è tutto pronto per rigiocare in vostra compagnia con il secondo spazio legato al Tutti contro Tutte e con una serie TV. Signore e signori, attenzione perché c'è una top 10 da completare, il titolo di super campione o campionessa a vincere qui su Radio Number One. Sono pronti per riportarvi negli anni 90. Ascoltate bene la sigla e raccontateci con un messaggio vocale sul nostro WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione!
0: Benvenuti negli anni 90, quando in poltrona sul divano guardavate la vostra serie TV e la sigla era questa. C'era il dottor Mancini, c'era Jake, il motociclista fico,

sti ragazzi. Spesso c'erano dei tradimenti. Non tutti sapranno dare la risposta, però chi magari ricorda vagamente quella serie TV in cui c'era la rossa che prese il posto alla bionda, deve raccontarmi qual è il titolo corretto, deve farlo adesso al 393-444-0444. In bocca al telefilm, ops, come si dice oggi, in bocca alla serie TV.

0: Francesco Gabbani con una delle canzoni dell'estate 2026, era Summer Funk. Sono le 15:53, rigorosamente in diretta, il secondo tutti contro tutte, la sfida tra i nostri ascoltatori, e questa è la serie TV in gara.
1: Attenzione!
0: Quale sarà il titolo corretto? Quale?
2: Beverly Hills 200.
0: No, Beverly Hills
2: 90 210.
0: No,

0: Fiante di Teddy Swims con Guilty. 15:56, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, risentiamo la sigla che appartiene ad una serie TV anni 90, prego.
1: Attenzione!
0: Anche perché l'hanno azzeccata, la maggior parte dei nostri ascoltatori l'hanno azzeccata, ha detto Jake il motociclista, il dottor Mancini che era sposato con una bella signora bionda, poi arrivò dall'ospedale in cui lavorava un'altra dottoressa, quindi ci furono dei tradimenti e allora non mi resta che addentrarmi nel nostro WhatsApp per capire chi sarà il numero uno o la numero uno. Sentiamo.
2: Melrose Place, Davide da Sondrio.
0: Davide da Sondrio si becca la medaglia d'oro e il titolo di supercampione. Salutiamo te, gli amici di Sondrio, Valtellina.
3: Stefano Melrose Place.
0: Chi sei non lo sappiamo, seconda, complimenti.
4: Melrose Place, Giovanni da Mantova.
0: Giovanni da Mantova terzo, ecco la zona medaglie completata, quarta in classifica.
5: Ciao Stefano, ciao. Sono Anto da Brescia, Melrose Place.
0: Giusto.
6: Ciao, vero da Iruno. Cos'è Melrose Place?
0: Giusto.
7: Ciao Stefano, sono Debora. Melrose Place.
0: Brava.
5: Melrose Place.
0: Settima.
8: Edoardo da Torino. Melrose Place.
0: Ottavo.
9: Ciao Stefano, dovrebbe essere Melrose Place.
0: Brava, chi
9: Patrizia
0: sei?
9: Patrizia da Como.
0: Como, ciao, nona, nona.
10: Ciao, sono Dario di Lodi. Questo qui è Melrose Place.
0: Bravo, bravo. Sono i primi 10. Grazie a tutti per aver giocato. Tra pochissimo torniamo con la Sfinge e la parola nascosta.
11: Su Radio Number One c'è PNO.
12: Pomeriggio Number One.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Rimani su Radio Number One.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buon venerdì, grazie per aver scelto Radio Number One. C'è il PN1 in diretta fino alle 5. Abbiamo raggiunto le 4 e un minuto. Spazio all'informazione. Tra pochissimo il ritorno della Sfinge.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ritrovati dalla redazione. Funerali per Emma Bonino saranno a inizio della prossima settimana, non prima, lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Per lei sono previsti funerali di Stato, ha spiegato la premier Meloni. Tante le reazioni di tutto il mondo politico, ha lasciato un segno, ha dichiarato il presidente Mattarella. L'UE sentirà la sua mancanza, la nota ufficiale invece della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Attentato alle Torri Gemelle, da quell'11 settembre sono trascorsi 25 anni, Trump è atteso al Pentagono, Vance sarà a New York con il sindaco Mamdani. Secondo gli 007 inglesi, un altro grande attacco con nuove modalità sarebbe già in preparazione. A Busto Arsizio, dopo il crollo di una parte della copertura del foyer della E-Work Arena, la UIBA rassicura: nessun ferito tra le persone presenti al momento del cedimento. La società è ora al lavoro per trovare sedi alternative per allenamenti e attività, così da garantire la regolare prosecuzione della stagione sportiva. Malpensa, 19 persone rimpatriate in Egitto a bordo di un volo charter, tutti reduci da condanne per reati contro persone e patrimonio, sono stati scortati dal personale specializzato della Polizia di Stato. Concludiamo con lo sport. Calcio, stasera torna la Serie A. Con l'anticipo della quarta giornata si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia dei primi punti stagionali. Volley, dopo la vittoria di ieri sera a Napoli per 3-0 contro la Svezia, gli azzurri torneranno in campo domani contro la Grecia e domenica contro la Slovacchia. Entrambe le partite si giocheranno a Modena alle 21. Ed è tutto al momento dalla redazione. Un buon ascolto e una buona serata.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: si gioca.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Come sempre, Malefica ride bene chi ride ultimo. Ecco il primo fax. La parola di oggi, venerdì 11 settembre, nascosta nel sarcofago della Sfinge, è composta da 9 lettere. 5 sono le consonanti e 4 le vocali. Iniziate a incasellare. Aspettiamo che si apra il sarcofago. Prego. Ecco il secondo fax. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami. Non so chi sia, signori. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami. 5 consonanti, 4 vocali. 9 sono le lettere. In bocca alla sfida.

0: sul unico nostro alleato in diretta a Sharm El Sheikh con i suoi fax, i suoi suggerimenti. Abbiamo detto che la parola di oggi è composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami. Ma chi chiami? Sentiamo i vostri suggerimenti.
1: Uno bravo, si può dire?
0: Chiami uno bravo. Non si può dire, però apprezziamo il tuo vocale.
2: Ciao Stefano, ciao. Michele da Verona.
0: Ciao Michele.
2: Se hai problemi poi lo chiami e sarà l'idraulico.
0: Non è quello.
3: Titti e Davide, la provincia di Cremona. Psicologo?
0: Quello servirebbe, ma in questo caso non è la parola nascosta.
4: Ci riprovo. Io chiamo il capo reparto.
0: Il capo reparto non è.
5: Soccorso Oscar da Senago.
0: Purtroppo, caro Oscar da Senago, non è nemmeno in soccorso.
6: Parola nel sarcofago è avvocato.
0: L'avvocato
6: Franci da Bergamo.
0: Ciao Franci da Bergamo. Ciao, non è l'avvocato.
7: Ciao Alex da Novate, per me è lo psicologo.
0: Lo psicologo, no.
8: La parola è referente, Davide da Como.
0: Non è nemmeno il referente.
9: Quando ho problematiche non mie, lo chiamo.
0: Sì.
9: Ma io più che chiamare li invoco.
0: No.
9: Ogni tanto invoco anche il loro capo.
0: No.
10: Per me è idraulico, sono Daniela dalla Valle Camonica.
0: Non è l'idraulico.
11: Chiamo il tutto fare?
0: Il tutto fare, no. Torna Abdul, protagonista da Sharm El Sheikh con il terzo fax. Beh, sicuramente con questo indizio capirete tutti. 3 o 4 di voi l'hanno già azzeccato, quindi facciamo i complimenti. Stiamo, diciamo, completando la top 10. Attenzione a questo indizio. In officina si trova a suo agio. Chi potrebbe essere a trovarsi a proprio agio in un'officina? Perché questo è il secondo indizio. In officina si trova a suo agio. 393

0: per la sfinge, secondo me, è l'idraulico. L'idraulico. Betty da Rovetta.
1: L'idraulico. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami, perché in officina si trova a suo agio.
2: Ciao, sono Ida da Fara. L'assistenza?
1: L'assistenza,
3: Secondo me è incidente, perché gli dai il nome di incidente. Noemi da Veduggio.
1: Noemi, tutto a posto? Posso risentire il ragionamento?
3: Secondo me è incidente, perché gli dai il nome di incidente. Noemi da Veduggio.
1: No, non è l'incidente.
4: Ciao Jerry, non la so. Io chiamo l'aiuto da casa per oggi. Ciao,
1: va bene, ti diamo l'aiuto da casa. Ecco qua Abdul, che per la quarta volta ci invia il fax. Macchine, camion, moto e motori sono il suo

0: con Oh My Soul. Siete su Radio Number One, Stefano Federici in collegamento dall'Italia, dall'Egitto, la Sfinge, il taxista Abdul con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta oggi da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Ecco i 3 indizi: quando hai problematiche che non dipendono da te lo chiami. In officina si trova a suo agio, macchine, camion, moto e motori sono il suo harem. Che cos'è?
1: Ciao Ste, il pappagallo.
0: No.
1: Giovanni Castelgofredo.
0: Come pappagallo, ragazzi?
2: Meccanico. Pietro da Parma.
0: Signore e signori, Pietro è il numero uno, è il più veloce.
2: Meccanico. Pietro da Parma.
0: Complimenti a Pietro, sembrerebbe dire da Parma.
3: Il meccanico.
0: Non si sa che tu sia, so che c'è scritto Ricky.
4: Ciao Stefano da Viadana, la parola è meccanico.
0: Bravo, bravo.
5: È il meccanico, Claudia Dalla Valle. Claudia Monica.
0: Bravo. Specifichiamolo.
6: Il meccanico.
0: Complimenti.
7: 404. Il meccanico allora.
0: Bravo, bravo, signore. Bravissimo.
8: Può darsi sia il meccanico.
0: È quello, è quello.
8: La cappella canzone.
0: Bravo.
8: Ciao,
0: Mirko.
8: Stefano,
0: ciao.
8: Dai che è venerdì.
0: Dai che è venerdì, a bombazza.
9: Titti Davide della provincia di Cremona, riproviamo. Meccanico.
0: Vai. È il meccanico, giusto, giusto.
10: Il meccanico, Pier da Brescia.
0: Anche Pier da Brescia, però è undicesimo Pier.
11: Meccanico, Rinaldo di Endine Gaiano. Ciao, ciao.
0: Ciao Rina.
12: Il meccanico Marco dalla provincia di Brescia. Ciao.
0: Complimenti, bravissimo, bravissimo.
13: Meccanico Dolly Milano.
0: È quello, è quello.
14: Ciao Stefano, sono Luca e Edo da Gossolengo. La parola di oggi è meccanico.
0: Dai, ancora un paio, ci stanno.
15: Meccanico Francesco da Endine Gaiano. Ciao Stefano, grazie per la trasmissione.
0: Ma grazie a te per essere all'ascolto, amico mio.
16: Ciao, sono Nadia da Clusane. La risposta è il meccanico.
0: Bravi.
16: Ciao a tutti.
0: Bravissimi, bravissimi. Beh, tecnicamente era molto più facile dopo il secondo e il terzo indizio. Ce ne sono stati 3 o 4 che con quando hai problematiche che non dipendono da te lo chiami avevano azzeccato e loro sono applauditi da me perché sono veramente dei grandi campioni. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
17: Pomeriggio number one.
18: Donne, è arrivato al bar.
19: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
20: Sono qui.

0: so nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
2: Però si poteva far meglio.
3: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Number one, viabilità.
5: 4:29, uno sguardo al traffico. Partiamo con le code segnalate sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna per un incidente. Ci sono rallentamenti anche sulla statale 36 del Lago di Como per un incidente all'incrocio di Suello in direzione Monza. A Genova un altro incidente procura disagi in via Giuseppe Maria Crespi. Ci sono dei rallentamenti, prestare la massima attenzione. Torniamo sulle autostrade. Code a tratti sulla 4 Torino-Milano tra Rho e Ghisolfa Ovest in direzione Milano, rallentamenti anche sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Baggio, traffico intenso anche sulla 52 la tangenziale nord di Milano tra Curno e Monza, lavori in corso con senso unico alternato sulla statale 337 della Val Vigezzo tra Masera e Druogno e ancora lavori sulla statale 26 dalla Valle d'Aosta tra Bard e Arnaz fino a metà ottobre. Ci spostiamo nel centro Italia sulla 1 Roma-Napoli, il traffico intenso sulla 1 in direzione Napoli tra l'allacciamento con la A24 Roma-Teramo e lo svincolo di Ferentino, si segnalano code a tratti, c'è un veicolo in avaria presente nello stesso tratto tra la A24 e la diramazione Roma-Sud sempre in direzione Napoli. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
6: Cremona Musica, 3 giorni, un mondo di musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Americano Somber con la sua canzone intitolata My Body's Ready. 4:34, dove ci portano le notizie più pazze del mondo? Secondo voi dove andiamo? Si va in Russia perché un ladro si dipinge la faccia di verde per non farsi identificare. Fa una rapina, poi scappa tra la folla con il malloppo, ma viene scoperto, rincorso e arrestato dalla polizia russa perché era l'unico con la faccia verde.

0: Addirittura, sei tu la numero uno.
1: Silvana da Bergamo.
0: Grazie a Silvana da Bergamo, siamo stati in Russia, vi ho parlato di questo ladro che si è dipinto la faccia di verde per non farsi identificare durante una rapina, è scappato tra la folla con il malloppo, ma è stato scoperto perché era l'unico verde in giro, quindi è stato rincorso e arrestato dalla polizia. Beh, non è andata meglio a questo ladro statunitense che negli Stati Uniti appunto ha tentato una rapina in una stazione di servizio usando una maschera trasparente, e grazie alla trasparenza della maschera anche questo ciò che non ha portato a termine il tutto è stato riconosciuto e arrestato. Non ci sono più i ladri di una volta.
2: Pomeriggio number one.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Tornato Luciano Ligabue, l'ha fatto con Qualcosa per te. Questa è la nuova canzone di Luciano, sentita qui su Radio Number One. V'aspetto domani a partire dalle ore 18 sulla vostra radio preferita con la Play One, la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, mentre il pomeriggio Number One tornerà sempre qui in diretta lunedì a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta. Da Stefano Federici è tutto, buon weekend, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
4: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
8: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
7: Febal, sempre qualcosa in più.
9: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
11: Puntualissimi su Radio Number One, sono le 17.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennett Club.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona serata da Claudio Chiari. Nell'ora esatta del primo schianto del volo Airlines contro la Torre Nord alle 8.43 di New York, alle 14.43 in Italia, è iniziata la cerimonia Ground Zero per ricordare la tragedia delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, presenti tutti gli ex presidenti e J.D. Vance. Il sindaco musulmano Mamdani ha stretto la mano a Giuliani, l'ex sindaco di New York, che nei giorni scorsi lo aveva esortato a non partecipare alla cerimonia. Grande assente Donald Trump, che ha scelto di presenziare alla commemorazione in programma al Pentagono. I funerali per Emma Bonino saranno ad inizio della prossima settimana, non prima, lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Per lei sono previsti funerali di Stato, ha spiegato la Premier Meloni. Tante le reazioni di tutto il mondo politico, ha lasciato un segno indelebile la dichiarazione del presidente Mattarella. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dal 2004, lo rileva l'Istat, e a livello più alto mai raggiunto anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Risale anche lievemente il tasso di disoccupazione, attestandosi al 5,6%, calano gli inattivi. Sport, Formula 1, debutto assoluto nel calendario per il Madring, il Gran Premio di Spagna, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei tracciati più difficili. Si tratta di un circuito cittadino di 5,5 km, costruito all'interno della Fiera di Madrid, con 22 curve di tutti i tipi ed una sopraelevata. Nelle prove libere di oggi, Russell è risultato il più veloce, davanti ad Antonelli, poi Hamilton e Leclerc. calcio. Questa sera torna la Serie A con l'anticipo della quarta giornata. Si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia dei primi punti stagionali. Europei di volley, dopo la vittoria di ieri sera a Napoli per 3-0 contro la Svezia, gli azzurri di De Giorgi torneranno in campo domani contro la Grecia e domenica contro la Slovacchia. Entrambe le partite si giocheranno a Modena alle 21. Dalla redazione è tutto, una buona serata.
17: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Divertimento, questa è la parola chiave in un venerdì, perché è venerdì, finalmente ce l'abbiamo fatta, signori. Eccoci qua, noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi.
2: Scoppiettanti come sempre, anche se siamo a venerdì, ma anzi è una spinta in più per essere scoppiettanti, perché inizia il weekend, speriamo meraviglioso per tutti. Noi ci siamo fino alle 20, quindi si parte.

0: Martin Garrix, U2 con Fireflies su Radio Number One, le 17:08 minuti. Allora il weekend è finalmente alle porte, cosa possiamo fare di meglio che non declutterizzare la nostra casa? Ci diamo tutti al decluttering, che in italiano vuol dire cambio stagione, ma se lo dici in inglese fa sempre più figo.
1: Fa molto più figo, si sa, l'autumn, il fall è alle porte e quindi per forza bisogna fare così e iniziare a sì fare il cambio degli armadi, ma anche a eliminare le cose che non ci servono più, che è sempre uno step successivo appunto rispetto al cambio degli armadi, qualcosa di anche più difficoltoso, perché a volte come fai a capire quali sono gli oggetti, i vestiti, le tovaglie, le lenzuola, le scarpe da eliminare, quali invece da tenere, e a volte proprio non ce la fai perché fanno parte di te. Quella maglietta che ha più buchi che fili intrecciati ormai è la tua seconda pelle, io come faccio a dirti no, è ora di buttarla se ti calza così bene?
0: Ma la mia grande domanda è: ma tu, voi, quando fate il cambio di stagione, cioè tu ti metti lì due volte l'anno, togli via tutto, chiudi dentro degli scatoloni, metti in cantina, metti in alto nell'armadio? Cioè è una cosa impegnativa, perché io ho amiche che si prendono 2-3 giorni, due volte l'anno, per fare il cambio di stagione. Io non faccio una roba così approfondita, non l'ho mai fatta. Cioè
1: no.
0: Tutto al più metto sotto le cose estive
1: sì.
0: Oppure dietro e faccio avanzare le cose invernali, ma non ci penso proprio a fare il cambio di stagione. E siamo in quattro in casa, non sono da sola.
1: Certo, ma no, il cambio di stagione io lo faccio come te, ecco, quindi trasferisco
0: okay.
1: Solo i vestiti magari in un altro cassetto, ecco, faccio proprio il cambio dei cassetti, nient'altro. Però noi donne al volante vogliamo chiedervi al 393 444 0444: qual è l'oggetto che dovete ve ne dovete disfare, però anche questa stagione probabilmente non lo farete perché non ce la fate.

0: Density Ria su Radio Number One. Noi donne al volante parliamo di declutter, perché è arrivato il momento sia di fare il cambio degli armadi che di, insomma, eliminare un po' di cose che non usiamo più, che sono vecchie, che sono ormai, che sono lì a marcire nell'armadio. Ma non solo vestiti, anche per esempio gli asciugamani vecchi, ecco, se poi hanno i buchi specialmente, forse è il momento di o convertirli in stracci oppure davvero buttarli via. Ma sentiamo voi, perché attenzione, qui ragazzi abbiamo scoperto delle cose incredibili.
1: Qual è l'oggetto? Ma ragazze, voi state parlando con dei accumulatori seriali, io ne faccio parte, io a volte non butto neanche lo scontrino perché mi ricorda quella bellissima cena fatta con il mio compagno, ma quest'anno voglio cambiare in tutto e per tutto e voglio fare piazza pulita di tante cose, questo è il mio progetto.
0: Progetto, oh bene, bene.
2: Perché c'è anche il problema degli accumulatori seriali, che secondo me in una coppia uno dei due la tendenza seriale a conservare tutto ce l'ha. Invece Moreno ci racconta che vorrebbe liberarsi da tempo di un oggetto che sono le cuffie per ascoltare la musica. Ma Moreno, ma perché?
0: Perché?
2: Allora, intanto non occupano spazio, perché stiamo parlando di cuffie. Poi, sono cuffie con o senza filo? Perché se sono quelle col filo, sappi che stanno tornando di modissima moda lanciata da Harry Styles, tra gli altri, un po' così nostalgica. E poi puoi ascoltare le donne al volano. Ma perché? Cioè, ci siamo
0: noi. Ci siamo noi. Mancanza di rispetto. Moreno, allora. Se vuoi delle cuffie nuove, sennò te le regaliamo, eh. Non c'è problema.
3: Due come noi. Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: Olli e Angelina Mango insieme a Giulia per due come noi qui su Radio Number One. Continueremo tra pochissimo a parlare di decluttering perché ne abbiamo scoperte veramente delle belle.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Diamo subito uno sguardo alla viabilità sulle nostre strade. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Modena Sud e Terre di Canossa in direzione Milano per un incidente. Code anche tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna per un veicolo in avaria. Sulla 7, code per 2 km tra Barriera di Milano e Binasco in direzione Genova per lavori in corso. Sulla 7 Milano-Genova, code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova per lavori. Sulla 21 Torino-Brescia, code a tratti in direzione Torino. Sulla 4 Brescia-Padova, traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano e tra interconnessione A21 e Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti anche a Peschiera del Garda, a Bergamo, code in uscita verso Milano. Ancora sulla 4 Torino-Milano, incidente tra Via Andrate e Vicolungo direzione Torino e un altro incidente a Chivasso Ovest direzione Milano. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano tra un'ora. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini. A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Ma tu cosa fai questa sera? Ce lo chiede Noemi in questo venerdì, quindi una domanda perfetta. Ma noi Donne al Volante stavamo parlando di decluttering, di cambio degli armadi, di insomma buttare, disfarci delle cose che davvero non ci servono più, che sono vecchie, che sono ormai brutte, magari anche tanto fuori moda. Però voi ascoltatori ci confermate che ci sono sempre quei capi che davvero non... come fai a disfartene? Come fai a disfarti di alcune cose? Sentiamo voi.
1: Ciao ragazzi. Grazie. Allora, premesso che è ancora indossabile, però in questo momento ho intorno una Ralph Lauren comprata a New York nel 2007 va ancora e ci sono molto affezionato. Ciao, Dennis Villafranca di Verona.
2: E poi ci sono anche quelli che non riescono a buttare più via dei capi d'abbigliamento perché diventano quasi dei feticci. Sentiamo che c'è un altro vocale.
3: Io ho una felpa bianca Monster, avrà circa 30 anni che mi porto dietro ogni volta che prendo un aereo, sempre estate, inverno, autunno, primavera, sempre con me. Non so se sia diventato un fatto scaramantico o che cosa.
0: Probabile, sì. Secondo me non riesci proprio a liberartene.
2: Io al mio primo esame all'università indossavo un paio di pantaloni, ho preso 30 e ho deciso che quei pantaloni mi avrebbero portato fortuna e li ho indossati per tutti gli esami dell'università. Quindi non ho mai aperto

0: Moving to the Sun su Radio Number One, Moving to the Weekend all'insegna del cambio stagione. Per quanto io non sarei così sicura che l'estate sia finita, il caldo sia passato qualcosa, io un costume da bagno me lo terrei lì così all'occorrenza. Ma vogliamo darvi un consiglio non richiesto, visto che abbiamo parlato del fatto che le nostre case sono piene di vestiti che compriamo, che poi magari non indossiamo mai o mettiamo pochissimo. Che l'industria della moda è una delle principali cause di inquinamento a livello globale, perché è anche vero che compriamo tanti capi d'abbigliamento che ci fanno gola perché magari non costano neanche tantissimo e riempiamo i nostri armadi del superfluo,
1: specialmente con il fast fashion, che sono insomma aziende che hanno delle linee, delle collezioni che si aggiornano molto velocemente. Quindi se tu anche solo passi per la vetrina e dici quel capo d'abbigliamento è veramente figo, lo devo avere, magari già due settimane prima non c'era in vetrina, è già cambiato tutto, e insomma poi sappiamo che questo inquina veramente veramente tanto, quindi dovremmo smettere di comprare appunto il superfluo, ma non è facile. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: La voce incredibile di Luis Capaldi con Someone You Loved su Radio Number One, le 17:42, siete con Le Donne al Volante e tra pochissimo anche una grande canzone.
1: Su Radio Number One, Le Donne al Volante.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Don Ghia Stefano.
8: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ho messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
10: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: trasmesso da MTV negli Stati Uniti il 1 agosto del 1981 e da lì avrebbe dato vita ad una MTV Generation di cui tanti abbiamo fatto parte. Video Killed Radio Star, e anche Sad Buggles cantavano che i video avrebbero ucciso le star della radio. Video Killed Radio Star.
1: Eccoci qua.
0: Siamo nel 2026 e noi siamo ancora qui. Questa è la grande canzone di Radio Number One quando sono le 17:48, ma attenzione perché questo pomeriggio si fa spinoso, anzi meglio, si fa puzzolente.
1: Esattamente, perché dobbiamo parlarvi, noi ci sentiamo proprio in dovere ora di parlarvi di una ricerca scientifica molto importante, perché un team di ricercatori cechi e tedeschi ha scoperto, attenzione attenzione, che i cani, quando devono insomma espellere i propri bisogni, si allineano, tendono ad allinearsi con il campo magnetico della Terra. Quindi quando insomma si accucciano per fare quello che devono fare, preferiscono essere allineati con l'asse nord-sud. Tendenzialmente si rivolgono, il proprio corpo è rivolto verso il nord, fungendo un po' da ago della bussola, ecco, sì, possiamo dire così. Poi
0: cercano la stella polare.
1: Cercano la stella polare, che okay, è la guida per tutte le cose di questa, su questa terra. Poi può capitare ovviamente che la faccia sia rivolta verso di voi, che non siete sull'asse nord, perché loro vi devono guardare, siete voi il capobranco e loro stanno vivendo un momento di vulnerabilità e quindi qualcuno, sì, deve pur proteggerli, però loro tendono proprio anche a evitare la direzione est-ovest. Poi a volte lo fanno per necessità, a volte lo fanno perché il campo magnetico della Terra è perturbato e allora anche lì perdono un attimo l'orientamento, come biasimarli poveretti se il campo magnetico anche lui non è molto allineato.
0: Non è allineato, ma sì, come gli viene ai ricercatori di focalizzarsi su ricerche di questo tipo? Te ne dico un'altra. Io tempo fa sapevo che i gatti che si accucciano sempre in determinati punti della casa, quei punti sono lì, si trovano dei campi magnetici o delle energie in qualche modo negative per noi umani. Al contrario, invece, il cane si va a posizionare in punti dove ci sono delle energie positive, dei campi positivi anche per noi umani. Quindi, se il tuo gatto va sempre sul tuo letto, sposta il letto, questo. Poi però se ci rivà, cosa fai?
1: Sì, allora forse è il letto che gli piace talmente tanto, quelle belle lenzuola pulite, che te le deve sporcare.

0: La Giorgia Nazionale su Radio Number One con l'unica alle 17.56 è tornata anche nelle vesti di conduttrice televisiva perché ieri è iniziata la nuova stagione di X Factor e lei più protagonista che mai. Restate con le donne al volante.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: La tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
12: Le 18 ed è venerdì, queste sono le belle notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
21: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
20: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
21: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Radio Number One Notizie.
19: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. Calcio, dopo le fatiche di Champions League, ritorna alla Serie A, 20:45, Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli Arezzo alle 21, Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. È tutto, a più tardi.
22: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
23: Incontriamo oggi Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
24: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
23: Dottor Massa, MSC Crociere ha implementato l'MSC Yacht Club, che è stato concepito come nave nella nave. Ci vuole spiegare in breve in che cosa consiste?
24: L'idea è poter usufruire di un contenitore, appunto una nave ricchissima in termini di esperienze, di possibilità di incontri, però mantenere all'interno di questo contenitore un'area esclusiva riservata a dei clienti più attenti al servizio per poter vivere questa esclusività che quest'area consente, senza però perdersi i vantaggi di poter uscire dal yacht club e vivere tutto il resto, la bellezza e la ricchezza della nave.
23: Ci può fare qualche esempio della curata selezione di servizi personalizzati che offre MSC Yacht Club?
24: Dall'arrivo in nave gli ospiti di yacht club vengono riconosciuti, nei porti attrezzati hanno delle sale d'attesa dedicate, ogni cabina ha un butler di riferimento, il servizio personalizzato di conciergerie per quanto riguarda l'organizzazione di tutte le escursioni. Questa personalizzazione del servizio, oltre che la riservatezza dell'area, è quella che gli ospiti di Hot Club apprezzano di più.
23: Ci credo, perché è un servizio di altissimo livello. Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC, per essere stato con noi. Grazie mille.
24: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
22: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

0: romantica.
1: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Kintsugi. Così, che cos'è Kintsugi? È quell'arte orientale di riparare degli oggetti di cotto, di ceramica che si sono rotti con l'oro. E quindi sapete che ci sono queste ciotole, questi vasi che hanno poi queste sfumature d'oro perché appunto sono stati riparati così. Questo è quello che ci vuole dire Elisa anche sulla nostra vita. Noi siamo le donne al volante qui su Radio Number One. Vogliamo parlare di scuola perché tra poco si sa, sta per iniziare, anzi oggi alcune scuole hanno già insomma aperto le proprie porte agli studenti, ma c'è una scuola in particolare che finalmente dopo 20 anni aprirà ad una bambina sola.
2: Stiamo parlando di Ginostra, frazione dell'isola di Stromboli, irraggiungibile solo via mare. Si è ricominciata la scuola dopo tanti anni di chiusura per una sola bambina, un'allieva. Lei ha 6 anni, si chiama Aisha Basine, si è presentata nell'aula aperta nella chiesa di San Vincenzo, quindi farà lezione su una vista meravigliosa sul mare, e per Ginostra, per i suoi 40 residenti stabili, è un evento memorabile. All'apertura c'erano i genitori, Monica, Rafik, i nonni materni, i vicini e perfino il maresciallo. La maestra da Messina ha accettato il trasferimento per diventare maestra per l'appunto di un'unica allieva.
1: Ma è una cosa bella che ci fa sperare, insomma, perché intanto l'istruzione deve essere garantita a tutti, anche nei luoghi più remoti. Poi, certo, Aisha non potrà mai scampare alle interrogazioni se non avrà studiato, perché sarà l'unica alunna, non potrà mai neanche copiare. Questo insomma un po' mi dispiace da grande copiatrice durante i compiti in classe, però insomma sicuramente imparerà molto bene perché avrà degli insegnamenti iper personalizzati, e quindi brava Aisha, buona scuola.

0: Sai con Animal su Radio Number One. Abbiamo parlato di scuola che riapre dopo più di 30 anni sull'isola di Stromboli con una sola allieva, Aisha, e continuiamo a parlare di notizie che arrivano dal mondo della scuola che riguardano la scelta delle scuole superiori, quindi 14enni. Incredibile ma vero, nel 2026 la scelta della scuola superiore è ancora molto condizionata o dalle pressioni, dalle aspettative da parte dei genitori che si aspettano che tu compia quel determinato percorso di studi, oppure anche dal posizionamento economico della famiglia stessa, per cui meno possibilità economiche spingono magari ad un percorso scolastico che possa portare più velocemente a posizionarsi nel mondo del lavoro, precludendo magari un'autodeterminazione quando si è più grandi. È vero che non è la scelta definitiva a 14 anni, nel senso che poi una volta che ti diplomi sei ancora in tempo per cambiare idea e anche orientamento di studi, però è un dato importante.
1: E poi parliamo anche di quanto in effetti pesa la spesa, scusate il gioco di parole, riguardo ai libri di testo, ai libri scolastici. Se li compriamo nuovi spendiamo davvero tanto. Infatti, secondo Federconsumatori, la spesa media per i soli libri di testo obbligatori in prima superiore ha raggiunto la quota record di più di 800 euro, 808,90 per la precisione. Una spesa veramente folle se li vogliamo comprare nuovi. Fortunatamente ci sono ancora quelli usati. Peccato che ogni tot anni cambiano le edizioni, cambiano i libri e noi non possiamo fare affidamento su chi è venuto prima di noi. E purtroppo dobbiamo spendere.

0: Voce da brividi di Sienna Spyro con Dino This Hill su Radio Number One, le 18:23. Siete sempre in compagnia delle donne al volante anche in questo venerdì pomeriggio. Tra pochissimo gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Diamo uno sguardo a ciò che succede sulle nostre autostrade. Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove ci sono code a tratti per un chilometro a causa di un incidente tra Brandizzo e Chivasso Ovest in direzione di Milano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cavenago ed Almine in direzione Brescia per traffico intenso. Rallentamenti sulla 8 Milano-Varese tra la barriera di Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. E sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico c'è un incidente allo svincolo di Castelletto Ticino. Passiamo alla A13 Bologna-Padova, code a tratti tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione Padova. Rallentamenti anche tra Bologna, Interporto e Altedo in direzione sempre di Padova. Sul ramo Casalecchio della A14, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Casalecchio e la A14 in direzione della Bologna-Taranto. Sulla 1 Milano-Bologna, incidente allo svincolo di Casalpusterlengo-Ospedaletto in direzione di Milano. E sempre sulla 1 Milano-Bologna, code per veicolo fermo tra la A15 e terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Passiamo alla A15 Parma La Spezia, dove c'è un incidente all'allacciamento con la 1 in direzione di Parma. Ci spostiamo e concludiamo sulla tangenziale est di Roma. Il traffico è rallentato tra incrocio uscita A24 e incrocio viale Castrense via Nola, inizio tangenziale. Guidate sempre con prudenza e con noi donne al volante.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini. A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: con Serena Brancale di The Colors, Partenope qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara con voi fino alle 20, e stavamo parlando di quanto non solo i genitori pesino ancora sulla scelta della scuola superiore per i propri figli, anche in verità un aspetto economico. Ci siamo anche soffermate sulla spesa media per i libri di testo obbligatori, che in prima superiore quest'anno ha raggiunto la quota di 800 e passa euro, davvero una quota impossibile. C'è un nostro amico che propone di fotocopiare i libri e ovviamente qui la spesa si ridurrebbe. Ecco, non si può fare in verità.
1: No, non si può. It's illegal. La quantità massima di fotocopie che si può fare per ogni singolo libro è pari al 15%, quindi se il libro è di 100 pagine, 15 pagine. Poi, quando andavo all'università, io adesso non so perché sono passati più di 20 anni, c'erano dei truschini con i libri indicibili, inenarrabili.
0: Tranquilla, però che si fa ancora. Si fa ancora, sì. Perché in effetti poi anche i libri universitari costano ancora di più di quelli scolastici, e magari per un solo corso ne devi comprare addirittura 4, quello che vuole il professore, per forza non puoi studiare su altri volumi, eccetera. Quindi in verità anche l'università pesa sulle tasche di tutti i genitori, di tutte le famiglie. È vero che ci sono anche gli sconti per l'ISEE, ma i libri comunque si devono comprare.
1: È il peso della cultura, oltre a quello dello zaino. Su Radio Number One, Geronimo.

0: amiamo, loro sono i The Bowser con Lose Myself qui su Radio Number One.
1: Ma amiamo anche il caschetto rosso fuoco di Sophie, quella di Sophie and the Giants.

0: Sophie and the Giants con i Purple Disco Machine qui su Radio Number One, e tra poco una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
11: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: lo ricordo, il giorno in cui ho comprato l'album Californication, l'ho messo per la prima volta dentro il mio lettore CD. Quanti viaggi in compagnia dei Red Hot. I Red Hot Chili Peppers con questa Scar Tissue, la grande canzone ascoltata su Radio Number One, le 18:48, siete con le donne al volante. Si guida per tornare a casa, si viaggia con Californication, ma si prende anche l'autobus per tornare a casa talvolta, e sarebbe buona norma pagare il biglietto.
1: Sarebbe buona norma, esatto, hai proprio detto bene Chiara, perché in Lombardia, questi sono dati che riguardano solo la Lombardia, pare che un passeggero su sette, uno su sette, non paghi il biglietto, e il danno è da quasi 137 milioni di euro, praticando insomma un vero e proprio cratere finanziario che drena delle risorse vitali per migliorare il servizio e anche ovviamente per le casse pubbliche. Hanno controllato un campione di 1.017.000 passeggeri controllati, e appunto questo tasso di evasione è pari al 14,2%. Peraltro molte persone che vengono poi sanzionate, se avete mai preso una multa su un mezzo pubblico probabilmente lo sapete, vi chiedono un documento di identità valido. Ecco, molte persone non ce l'hanno valido.
0: Oppure vale sempre la cara vecchia regola di dire aiei e brazzo.
1: Esatto.
0: Se proprio non avete il documento, aiei e brazzo, e si chiude lì con una bella risata. No, allora, tra l'altro, la maggior parte dei trasgressori hanno meno di 26 anni. E attenzione, a sorpresa, ma neanche più di tanto, secondo me i cittadini italiani costituiscono la maggior parte dei trasgressori. Il 69% dei verbali viene proprio rilasciato a cittadini italiani. Ma guarda sti milanesi, ma sono terribili, ma non mi pagano il tram, mi tolgono il bidet dalle case. Ma fatene una

0: La voce di Miles Smith con questa Stargazing su Radio Number One quando sono le 18:56. Finisce così la seconda ora delle donne al volante, ma ce n'è ancora una da vivere insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buona serata, qui su Radio Number One, sono le 19.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: Radio Number One Notizie.
8: Bentrovati, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ad attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, hanno spiegato i giudici. Martedì scorso l'Associazione delle Imprese dell'Indotto aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento di 2.500 lavoratori in attesa della sentenza di Milano. Ora ha subito comunicato l'avvio dell'iter. Sul piede di guerra i sindacati che chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. Meloni, le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà subito riconvocato. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre dell'anno, l'indice sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%. Lo rileva l'Istat, a livello più alto mai raggiunto dal 2004, anche il numero degli occupati che tocca 24.363.000 unità. Infine ai mercati, il parziale ripiegamento delle quotazioni degli energetici spingono i mercati, con il petrolio di nuovo sotto i 100 dollari al barile. Milano chiude a più 1,36%, lo spread si attesta a 86 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

C'è anche Saif con Parlar d'amore su Radio Number One. Bentrovati la terza ora delle donne al volante con Agnese e Chiara, ed è giunto il momento di dare un voto a questa settimana, una lunga settimana.

E vogliamo anche un po' farci un'idea di che cosa fanno i nostri ascoltatori durante la settimana e come la vivono. Quindi il numero l'hai già dato tu, Chiara, che è il 393 444 0444. Lo ripetiamo, vogliamo messaggi belli.

0: con Best Persuades qui su Radio Number One. Noi donne al volante vi abbiamo chiesto di dare un voto a questa settimana appena trascorsa. Insomma, è venerdì, sono le 19:15, ci vuole un po' di leggerezza. Ci avete risposto in tantissimi al 393-444-0444. Per esempio c'è Marianna che ci dice che la sua settimana è stata un 7,5, quindi comunque una valutazione positiva, perché ci dice: è stata una settimana faticosa ma appagante. Faticosa perché ho traslocato e non sembra, ma è un vero e proprio lavoro. Infatti adesso ho il mal di schiena dopo i 1000 scatoloni trasportati. Però finalmente siamo nella nuova casa, che è bellissima, quindi appagante sicuramente.
1: E quindi godetevela. Invece Paola dà 10 a questa settimana perché il suo Como ha vinto la sua prima partita in Champions League.
0: Sì.
1: 4-1 contro il Lipsia. Sì. E beh, c'è da festeggiare, anche perché il Como sta facendo vivere una piccola grande storia di calcio per i suoi tifosi e per tutti gli appassionati di calcio. L'unica squadra che si porta a casa una vittoria da questa prima giornata di Champions League. Mentre Alberto, anche lui 10 la sua settimana, e io solo a leggere il suo messaggio mi viene un attacco di panico, perché ha vinto la sua acrofobia, cioè la paura delle altezze, le vertigini, facendo parapendio per la prima volta.
0: Bello, grandissimo Alberto.
1: Che il prossimo... io che sono un'acrofobica, ok, solo già lo scivoletto dei bambini quando è alto, quando supera il 1,5 metri, inizia a farmi venire l'ansia. Scendi giù, che alto, non ti sporgere, che alto, Nicolò, vieni giù così.
0: Allora, un bel consiglio per Alberto, ma anche per te Chiara. Tu Chiara adesso devi fare parapendio, poi quando lo farai ad Alberto andrete insieme a fare paracadutismo, che è ancora più una figata. Sì, assolutamente, ci si butta da un aereo a 4000 metri e si vola!

0: state raccontando la vostra settimana con un voto da 1 a 10 perché Marta fa una media ponderata e dà un 7 perché la figlia si è appena trasferita a Torino per frequentare la facoltà di legge, quindi è molto contenta di questo traguardo, di questo nuovo inizio per la figlia. Nel frattempo però le mancherà perché è andata via, sta vivendo la sindrome del nido vuoto e quindi facendo una media tra la tristezza della solitudine e la gioia, insomma, per questo nuovo inizio della figlia, 7 in questo momento.
1: Dai, ad maiora però per la figlia e anche per la madre, che poi vedrai che insomma tutto sarà ricompensato. Restate con noi donne al volante, tra pochissimo le previsioni del meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One
14: Meteo.
15: Le previsioni del meteo, scopriamo che tempo farà con Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buonasera Paolo.
16: Ma buonasera, buonasera a tutti. Guarda, buone notizie, perché in realtà il tempo sta migliorando e nel weekend avremo un ulteriore miglioramento, quindi non mancheranno delle belle zone di sereno. Sì, qualche nuvola magari si farà ancora vedere, soprattutto domani, ma senza grandi conseguenze. L'Alto Adriatico, per chi fosse magari diretto in quelle zone, potrà avere un po' di vento di bora inizio giornata domani, ma poi tende a calmarsi. Quindi per il centro nord sarà un weekend piacevole anche come temperature, perché saliranno un po', ma non andremo oltre i 27-28 gradi. Di notte si dorme alla grande, anche con lenzuolino. Il sud avrà invece un sabato un po' movimentato, con qualche temporale di passaggio che però porterà aria fresca anche lì. Quindi vediamo il lato positivo in tutta Italia. Finalmente il caldo, quello forte, quello intenso, ce lo lasciamo definitivamente alle spalle.
15: E questa è una bella notizia. Grazie Paolo Corazzon. Scaricate l'app di Trebi Meteo per restare sempre in aggiornamento. Buona serata.
16: Ciao.
17: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
18: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
19: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.

0: Viajando por el mundo su Radio Number One, le 19:30. Giusto ieri parlavamo di quanto dia soddisfazione prenotare un viaggio e di quanto ci si senta già meglio nel momento in cui lo si prenota, anche se mancano ancora 6 mesi alla partenza. Allora, abbiamo da proporvi una meta particolare, solo per chi ama particolarmente il freddo, che è quella di andare a lavorare. In realtà no, non è retribuito, quindi chiamiamolo volontariato. No, non è volontariato, qualcosa di simile. Comunque andare per qualche settimana in un complesso di iglu di vetro sono situati in Lapponia. So che la cosa ti stuzzica.
1: Molto, molto. Se non mi troverete questo inverno qui in onda è perché sarò lì o magari farò il modo di trasmettere proprio dalla Lapponia svedese, in questo igloo di vetro situato a Kalix, che sta cercando dei volontari disposti appunto a trascorrere alcune settimane lì durante l'inverno di questa stagione 2026-2027. In cambio dell'aiuto i volontari ricevono vitto alloggio, quindi in verità sì, tu lavori, non vieni retribuito, non vieni pagato, ma comunque hai da dormire e hai da mangiare, quindi questa è già una buona cosa. E in base alla disponibilità alcuni potrebbero persino avere la possibilità di dormire in uno di questi igloo di vetro della struttura. Ma attenzione, perché le attività bellissime da fare sono aiutare la struttura sia a gestire appunto queste camere, questi igloo, ma soprattutto aiutare a gestire le renne che si trovano nelle vicinanze, che secondo me è una cosa bellissima. Io sono già prontissima.
0: Che sono quelle di Babbo Natale, giusto?
1: Esattamente.
0: Sono proprio loro.
1: Sì, sì. Chi va nel periodo di Natale sarà anche incaricato di aiutare il babbo sulla slitta proprio la notte di Natale. Sì.
0: Allora, gli igloo a vedersi sono molto belli, molto suggestivi, anche perché dentro immagino faccia caldo. Ora, io sono contenta che sia finito il caldo, quello da schiattare, però essendo una donna equatoriale in Lapponia non ci vado. Cioè, mando te se vuoi, quindi se dal 15 novembre al 7 gennaio non ti vedo comparire in onda, so che sei finita in Lapponia insieme alle renne di Babbo Natale.
1: Perfetto. Okay. Perfetto. Ho già prenotato, grazie. Sembra

0: Up Woman, Peggy Goo, Ira Star qui su Radio Number One, e stavamo parlando di questa struttura in Lapponia che cerca volontari per prendersi cura dell'albergo e anche delle renne. In verità nei paesi nordici, appunto nella Lapponia, ci sono tante strutture che lo fanno. Ogni inverno appunto ricercano volontari in cambio di vitto alloggio, non solo per curare, mantenere, dare da mangiare insomma alle renne, ma anche per gli aschi, perché si sa che lì gli aschi fungono ancora come cani da slitta anche per quanto riguarda il turismo. È una pratica contestata in parte, però insomma ci vuole anche qualcuno che si prenda cura di questi cani.
1: Beh, ti posso raccontare che sull'isola di Rodi invece uno dei siti più visitati è Lindos, l'acropoli di Lindos, dove storicamente si saliva a bordo di asinelli. Si pagava e si saliva su questi asinelli e si veniva portati fino in cima all'acropoli, con grandi contestazioni. Tutto è partito da un video di una turista che poi è diventato virale sui social. Beh, questa pratica è stata abolita, quindi sull'acropoli di Lindos, anche se ci sono 50 gradi, così come fa caldo per te, fa caldo anche per l'asino, quindi ci si può andare solo più a piedi. Restate con le donne al volante.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E proprio con questa canzone pubblicata nel 2001 i Train si sono portati a casa un Grammy, Drops of Jupiter, su Radio Number One quando sono le 19:46. Ancora qualche minuto con Agnese Chiara, le donne al volante, prima di salutarci per questo weekend. E questa sera chi non va a cena fuori? Io per esempio questa sera andrò in Bocciofila, un posto alla page,
1: sì,
0: di moda, di tendenza, e penso che vi farò una grigliata di tofu in Bocciofila.
1: Beh, almeno in Bocciofila lo puoi trovare, perché se tu vivessi in Germania molto probabilmente nei supermercati andresti a caccia di tofu, ma usciresti a mani vuote, perché appunto nel paese è diventato talmente popolare che i produttori non riescono più a soddisfare la domanda. Soprattutto negli ultimi 4 anni il consumo è raddoppiato e quindi l'industria, ancora relativamente piccola e frammentata almeno in Europa e in Germania, non ha gli impianti abbastanza grandi per tenere il passo. Cos'è il tofu? Il tofu si ottiene dalla cagliatura del succo ricavato dai fagioli di soia e poi dalla successiva pressatura in blocchi, con un procedimento che per alcuni aspetti potrebbe ricordare la produzione del formaggio, un alimento tradizionale dell'Asia orientale. Negli ultimi anni si è diffuso anche nei mercati occidentali, anche perché è molto proteico, e sappiamo che negli ultimi anni, insomma, la caccia alle proteine è diventata un must per tanta gente. Ecco.
0: Sì, anche per sostituirlo un po' all'uso e all'abuso di carne, bisogna saperlo cucinare, perché comprato così e mangiato
1: sì,
0: non è proprio il cibo più appetitoso che ci sia sul mercato. Comunque abbiamo capito che invece in Germania va via come il lievito qui da noi durante il Covid. Ti ricordi che andavi nei supermercati? Non c'era. Finito il lievito. Anche la carta igienica non si trovava più.
1: E anche le penne rigate a favore delle penne lisce. Tutti avevano le penne lisce sugli scaffali, ma guai se trovavi quella rigata, incredibile.
0: Ma perché la pasta deve essere ruvida, deve raccogliere

0: con questa Fierce, Calvin Harris, Pharrell Williams e Katy Perry, noi donne al volante vi auguriamo una buona serata e un ottimo weekend.
1: Soprattutto un ottimo weekend, grazie per aver scelto Radio Number One, grazie per aver scelto le donne al volante in questa giornata, ma anche in tutta la settimana. Noi ci risentiamo lunedì alle 17, ma ora spazio all'happy hour, oggi c'è solo Gabbro e insomma buona serata anche a Gabbro. Ciao!
0: Ciao a tutti!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
5: Che ore sono, ragazzi? Ah no, è vero, ma sono da solo stasera, le 20 in punto su Radio Number One.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
11: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
10: Il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
12: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
13: Joseph Angelini Sr. Mary Lynn Edwards Angel.
12: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle Torri Gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
14: We will never, ever forget.
12: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Mamma, che giornata!
17: Happy Hour!
5: Le 20.04 su Radio Number One, buonasera, ciao, benvenuti, bentrovati, state ascoltando l'Happy Hour, siete nel vostro open bar preferito. Ci sono io, Gabro, con voi fino alle ore 22 in questo venerdì 11 di settembre. Anche questa settimana ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti, chi più, chi meno. Poi non capisco mai una cosa, perché fino alle 15, alle 16 di pomeriggio tutti quanti, ma stasera cosa fai? No dai, sto a casa, mi riposo, che poi il weekend è lungo. Arrivano le 18, tutti quanti ci vediamo, cosa facciamo, aperitivo di qua di là, e va bene così, è giusto divertirsi e rallegrarsi dopo una settimana che per la maggior parte di noi e di voi è stata di lavoro, quindi sono tante le rotture, eh? Poi a settembre si ricomincia, sembra quasi l'inizio dell'anno in tutte quante le aziende. Ci siamo noi dell'Happy Hour, ci sono io proprio a cercare di passare con voi due ore in leggerezza, come con i nostri appuntamenti quotidiani. Partiamo subito dal primo, quello del santo del giorno. Oggi è San Proto e Giacinto, auguri a tutte le persone che si chiamano così, soprattutto Giacinto, te scordaste. Salta invece, per ovvie ragioni, l'appuntamento con la giornata mondiale. Oggi 11 settembre ci tengo anch'io a ricordare tutte le vittime degli attentati del 2001 alle Torri Gemelle negli Stati Uniti, una giornata che ha segnato profondamente la storia recente e che a 25 anni di distanza ormai resta nella memoria di tutto il mondo. Le 20.05 su Radio Number One si parte, ci sono i Jungle con la loro Sunshine.

0: Sunshine, la nuova dei Jungle, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. 20:08, siete all'interno del vostro locale preferito, quello dell'Happy Hour. Ci sono io, Gabro, con voi fino alle ore 22 e ci siete anche
1: buonasera,
0: voi.
1: Buonasera, sì. Gabro.
0: Buonasera.
1: Buon fine settimana. Un abbraccione.
0: Grazie anche a te, Maria Grazia. Benvenuti a tutte le persone che stanno già messaggiando al nostro numero, il 393-444-0444. Ci raccontate come state vivendo questo venerdì 11 di settembre, ma soprattutto stanno arrivando già tantissime prenotazioni per quelli che saranno gli spazi del dedicato, quel momento dove voi diventate i protagonisti e potete, tramite una richiesta, tramite il nostro numero di WhatsApp, regalare il vostro brano preferito a un fratello, una sorella, un amico, oppure alle persone che stanno facendo aperitivo con voi. Aspetto tanti altri messaggi, gli spazi sono solamente 5, quindi come la manita, i 5 più veloci se li aggiudicheranno. Torna nell'Happy Hour anche uno degli appuntamenti più importanti, soprattutto perché adesso diventa quello della settimana, ovviamente quella che è appena passata. Stiamo parlando dell'oroscopo. Oggi c'è Roberta. Ciao Gabro, vorrei sapere cosa ne pensano gli oroscopari del Capricorno. Allora, Roberta, dicono: state entrando in una fase molto concreta, attenzione. Soldi, lavoro e progetti saranno al centro dei vostri pensieri. In amore, però, cercate di mollare un po' il controllo e lasciarvi sorprendere. Lunedì Mercurio entra nel vostro segno. Eh sì, poi voi ovviamente vorreste entrare direttamente nel venerdì, cosa buona e giusta. Sono le 20:10 su Radio Number One, torniamo indietro al 2016, con noi c'è anche Vasco Rossi e questa è la sua Un Mondo Migliore.

È un bellissimo messaggio quello di Vasco Rossi nella sua Un mondo migliore. Ci invita a non mollare mai, a credere nei nostri sogni, negli obiettivi e soprattutto a spingere quotidianamente per far sì che tutto questo si realizzi e che il nostro mondo, la nostra vita sia veramente migliore. Buona serata a tutti, questo è l'Happy Hour, le 20:14. Sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22. E a proposito di un mondo migliore, molto spesso, soprattutto di venerdì, quante persone come me non hanno voglia che arrivi il lunedì e magari sperano un giorno di riuscire proprio a non andare più a lavorare? Ecco, cosa ci vorrebbe? Semplicemente una bella botta di C. Diciamolo così. Che è successa in Australia? Un ragazzo che ha ricevuto un rimborso errato da parte di una piattaforma di criptovalute dove investiva perché aveva semplicemente richiesto un prelievo di $100 australiani, sono invece arrivati sul conto corrente ben 10 milioni, sempre ovviamente della stessa valuta. Cosa ha fatto il ragazzo? Ovviamente non l'ha dichiarato, perché ci mancherebbe, qui in Italia soprattutto a volte non paghiamo neanche le tasse, figuriamoci se abbiamo una botta di fortuna così. Ha comprato case, automobili, beni di lusso, e questo sito di criptovalute si è reso conto dell'errore solamente dopo 7 mesi. Quindi adesso c'è una causa immensa. Quello che ho pensato io semplicemente, con 10 milioni di cause probabilmente questo fortunato garçon potrà permettersene parecchie, quindi prima che li finisca ce ne vuole. Sicuramente un po' se li è messi da parte sotto il materasso, ecco, non morirà di fame sicuramente. Su Radio Number One tocca a Chris De Sarandi.

0: senza una stupida storia. Achille Lauro su Radio Number One. È bello essere single. Sì, sì, sì.
1: Futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su BricoOK.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Radio Number One Meteo.
14: Diamo un'occhiata alla situazione meteorologica per la giornata di domani, sabato 12 di settembre. Al nord nubi irregolari sulla Valpadana, specie sul settore centro-orientale, ma con schiarite dal pomeriggio. Tempo più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile fino al pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra i 23 e i 27 gradi. Mentre al sud tempo a tratti instabile con rovesci e qualche temporale fino al pomeriggio, migliore invece in serata. Temperature in calo da ovest, le massime si aggirano attorno ai 28-31 gradi. Per rimanere aggiornati sulla situazione meteo in tempo reale, scaricate l'app, ovviamente quella di 3B Meteo.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Io sono Gabro, sono con voi fino alle ore 22 in questo venerdì 11 di settembre, che è un venerdì carico di richieste, ne stanno già arrivando tantissime al 393-444-0444. Direi di partire subito con colui che è stato il più veloce. È arrivato il messaggio alle 19.59, non avevo ancora iniziato, quindi bravissimo Alessandro, te la meriti e soprattutto hai capito come funziona, perché qui gli spazi ci sono, ma poi volano via, soprattutto in un venerdì che poi preannuncia una lunga serata, si spera, piena di musica. Vediamo il messaggio. Ciao Gabro, io sono già in fibrillazione per gli Oasis l'anno prossimo, appena escono i biglietti provo subito a prenderli, sperando di sopravvivere alla guerra online. Intanto mi fai ascoltare la mia preferita? Certamente Alessandro, torniamo al 1994, loro sono gli Oasis e questa è Whatever su Radio Number One.

Chitarre enormi, un ritornello da cantare tutti insieme. Questa era Whatever, un grande successo degli Oasis del 1994, scelto da Alessandro per il primo spazio del dedicato di questo venerdì. Ottima scelta. A proposito di Oasis, parlavamo del concerto nel 2027, sempre più concreta l'ipotesi di un ritorno in Italia, e poi dopo il video che è uscito sui social in questi giorni dove si trovavano a Trastevere, ecco, teoricamente il 24 e 25 luglio dovrebbero suonare all'Olimpico di Roma. Non c'è ancora nulla di ufficiale, i biglietti non sono ancora usciti, vi informeremo anche da qui, da Radio Number One, quando la data si avvicinerà, perché lì chi ha il click più veloce se li aggiudica, gli altri invece rimangono a bocca asciutta. E io ve lo dico, dovete essere più veloci rispetto a quando richiedete uno spazio del dedicato. E beh, direi, c'è Olivia Dinn.

0: pezzo era il 2015. L'avete appena ascoltata su Radio Number One, sono le 20:39, ci sono io con voi, Gabro, fino alle ore 22. Tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, quindi siate veloci al 393-444-0444, perché due o tre spazi sono già andati via, quindi dai, dai, dai!
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

settembre, Gabro con voi fino alle ore 22. È arrivato il momento di un altro spazio del dedicato. Siete voi i protagonisti attraverso il nostro numero, il 393-444-0444. Potete scegliere una canzone, la vostra preferita, e regalarla o dedicarla a chi più vi pare. Come ha fatto in questo caso Luca, che ci scrive: ciao Gabro, per il dedicato di stasera vorrei il triangolo di Renato Zero. Diciamo che in questo periodo la mia vita sentimentale è un po' complicata, ma tranquillo, per ora il triangolo lo ascolto solo alla radio. Beh Luca, forse il triangolo l'hanno fatto dall'altra parte, però come dire, dai, siamo tutti dei geometri, no? Chi prima, chi dopo, succede. Questo è per te, Renato Zero, il triangolo.

Number One, uno dei suoi brani più iconici e ironici, anche provocatorio, con quel modo tutto suo di parlare di libertà. Siamo tornati alla fine degli anni 70. Ci sono ancora tre spazi del dedicato, sono le 20.46, state ascoltando l'Happy Hour, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22, in questo venerdì che sa già di weekend, perché poi è il primo, no, il secondo venerdì di settembre, già la settimana scorsa eravate carichi, non oso pensare dopo una settimana stressante di lavoro cosa combinerete e combineremo tutti quanti stasera. Ovviamente stiamo sul divano, questo intendevo, non voglio fraintesi, no, ci si riposa. Su Radio Number One adesso torniamo nel 2026, iconico anche Bruno Mars con la sua On My Soul.

0: Opa Light, Taylor Swift, siete su Radio Number One. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, happy hour.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Un minuto dopo le 21, ciao a tutti, siete su Radio Number One.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
11: Radio Number One presenta...
9: Inizia sempre così la seconda ora con un altro spazio del dedicato. Se vi foste appena collegati, benvenuti, bentrovati. Ci sono io, Gabro, con voi fino alle ore 22 nel locale più pazzo d'Italia, diciamo così. Poi il venerdì la situazione è un po' diversa perché non c'è il capo, quindi quando il capo non c'è i sottocapi ballano, possiamo dire così. Salutiamo Luchino, tutta la banda che ovviamente torneranno lunedì anche per gli spazi del dedicato. Che cosa sono? Quel momento dove voi siete i protagonisti attraverso il nostro numero, il 393-444-0444. Stanno arrivando tantissimi messaggi, molte richieste per la vostra canzone preferita e soprattutto per la persona alla quale volete dedicarla, magari un gesto romantico, una dichiarazione d'amore o anche un insulto. Va bene tutto, per noi non c'è differenza, basta ascoltare buona musica. In questo caso ci scrive Luigi Gigi da Bergamo che vorrebbe tornare un attimo indietro nel tempo a rivivere i meravigliosi anni 70 con Stevie Wonder. Allora Gigi, questa è per te, ascoltiamo su Radio Number One il tuo spazio del dedicato as Stevie Wonder.

Bellissima, grazie Gigi. Stevie Wonder con Ezra, il tuo spazio del dedicato su Radio Number One alle 21.07. Uno dei brani più intensi, romantici di Stevie Wonder, contenuta in Songs in the Key of Life del 1976. Ci racconta un amore destinato a durare per sempre, come tutti quanti speriamo, poi c'è chi ce la fa e chi invece, come abbiamo sentito prima, tra l'altro nello spazio del dedicato precedente, viene tradito e poi le storie d'amore nascono, finiscono. L'amore è così, non è bello se non è litigarello, è pazzo quando è pazzo, non va bene, allora dai, innamoriamoci, viviamocene e poi al massimo ripartiamo da zero per arrivare di nuovo a 100. State ascoltando Radio Number One, sono le 21.07, ciao, io sono Gabro, sono con voi fino alle ore 22 in questo venerdì 11 di settembre. Il programma si chiama Happy Hour, è un bar, un locale un po' pazzo, quello di Radio Number One, dove solitamente ci sono tantissime persone che vengono a consumare tante bevande e poi invece il venerdì se ne vanno tutti via. Al capo Luchino mi lascia da solo, sarà così per tutta quanta la stagione, per rispondere ai messaggi che stanno arrivando, ma io sono qui, dai, cerco di intrattenervi, facciamo un brindisi insieme e soprattutto abbiamo ancora due spazi del dedicato, uno è già andato a Ruba, quindi se lo volete, se

0: Dance the Night, Dua Lipa su Radio Number One, 21:15, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 22. È finita la settimana, siamo arrivati al venerdì, almeno a me capita che quando sono al lavoro durante la giornata mi perdo un po', no, sui social, perché molto spesso, non in radio ovviamente, come dire, ci sono dei momenti di pausa, non si può dire mi annoio perché ogni lavoro è super divertente, però mi capita di fare qualche volta un giro sui social e di scoprire nuovi trend, come proprio quello di cui andiamo a parlare, ovvero del nonna maxing. Pare che la generazione Z, quindi tutti quanti i giovani fino ai 35 anni, stiano riscoprendo la bellezza dello stile di vita che avevano i nostri nonni, come ad esempio preparare il pane in casa, fare il ragù mettendoci 3-4 ore senza fretta, lontani da quella che è la frenesia delle città in cui viviamo, dove bisogna prendere la metropolitana, ne passa una al minuto, quindi comunque, anche se sai che arriva, tu corri, perché in città funziona così. E tantissime persone stanno appunto condividendo esperienze di vita, scrivendo io vorrei questo tipo di vita, questa vita lenta. Il fenomeno è talmente elevato che tantissimi ragazzi e ragazze stanno ad esempio scegliendo come stile di vita quello proprio da nomade digitale, magari si comprano un van, non una casa, e iniziano a viaggiare per il mondo lavorando online e passando il tempo dove più gli piace, perché il dio denaro è stato sostituito dal tempo libero, dalla libertà di fare quello che vogliamo. Io, va bene la passata di pomodoro, va bene il ragù, va bene lo stile di vita delle nonne, ecco, se tornassero anche le buste piene di soldi a Natale, al compleanno, mamma mia che belle, c'è Ligabue.
1: Io se

0: Passenger, la nuova di Alex Warren, appena ascoltata su Radio Number One, quando si avvicina un altro spazio del dedicato State Lì.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Radio Number One presenta... Le 21:27 su Radio Number One, un altro spazio del dedicato, siete voi a prendere in gestione la console scegliendo il brano che più vi piace o che vi ha fatto rievocare quei ricordi di tanti anni fa, come è successo proprio in questo caso con la canzone che ci ha chiesto Max, che insieme alla Sami vuole tornare negli anni 80, quando

Bells Bells, ACDC su Radio Number One, uno degli intro più leggendari della storia del rock. Quel suono di campane proprio all'inizio è diventato uno dei più riconoscibili. Siete su Radio Number One, c'è l'ultimo spazio del dedicato tra un attimo, ma prima c'è Madonna con Dance Theria.

0: Ovviamente gli spazi torneranno a partire da lunedì con l'Happy Hour in compagnia di Luchino e Gabro. Dalle ore 20 fino alle 22 avete 5 possibilità. Di solito si dice one shot, in questo caso diciamo 5 shots to request your song. Mamma mia, quanto sono international! Potrei veramente chiamarmi International Gabro with you until the 22. Va bene. A parte le cavolate, andiamo avanti con l'ultimo spazio, con l'ultima richiesta. Abbiamo un ascoltatore che dalla foto è veramente un mostro enorme, peggio, cioè più di me quando sollevo 270 kg di panca piana. Sentiamo,
1: Ciao, ciao, come stai? Nel mezzo del mio allenamento serale, dopo una giornata di lavoro, ti chiedo se puoi mandarmi in onda Man at Work Down Under. Questa me la dedico io. Ciao a tutti.
0: Ciao Alessio, allora innanzitutto complimenti perché hai il coraggio e la costanza di allenarti di venerdì quando tantissime persone mollano. Non ho trovato la tua canzone, ma vedendo la foto che hai, io credo tu sia un campione di bodybuilding, mi è subito venuto in mente questa che secondo me ti descrive, ti rappresenta. Ti porto nel 1982 con una canzone che ha fatto la storia, è stata anche colonna sonora del film Rocky, Eye of the Tiger dei Survivor su Radio Number One. Per te Alessio, ciao!

uno dei pezzi motivazionali per eccellenza, uscito nel 1982, diventato immortale grazie al film Rocky 3, chitarra subito riconoscibile, ritmo d'allenamento e anche quella sensazione che ti fa venire voglia di fare 100 flessioni, come è successo anche ad Edda, che probabilmente in questo momento si sta allenando. Gli spazi del dedicato sono terminati, tornano lunedì. Adesso c'è Selena Gomez.

0: My Body Isn't Ready, lo dice Somber a chiudere queste due ore dell'Happy Hour del venerdì. Io sono Gabro, vi auguro un buon weekend e ci risentiamo lunedì. Ciao Bendazzi! Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
3: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata a tutti, benvenuti nell'ultima puntata di questa settimana di Number One Classics, ma non cambia niente perché la promessa che vi faccio come ogni sera è quella di farvi ascoltare la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Io sono Chiara Papanicolaou, iniziamo con i King, Love and Pride.

King con Love and Pride, un gruppo pop rock new wave britannico attivo negli anni 80, sì, perché infatti questa del 1984, ma nato dalle ceneri del gruppo rock ska The Recruit and the Stereotypes. Beh, ridendo e scherzando, i King, risorti insomma come un'araba fenice, hanno pubblicato una serie di singoli, tra cui questa Love and Pride che abbiamo ascoltato, che hanno raggiunto per ben 4 volte la top 10 della classifica britannica, sia come singoli Love and Pride ma anche come album. Li abbiamo trovati su Number One Classics, dove si prosegue con i Player, Baby Come Back.

La voce di Dolores O'Riordan è sempre stata da pelle d'oca, lo è ancora di più, visto che ogni volta che la riascoltiamo non possiamo far altro che emozionarci per le canzoni che insieme ai Cranberries ha scritto e interpretato, ma anche al pensiero che ormai da tanti anni non c'è più, unica e inconfondibile. Anche il video, in questo caso di Linger, perché girato tutto in bianco e nero, l'abbiamo ritrovata su Number One Classics, era un pezzo dei Cranberries del 1993. Adesso andiamo ancora più indietro nel tempo, siamo nell'86 con Erasure e Sometimes.

0: Calamar con The Second Time Around. Dal 1979 il viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90 continua solo qui con Chiara Papanicolaou con Number One Classics, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
1: Radio Number One Classics 1995.

Siamo in Gran Bretagna nel 1984 con la voce di Alison Moyet, Love Resurrection. L'abbiamo appena ascoltata su Number One Classics e di nuovo ben trovati. Buona serata, buon venerdì. Inizia il fine settimana nel modo migliore ascoltando la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. E allora adesso siamo nel 78 dalla Gran Bretagna, ci trasferiamo negli Stati Uniti d'America per incontrare un'altra voce femminile, quella di Alicia Bridge, con quello che è forse il suo pezzo più rappresentativo, quello che ci suona subito familiare nelle orecchie ascoltandolo, che è I Love the Nightlife, tant'è che è stata candidata per un Grammy proprio nel 1978 e si è esibita durante la serata delle premiazioni. L'ascoltiamo qui su Number One Classics.

Stiamo prendendo dei voli intercontinentali durante quest'ora di Number One Classics che ci portano dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti all'Air Tour. Infatti adesso dalla Gran Bretagna UB40 con Kingston Town, pezzo del 1990, così per inaugurare al meglio il decennio degli anni 90. Adesso torniamo negli Stati Uniti perché Eldebarge con Who's Johnny, e questa invece è dal 1986.

0: State ascoltando Radio Number One, Number One Classics, tutte le sere dalle 22 alle 23 con Chiara Papanicolaou per vivere insieme la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. E allora, restate con noi.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

rappresenta sicuramente uno dei singoli, dei pezzi di maggior successo di Bill Withers, questa Lovely Day dal 1977, l'abbiamo ascoltata su Number One Classics, successo raggiunto negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Italia, tant'è che fuori dal Nord America, insomma dagli Stati Uniti, ha raggiunto la vetta della top 10 delle classifiche del Regno Unito, che non è sempre facilissimo. E poi nel 2021 questa Lovely Day è stata inserita nella posizione 402 delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata da Rolling Stone. Su Radio Number One la garanzia è quella di ascoltare solo musica bellissima, quella degli anni 70, 80 e 90 in Number One Classics. Ora Desireless con Voyage, Voyage.

0: Siamo arrivati veramente al momento dei saluti. Per questo venerdì sera è tutto da parte di Chiara Papanicolaou. Io vi auguro una buona notte, soprattutto un bellissimo weekend, rilassante, riposante, divertente, quello che volete. L'importante è che vi portiate sempre dietro la musica di Radio Number One, e poi ci risentiamo lunedì sera con Number One Classics. E quindi di nuovo buonanotte a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.